parlare d'amore, lui e Saif in questo martedì sera. Stanno arrivando un sacco di vostri messaggi che leggeremo tra pochissimo. Uno però, insomma, ho fatto in tempo a dare un'occhiata, a leggerlo. Luca da Brindisi, che ci sta ascoltando, lo salutiamo, sta faticando, nel senso che lì con gli attrezzi si sta costruendo una specie di capanno, da quello che ho capito. E Luca, buon lavoro, ecco, io sono molto invidiosa di questa roba qui, io invidio davvero chi è in grado di fare delle cose da sé con le mani, non so, i falegnami, gli idraulici, gli elettricisti, sia perché chiaramente adesso se ne chiami uno ti costa parte del mutuo, tu apri un mutuo e se la banca ti dà l'ok allora chiami l'elettricista, altrimenti niente. In realtà mi piace proprio il fatto di sapere fare qualcosa, qualunque cosa. Io ho problemi anche ad appendere le mensole, io ho comprato delle mensole un anno e mezzo fa più o meno, credo, ma insomma un anno sicuramente, e sono ancora lì che mi guardano per dire guarda, chiama qualcuno altrimenti rimarremo in garage a vita. E volevo sapere da voi che tipo di rapporto avete con la manualità, con il bricolage. Sapete fare qualcosa da voi o dovete sempre chiamare il famoso mio cugino che magari è bravo a fare qualcosa? 347 7272 274 è il numero per inviare i vostri messaggi WhatsApp. Tra poco magari leggeremo qualche messaggio che è arrivato, visto dei vocali non vedo l'ora di ascoltarli.

0: Si chiama Papa Ute e Stromae qui su Radio Selene, 19:34 minuti in punto. Diamo uno sguardo a che tempo che farà domani.
1: Il meteo in Puglia.
0: Mercoledì alta pressione sulla regione, la giornata sarà contrassegnata da un ampio soleggiamento. Infatti il sole potrà splendere in un cielo che sarà spesso sereno e solo occasionalmente poco nuvoloso. Le temperature massime comprese tra i 22 e i 24 gradi, minima in calo, venti da nord-est e mari mossi.

Robbie Williams con Millennium 1998 qui su Radio Selene. Parliamo di musica nuova perché finalmente arriva la musica nuova per LP, che è tornata con un album completamente nuovo di inediti. Si chiama Room 12 ed è tornata con un singolo nuovo fatto di chitarre trascinanti, fatto anche di battiti di mani. Lei stesso l'ha definito la sua versione di una canzone dance. L'ascoltiamo qui su Radio Selene. Don't Stop.

0: Scarica gratuitamente l'app dal Digital Store del tuo smartphone.
1: Radio Selene.
0: Ovunque e in ogni momento è sempre con te.
2: Ancora un buon martedì sera, siete su Radio Selene insieme a me, Paola Cisternino, fino alle 21. Anche per questo appuntamento ovviamente non può mancare la musica bella, la nostra, quella di Radio Selene. Ascoltiamo insieme James Blunt e poi Chadis Wims.

Si chiama Mr. Know It All, Cherry Swims qui su Radio Selene. Questa sera si parla di bricolage. Sono arrivati ancora altri messaggi che leggeremo tra pochissimo. Io vi ricordo che per inviare appunto i vostri messaggi WhatsApp per parlare con noi il numero è 347-7272-274. Detto questo, vi porto nel 1973 con una canzone meravigliosa, Money. Loro sono i Pink Floyd.

0: Radio Selene.
1: Cari amici, siete su Radio Selene anche in questo martedì sera in onda fino alle 21, per cui inizia adesso l'ultima ora che ci vedrà appunto insieme qui su Radio Selene. Ascoltiamo Gianna Nannini, immediatamente dopo arriva Bastille.

Bastille con Pompei qui su Radio Selene. Parliamo in questo momento di inconvenienti o quantomeno piccole disavventure con piccoli animali che non necessariamente devono essere animali domestici, come in questo caso. Lei è Aurora Ramazzotti, che è rimasta bloccata per circa un'ora sul balcone di casa sua, e il motivo è che un piccione, che dopo essere entrato da una finestra insieme alla sua compagna, sembrava non avere nessuna intenzione di andarsene. Lei ha raccontato tutto sui social, mostrando ai follower questo uccello che nel frattempo passeggiava tranquillamente per il suo salotto. Lei invece lo osservava a distanza, e per distanza intendo che lei era sul balcone, si era chiusa fuori volontariamente per evitare un incontro fin troppo ravvicinato, e invece il piccione era tranquillamente nel salotto di casa sua. Lei ha passato sul balcone un'ora di tempo, ha chiesto aiuto persino all'intelligenza artificiale per capire come convincere questo piccione ad andare via, anche perché la compagna era tranquillamente andata via. Invece lui si è trovato bene, probabilmente anche uno spritz, due aperitivi, una cosa così si poteva anche fare, e poteva nascere una bellissima amicizia. Ovviamente dopo un'ora si è un po' stufata e ha deciso di chiedere aiuto ai follower, che le hanno consigliato un po' quello che bisognava fare. A salvare la situazione è arrivato il suo principe azzurro, ovvero il compagno, che rincasando ha visto la scena. Cioè, immaginate un po', capita a tutti, marito e moglie, vostro marito apre la porta e vi trova fuori dal balcone che non volete rientrare perché avete paura di un piccione. Sono quelle cose che andavano documentate, lei l'ha fatto e ha fatto benissimo.

Baby Steps, Olivia Dean, Radio Selene, 20 e 22 in questo momento, e parlando appunto della disavventura di Aurora Ramazzotti con questo piccione che è entrato in casa, a dire la verità mi è venuto in mente un episodio che mi è accaduto. Ogni tanto mi piace anche tirare fuori un po', non lo so, tratto da una storia vera, un po' di vita vera vissuta. In realtà, visto che ero in ferie, ho deciso così di un giorno di andare a fare un aperitivo con un amico, e questo locale, questo baretto, si trovava sul sagrato, molto vicino al sagrato di una chiesa, quindi ovviamente i piccioni e le chiese vanno di pari passo. Ebbene, loro venivano continuamente salendo, cercando di salire continuamente sul tavolino, dove magari c'erano delle patatine, delle olive, piccole cose, insomma un aperitivo, una cosa molto semplice. Sono degli animali, ma di una caparbietà veramente indescrivibile, se posso dire, perché io ero lì, forse perché avendo due cani sono abituata a parlare in questo modo, gli parlavo come se fossero dei cani, quindi tutte le volte ero no, no, non si fa, e ho cercato di tirarli giù, mi sono stressata, doveva essere una cosa serena, invece ho passato tutto il tempo a litigare con questi piccioni, che una volta poi che ci siamo alzati per andare a pagare hanno avuto il via libera e lì hanno fatto davvero una roba, un disastro e vendetta, secondo me è stata la loro vendetta per essere stati cacciati innumerevoli volte. Sono quegli animali che, ecco, non sono di compagnia sicuramente, ma se siete nelle vicinanze di una chiesa non siete da soli. Calma.

Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming e scopri le frequenze FM della Puglia su www.radioselene.it.

La voce di Tina Turner con Two People qui su Radio Selene. Vi porto a Carovigno, ora in provincia di Brindisi, perché dai grandi concerti si passa alle iniziative di solidarietà. Arena 3040 è una struttura per eventi che è immersa nelle campagne di Carovigno. Bene, apre le proprie porte gratuitamente alle realtà impegnate nel sociale con un nuovo progetto che si chiama appunto Arena 3040 per gli altri. Questa è un'iniziativa che nasce con un messaggio molto diretto, ovvero: se vuoi fare del bene, noi mettiamo l'arena. Questo è uno spazio aperto alle associazioni senza scopo di lucro, enti benefici, le scuole, le organizzazioni impegnate nel sociale, che potranno appunto presentare dei progetti e proporre iniziative destinate a sostenere le persone, le famiglie, magari anche delle cause di interesse collettivo. Insomma, quando le proposte risulteranno compatibili con le caratteristiche di questa struttura e anche con il calendario degli appuntamenti che sono già programmati, Arena 3040 metterà, ripeto, gratuitamente a disposizione i propri spazi. Ed è una bella notizia, soprattutto se siete in zona, informatevi.

Work 1981 qui su Radio Selene, 20 e 41 minuti, noi andiamo avanti con la musica, una novità tutta italiana, si chiama Paparazzi, l'abbiamo già ascoltata, lo rifacciamo, Cesare Cremonini.

Cari amici, abbiamo terminato l'appuntamento di questo martedì con noi qui su Radio Selene. Ovviamente torniamo domani dalle 19 alle 21. Mi raccomando, rimanete con noi di Radio Selene. Ciao a tutti!

0: Selene.
1: Radio Selene.
0: La colonna sonora delle tue giornate. Ora con Rebecca Epifani.
2: Buongiorno amici e benvenuti nel nostro appuntamento insieme mattutino dalle 11, manca ancora qualche minuto, ma insomma da questo momento sino alle 13 saremo insieme per due ore di racconti, storie, emozioni da condividere e soprattutto la musica di Radio Selene che regna sovrana sulle nostre frequenze. Un saluto a tutti coloro che stanno lavorando già dalle prime ore del mattino, un saluto a chi invece è a casa ma ci ascolta mentre fa le sue faccende domestiche, un saluto al mio Silvio Tempesta negli studi di Corato, lì pronto a smanettare, a fare tutto quello che serve a finché voi possiate ascoltare la migliore musica di sempre, e un saluto a tutti coloro che per caso si trovassero da queste parti. Ben restate, così da scoprire i nostri programmi, così da ascoltare la nostra musica e, perché no, farci sapere anche la vostra opinione, visto che ci piace molto interagire con i nostri ascoltatori. Io direi che, vista l'ora e vista la musica che scalpita per ripartire, siamo pronti e allora partiamo!

il teorema che dal 1981 torna a farsi ascoltare proprio questa mattina qui su Radio Selene. E buongiorno amici, sono le 11 e un minuto.

Mari Napoleone nel nostro appuntamento di questo martedì mattina. Allora buongiorno a tutti voi che siete in nostra compagnia. Amici, tra poco parleremo di tutti quei posti in cui prima figurava un essere umano a svolgere quel compito, ma adesso ci sono robot, assistenza virtuale, ci confronteremo un po' su questo punto. Prima però la nostra musica, ripartiamo da Elettra Lamborghini, Bam Bam Bambina.

nel nostro appuntamento di questo martedì mattina. Buongiorno amici, come state? Allora, oggi voglio parlare con voi dell'automazione di tutto ciò che ci circonda, no? Ce ne siamo resi conto, assistenti virtuali, intelligenza artificiale che entra in ogni settore. E vorrei, ecco, nominare con voi alcuni degli ambiti che noi frequentiamo, degli ambienti anche che frequentiamo spesso, dove troviamo dei robot o l'assistenza virtuale. Partiamo dai supermercati, no? Dove ci sono le casse automatiche, che comunque nascono come un'alternativa al cassiere in carne ed ossa, quindi già lì abbiamo la possibilità di scegliere come gestire il pagamento della spesa. Ci sono però molti negozi in cui le casse automatiche stanno prendendo il sopravvento, proprio per educare forse la cittadinanza a gestirsi da soli, a fare un servizio di self-service, che significa prendere la merce, pagarla, stamparsi lo scontrino e ciao belli. Poi ci sono le banche, anche nelle banche ci sono gli sportelli fisici che però spesso e volentieri rimandano a servizi da svolgersi sulle app di mobile banking o a servizi da risolvere con gli assistenti virtuali. Poi ci sono le autostrade, lì i caselli autostradali con il telepass e le casse automatiche hanno sostituito quasi del tutto il casellante umano. Anche nei magazzini dove si svolge la logistica spesso sono i robot guidati da algoritmi a trasportare i pacchi nei centri più importanti, all'avanguardia. E poi c'è tutto il customer service, cioè tutta quell'assistenza virtuale, quando noi chiamiamo quei numeri verdi per risolvere un problema, dove c'è un chat robot che risponde sulla base dell'intelligenza artificiale ai nostri problemi. Poi intelligenza, io qui avrei qualche dubbio, perché il più delle volte ti risponde dicendo: non ho capito, puoi ripetere? E tu lì che ripeti il problema: non ho capito, puoi ripetere? Io voglio parlare con un operatore in carne ed ossa, me lo passi per favore, che mi stai facendo perdere tempo. Altro che sveltire il servizio, perché sennò poi la testa gira, io vorrei capire se questa cosa disturba solo me, non perché sono contro l'evoluzione, il progresso, l'intelligenza artificiale, ma due chiacchiere con un essere umano vorrei ancora scambiarle ogni tanto, non sei

di 2 settembre, un martedì in cui voglio parlare con voi proprio di questo, di quanto tutti gli assistenti virtuali e il self-service, che ormai è diffusissimo, siano un pro effettivamente, quindi apprezziate questa automatizzazione della vita, potremmo dire, o un contro, quindi casse automatiche, negozi con servizi self-service, caselli autostradali con telepass, assistenza virtuale, il contatto umano che sta diminuendo drasticamente. Per voi è un bene o un male? Cosa vorreste esattamente come era prima?

Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming e scopri le frequenze FM della Puglia su www.radioselene.it.

point of view, punti di vista anche rispetto a quello che è considerato progresso. E allora stiamo parlando dell'automatizzazione di molti servizi, e quindi sì al self service nelle casse automatiche se può sveltire il servizio. Siamo un po' meno d'accordo, lo leggo anche dai vostri messaggi, rispetto all'assistenza virtuale, quella telefonica, che insomma spesso ci ostacola nel risolvere un problema più che aiutarci. Quando chiamiamo il numero verde vorremmo parlare con una persona in carne ed ossa, e invece dobbiamo prima spiegare tutto ad un operatore virtuale. Quindi da questo punto di vista siamo almeno al momento abbastanza d'accordo. Perché mi viene in mente questa tematica, amici? Perché stavo guardando un po' un documentario che mi ha lasciato, come dire, interdetta, perché in Cina, per esempio, i robot stanno prendendo il posto anche di figure umane che io ritengo insostituibili, tipo coloro che si occupano dell'accoglienza. Cioè, dire buongiorno col calore umano è un'altra storia. E invece in Cina, in molte zone, i robot umanoidi stanno prendendo il posto di chi gestisce il check-in all'interno di un albergo. Esistono le cucine automatizzate, i camerieri meccanici, robot su due ruote che si muovono nei locali per consegnare cibo. Ragazzi, non so se siamo pronti a tutto questo. Io no, quindi lo chiedo anche a voi, no? Che cosa ne pensate? Al 347-7272-274 vi andrebbe che il nostro mondo venga gestito così da robot umanoidi, o c'è qualcosa che vorreste già come era prima? Cosa rivorreste?

occhio anche ai vostri messaggi. Stiamo parlando di assistenza virtuale, casse automatiche e l'automazione che entra in ogni ambito della nostra vita e sostituisce spesso anche il lavoro umano, facendoci perdere quel contatto che però secondo me è necessario. Allora vi chiedevo la vostra opinione. C'è Raffaele da Trani che dice: beh, il problema non è solo il contatto umano che diminuisce, è proprio il lavoro in sé che diminuisce per noi umani, ed è questo il vero problema. Questo è l'aspetto da non prendere sotto gamba. Pian piano stanno sostituendo l'umano con il virtuale. E noi dove andremo a lavorare? Boh, non lo so, vedremo, vediamo, perché fondamentalmente è vero che sostituiscono l'uomo, ma magari c'è un altro tipo di lavoro che è tenere sotto controllo i sistemi virtuali. Comunque continuate a dirmi la vostra. Intanto novità per Elisa.

0: Facebook e Instagram.
1: Cerca e segui su Facebook e Instagram Radio Selene.
2: E questo è il nostro martedì mattina. Ancora buongiorno a tutti voi che avete appena acceso la radio. Siete su Radio Selene e questa è la nostra musica. Arriva Sombre con My Body Isn't Ready. E a seguire la musica va avanti con...

Gazzelle con Belva nel nostro appuntamento di questo martedì 22 settembre. Ancora buongiorno a tutti gli amici che sono con noi, a quelli che guidano e che finalmente forse respirano un po' di più, perché piano piano il clima, la temperatura sta cambiando. Un salto nel 1980.

con Sunshine in questo nostro martedì. Ancora buongiorno a tutti gli amici che sono con noi qui su Radio Selene. E questo è il nostro appuntamento della mattina, il terzo della giornata, il terzo buongiorno che vi raggiunge ovunque voi siate, condito dalla musica di Radio Selene. Allora tra poco ascoltiamo Gianna Nannini, Meraviglioso errore, e poi a seguire Mike Francis, Bellissimi occhi chiusi.

Bellissimi ospiti usi, nel nostro appuntamento di oggi stiamo parlando di casse automatiche, caselli autostradali con il telepass, assistenza clienti gestita da operatori virtuali. E ci chiedevamo questo: ci piace l'automazione che sta entrando in ogni ambito della nostra vita, o forse ci stiamo robotizzando, nel senso che anche noi stiamo diventando un po' più freddi, un po' più meccanici? Ancora qualche altro messaggio. Un nostro ascoltatore dice: la cosa che più mi fa paura e mi intristisce la perdita del contatto umano, mettendomi anche un po' d'ansia. Si sta perdendo il piacere di un sorriso, una battuta, giusto due chiacchiere, il comunicare a volte con uno sguardo, con un commesso, una commessa, un operatore, un'operatrice. E questo, tra l'altro, ci sta imbruttendo dentro e ci sta trasformando dal punto di vista sociologico. Un parere che mi sembra davvero interessante e su cui, secondo me, negli anni continueremo a dibattere, perché insomma c'è chi è d'accordo, chi guarda il progresso e chi dice: un attimo, rallentiamo.

Kiss Like Summer, James Blunt, nel nostro appuntamento di oggi, giorno in cui stiamo parlando della perdita del contatto umano e dell'umanità in senso generale. C'è per fortuna chi di umanità ne ha tanta e non la perde di vista, anche se diventa un cantante famoso o una cantante famosa. La protagonista di questa storia è Serena Brancale, la nostra amatissima Serena. Sapete, lei era su un volo, ok? Un aereo. Immaginate questo, voi prendete un volo, ok? E in aereo notate una persona che stimate molto, un VIP. Che fate? Scrivete un messaggio subito, no? Ad un amico o ad un parente. Ma sai chi c'è sul volo con me? Proprio quella persona, mamma mia, chissà se riesco a salutarla, che ne so, ma che bellezza, è proprio nello stesso identico volo, quante coincidenze c'erano. E così accade questo a Francesco, un ragazzo che stima la cantante, stravede per lei, e scrive un messaggio alla sua fidanzata, dice: ma sai chi c'è su questo volo? C'è Serena Brancale. E pensate, era il giorno del compleanno di Francesco, e allora la sua fidanzata che fa? Scrive un messaggio su Instagram a Serena Brancale. Quante probabilità c'erano che Serena, lì pochi minuti di spiccare il volo, leggesse quel messaggio? Bene, lei legge il messaggio, e non solo, non si ferma a leggere il messaggio dove la fidanzata chiedeva a Serena di fare gli auguri a Francesco. Diceva: guarda, c'è il mio fidanzato sul volo, ti prego, stravede per te, puoi fargli gli auguri? Lei non si limita a scrivere un messaggino, no? Chiede alla ragazza dove è seduto Francesco, si alza, va così attraverso il corridoio e va da Francesco a fargli gli auguri personalmente. Lui non si aspetta nulla, la reazione viene immortalata da un video che ovviamente poi è diventato virale. Brava, brava Serena Brancale, che meraviglia, che bel gesto che hai fatto. La cosa è ancora più bella perché appunto il ragazzo viveva un momento difficile nella sua vita, purtroppo aveva perso la mamma da meno di un anno e ancora prima aveva perso il papà, e quindi di fronte a questa situazione Serena Brancale non ci ha pensato due volte, ha raccolto il messaggio della fidanzata e ha regalato un momento indimenticabile.

Oggi parliamo di eventi che non potete proprio perdere. Vi invito quest'oggi, martedì 22 settembre, a raggiungerci in Grand Shopping Mongolfiera Molfetta, perché noi di Radio Selene saremo lì per seguire e raccontare in diretta il firmacopie di Malika Ayan a partire dalle 17. Malika Ayan incontra i fan e firma le copie del suo nuovo album Cicale. Per accedere, acquistate il CD presso il punto vendita Media World di Molfetta. Noi di Radio Selene vi aspettiamo quest'oggi, martedì 22 settembre, in Grand Shopping Mongolfiera. Grande da non crederci. Molfetta, strada statale 16, uscita zona industriale.

Slave to the Rhythm nel nostro appuntamento di oggi, che poi pensavo a Serena Brancale, che non solo ha avuto il pensiero molto umano di andare a fare personalmente gli auguri a questo ragazzo che festeggiava gli anni, che era un suo fan, no? Ma pensavo al fatto che abbia letto un messaggio su Instagram di una persona qualunque, una sconosciuta. Io non so se capita anche a voi, ma prima di partire, prima di prendere il volo su un aereo, io penso a tutti i miei cari, a tutti gli affetti che potrei salutare per l'ultima volta. È una cosa terribile, per ogni volta io penso, allora, ma se fosse il mio ultimo volo, perché la vita non si sa mai che cosa ti riserva, fammi dire a quella persona che gli voglio bene, fammi scrivere alla mia famiglia che voglio che abbia il mio ultimo messaggio. Sì, lo so, è un problema mio, però il fatto che Serena Brancale stesse così leggendo messaggi in un momento così importante prima di un volo, brava, brava, complimenti, io ti stimo anche per questo. Ma adesso andiamo avanti con la musica, arriva All Natural su Radio Selene. Rita Ora.

Grazie Salmo. E con la pesce, cattive abitudini nel nostro appuntamento non ce ne sono, solo cose buone. E quindi parliamo del nostro territorio e del comando provinciale dei carabinieri di Barletta, Andria e Trani, che, pensate, rilancia il controllo del territorio in chiave ecologica. Sì, perché sono loro i primi a dare il buon esempio. E quindi che fa? Schiera sul campo una flotta di moderne e-bike di ultima generazione per prendersi cura del territorio. Queste nuove pattuglie su due ruote sono operative e pronte a garantire una vigilanza dinamica e capillare nei punti nevralgici delle comunità di Trani, Margherita di Savoia, Andria, Bisceglie e Barletta. Queste pattuglie in e-bike nascono con l'obiettivo chiaro di superare i limiti strutturali delle gazzelle tradizionali, le moto, gli scooter, muovendosi quindi con più agilità all'interno di scenari più adatti al centro storico, accedere nelle zone precluse ai mezzi a motore e garantire comunque un contatto diretto e un presidio costante tra residenti, commercianti e turisti. Ma bravi tutti voi, bravi carabinieri che gireranno anche su due ruote con le e-bike. Parliamo spesso di mobilità lenta e quindi sono loro i primi a dare il buon esempio. Ora LP, novità, Don't Stop.

0: WhatsApp, invia un vocale su WhatsApp 347 7272 274. Radio Selene.
1: Buon martedì, oggi ne abbiamo 22 di settembre. A questa data è stata dedicata una canzone, quella di Niccolò Morricone, in arte Ultimo, che tra poco ascolteremo. Prima però A Happier Song, una canzone più felice. I Like You, Post Malone e Doja Cat.

settembre, lo era anche nel 2020, quando con questo brano ultimo è tornato sulle scene dopo il periodo del lockdown, ha fondato la sua etichetta indipendente e ha raccontato con questo testo di quelle che sono le fragilità di tutti, le ambizioni, i sogni, la forza necessaria per accettare la vita così com'è, perché a volte bisogna semplicemente accettare quello che arriva e cercare però di trasformarlo in un qualcosa di buono, magari di migliore, anche dopo alcuni momenti difficili. E la cosa interessante è che era il 2020, ma ecco, 6 anni dopo, proprio in questa data, arriva al cinema un documentario che racconta proprio l'ultimo concerto che ha fatto la storia della musica, che se ne dica, 250.000 persone si sono radunate a Tor Vergata per lui e per la sua musica. E tutto questo per chi non ha potuto viverlo dal vivo o per chi ha voglia di riviverlo nelle sale cinematografiche, arriva proprio oggi con un docufilm che si intitola Ultimo, tutto live a Tor Vergata. E questo è quello che accade anche all'interno del mondo musicale, artisti che non sono attori ma raccontano la propria vita proprio come se fosse un film. Ed ora un salto nel 1990, I Can Stand It 24/7.

0: così che siamo arrivati anche oggi alla fine del nostro appuntamento, amici. Grazie a tutti per esserci stati e per averci seguito. Grazie a Silvio Tempesta per aver curato e diretto la parte tecnica. Noi ci sentiamo domani. Ciao!
1: Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming e scopri le frequenze FM della Puglia su www.radioselene.it.

0: 347-7272-274. La tua voce in diretta su Radio Selene.
1: Odio quando parli, quando mi guardi, quando passiamo un'altra notte ed è già tardi. Odio quando dici sì e dopo dici no, quando diventi fredda come l'inverno New York.

0: Questa è Radio Selene.
1: Benvenuti e benvenute all'almanacco di oggi. Mercoledì 23 settembre 2026 è il 266esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 6:58 e tramonta alle 19:06. I santi del giorno sono San Pio da Pietrelcina, San Lino e Santa Tecla di Iconio. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 23 settembre del 1846 viene scoperto Nettuno. Nel 1889, attratto dal business dei giochi da tavolo, l'imprenditore giapponese Fusajiro Yamauchi fonda a Kyoto la Nintendo. Nel 1943, durante la Seconda Guerra Mondiale, Salvo d'Acquisto si offre in cambio della vita di 22 civili rastrellati dai tedeschi per rappresaglia contro un attentato compiuto il giorno prima. Viene fucilato a Roma in località Torri in Pietra. Riceverà la medaglia d'oro al valor militare. Nel 1985 Giancarlo Siani, simbolo del giornalismo italiano d'inchiesta sul potere criminale, viene assassinato dalla camorra a soli 26 anni. Nel 1910 il giornalista e scrittore francese Gaston Leroux pubblica Il fantasma dell'opera, suo celebre romanzo. Diventerà subito un caso letterario. E nel 2008, dopo aver monopolizzato la ricerca sul web, Google lancia la sfida al mondo della telefonia mobile, presentando il primo smartphone a montare il sistema operativo Android. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 23 settembre del 1990 Scandalo di Gianna Nannini è in vetta alle classifiche. Nel 1993 Vasco Rossi è primo nella hit parade con Gli spari sopra. E nel 2010 Ligabue rilascia La linea sottile. Passiamo ora ai nati oggi. Ricordiamo Aldo Moro, nato a Maglie il 23 settembre 1916 e scomparso a Roma il 9 maggio 1978. Protagonista di primo piano della storia politica del Novecento, viene ricordato come uno dei più insigni statisti d'Italia. Ricordiamo anche Ray Charles, nato ad Albany il 23 settembre 1930 e scomparso a Beverly Hills il 10 giugno 2004. È stato un cantante e pianista statunitense, considerato uno dei più grandi pionieri della musica soul. E ricordiamo Paolo Rossi, nato a Prato il 23 settembre 1956 e scomparso a Siena il 9 dicembre 2020. È stato un calciatore italiano di ruolo attaccante. Con la nazionale italiana si è laureato campione del mondo nell'82. Ricordiamo il cantautore italiano Gino Paoli, nato a Monfalcone il 23 settembre 1934 e scomparso a Genova il 24 marzo 2026. Ha scritto alcune tra le più belle pagine della musica italiana del XX secolo. Compie oggi 83 anni Julio Iglesias, madrileno di nascita, è considerato uno dei più celebri cantanti spagnoli. Spegne 77 candeline Bruce Springsteen, uno dei mostri sacri della musica rock. E prima di salutarci ricordiamo la scomparsa il 23 settembre 1968 di Padre Pio, al secolo Francesco Forgione, presbitero italiano all'ordine dei frati minori Cappuccini. Nel 1973 ci lasciava invece Pablo Neruda, cantore passionale e sensuale delle donne e più in generale dei sentimenti. È considerato un eroe nazionale dai cileni e un autore tra i più influenti della letteratura latinoamericana contemporanea. E con il proverbio del giorno voglio ricordarvi che a buon cavallo non occorre dir trotta.
0: Stai ascoltando

0: 347-7272-274. Radio Selene.
1: Farmacia Santoro ti offre nel suo nuovo centro salute servizi come ECG e Holter in telemedicina, analisi del sangue, test per intolleranze alimentari e allergologici, breath test, Helicobacter e lattosio, consulenza nutrizionale su prenotazione. Orario continuato dal lunedì a sabato, domenica e festivi 8-13. Farmacia Santoro è in via Garibaldi 186 ad Andria. Più servizi, meno stress.
2: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
3: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate e a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
2: Vedo la luce in fondo al tunnel.
3: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
4: Promo Back to School. Lenti per dispositivi digitali allo stesso prezzo delle lenti tradizionali.
5: Da sempre Iveco è sulla strada con te e il Daily, il veicolo commerciale più versatile della sua categoria, accompagna da sempre generazioni di professionisti e ancora oggi è simbolo di affidabilità, robustezza e versatilità.
6: Iveco Daily cabinato e Iveco Daily furgone in pronta consegna a tasso zero e terzo anno di garanzia estesa a soli 99 euro fino al 30 settembre, salvo approvazione Iveco Capital. Offerta valida presso la concessionaria Iveco di Pinto ed Alessandro a Putignano e Bari. Info di pintodalessandro.it.
7: La risposta è sempre Daily.
8: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis. Goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
9: Tornare conviene. Al rientro, fatti un regalo. Nelle sedi Mercedes-Benz Maldarizia Automotive trovi sconti mai visti. Qualche esempio? La nuova GLA con

0: Radio Seleni.
1: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Puglia. Sulla strada statale 673 tangenziale di Foggia è attiva una riduzione di carreggiata di un chilometro circa in località Spreca Cenere in direzione Foggia Sud. Sulla strada statale 274 Salentina Meridionale è attiva una chiusura all'altezza dello svincolo di Presicce in entrambe le direzioni in provincia di Lecce, deviazioni in loco. Sulla strada statale 96 Barese è attivo un senso unico alternato di 2 km circa tra lo svincolo con la variante di Altamura e lo svincolo con la variante di Altamura, strada statale 99 di Matera in provincia di Bari. ANAS ricorda: la strada non è un posacenere. Rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800841148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
0: Questa è Radio
2: Serena. Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

0: Questa è Radio Selene. L'oroscopo di Maya.
1: Buon mercoledì da Maya e ben ritrovate e ben ritrovati al nostro appuntamento quotidiano con le previsioni delle stelle. Ariete, invece di inseguire tutte le risposte, oggi vi farà bene concentrarvi su una sola questione per volta. Una situazione professionale potrebbe diventare più chiara grazie a un dettaglio che finora era passato inosservato. Toro, una proposta arrivata nel pomeriggio potrebbe aprire prospettive interessanti per le prossime settimane. In amore il vostro entusiasmo sarà contagioso, mentre nel lavoro sarà utile mantenere una promessa fatta in precedenza. Gemelli, oggi sarà più produttivo alleggerire l'agenda piuttosto che aggiungere nuovi impegni. Una questione familiare potrebbe richiedere la vostra attenzione e affrontarla subito vi permetterà di recuperare serenità presto. Cancro, in amore sarà una giornata favorevole per creare un'intesa spontanea con il partner, mentre nel lavoro potrete distinguervi grazie a un'idea originale. Dovete però anche condividerla prima. Leone, la giornata vi invita a recuperare un ritmo più adatto alle vostre esigenze. Un consiglio ricevuto da una persona fidata potrebbe aiutarvi a guardare una situazione con maggiore serenità. Vergine, lasciatevi andare. Cercate di dare spazio ad emozioni sincere e durature. Le dinamiche familiari beneficiano di un clima decisamente collaborativo. Al lavoro le mansioni quotidiane vengono affrontate con una lucidità invidiabile. Bilancia. Il contesto professionale offre spunti di riflessione molto interessanti, permettendo di gestire compiti complessi con un'organizzazione impeccabile, che rende le ore lavorative prive di particolari tensioni. Scorpione. Le relazioni affettive occupano il centro della scena, regalandovi una comprensione reciproca davvero rara con la persona amata. Questo benessere interiore si riverserà in modo positivo anche nell'ambiente di lavoro. Sagittario, la giornata di oggi vi mette davanti ad una scelta che richiede sangue freddo. Non sarà il momento di dimostrare chi ha ragione, ma di capire quale strada possa portarvi risultati più concreti. Cercate il confronto al lavoro. Capricorno, ritroverete oggi una sensazione di stabilità che negli ultimi giorni sembrava sfuggirvi. Un dettaglio pratico potrebbe risolvere una questione rimasta aperta e restituirvi tranquillità. Parlate con sincerità in amore. Acquario, nel lavoro sarà meglio oggi seguire il filo delle idee migliori invece di disperdere energie in troppi progetti contemporaneamente. In amore lasciate che sia la naturalezza a guidare il dialogo e il rapporto. Pesci, la fiducia nei vostri mezzi resta alta e qualcuno potrebbe notarvi proprio per il modo in cui affrontate una situazione complessa. In amore sarà una giornata più leggera, lasciate spazio all'improvvisazione. Oggi vi saluto con le parole di Herman S. Un figlio può prendere dal padre il naso e gli occhi e persino l'intelligenza, ma non l'anima. L'anima è nuova in ogni uomo. Ciao a tutte e a tutti.
0: A domani con l'oroscopo di Maya. WhatsApp, invia un vocale su WhatsApp 347 7272 274. Radio Selene.

0: Radio Selene.
1: Forse il vero amore vuol restare grande, preferisce chiudersi e morire in un colpo invece

0: Selene.
1: Radio Selene.
0: La colonna sonora delle tue giornate. Ora con Maria Rita Minoia.
2: Ormai è fatta, siamo in autunno dalle 2.03 di questa mattina, siamo ufficialmente in autunno e devo dire che è rispettato questo inizio di autunno perché questa mattina ci sono 15 gradi almeno qui a Corato. Buongiorno ai nostri mattinieri, buongiorno per questo nuovo giorno che inizia magari insieme a noi, io sarei davvero felicissima. Siamo qua fino alle 9 circa, anche questa mattina approfitteremo per parlare di questo naturalmente, li ringraziamo ancora una volta per parlare di Divella, passione mediterranea nel mondo.

Siamo andati nel 2001 a ripescare questa canzone che in qualche modo mette di buon umore per distrarci, come dire, dall'alzataccia anche di quest'oggi. Siamo al 23 settembre 2026. Ah, buongiorno, mettiamoci comodi. Ho chiuso la finestra. Cioè, non lo so da quanti mesi non lo facevo. Chiuso la finestra questa mattina perché devo dire che il nostro studio si sta molto bene senza climatizzatore. C'è Silvio Tempesta che si occuperà della parte tecnica. Siamo qua con il caffè pronto per i nostri mattinieri, quelli che hanno scelto Radio Selene. Ben svegliati, le 7:01.

0: Penope, Mike and Cremont con la voce, ormai lo sappiamo, di Serena Brancale, The Colors. Le notizie a questo punto, buona giornata a tutti voi, li ascoltiamo, linea alla redazione.
1: Radio Selene Notizie.
2: Buongiorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Per la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, all'inaugurazione dell'anno scolastico, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha detto che la scuola deve superare i ghetti, non creare i ghetti, e in questa direzione va la volontà di creare classi più equilibrate. Schlein attacca una provocazione diretta alla più alta carica dello Stato. La premier, ospite di Bruno Vespa a 5 minuti e Porta a Porta, ha parlato poi anche della procedura di infrazione, della legge elettorale e del bollo auto. Donald Trump lancia l'ennesima sfida ai leader mondiali dal palco dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Come un ciclone, il presidente ne ha per tutti, tranne che per la sua America, più forte che mai, dove l'età dell'oro per lui è ormai una realtà. E se a Vladimir Putin si rivolge chiedendogli di mettere fine alla guerra in Ucraina, all'Iran lancia l'ennesimo ultimatum: o l'accordo dopo le midterm o li annienta. Poi l'attacco a Cuba, uno stato fallito che cadrà, con la delegazione dell'Havana che alle sue parole abbandona l'aula. Il quinto inverno di guerra sta per piombare sull'Ucraina e Zelensky è arrivato all'Assemblea Generale dell'ONU. L'obiettivo è ottenere nuovi sistemi di difesa contro gli attacchi missilistici della Russia e assistenza energetica in vista delle rigide temperature che presto stringeranno il suo paese in una morsa. Alla vigilia del suo intervento a Palazzo di Vetro, il leader di Kiev ha avuto i suoi bilaterali più importanti, prima con Macron e poi con il padrone di casa, Trump. Dopo quasi 10 giorni di chiusura per le conseguenze degli attacchi Houthi, l'Arabia Saudita regala respiro ai mercati petroliferi mondiali, riavviando le operazioni del suo oleodotto est-ovest, arteria vitale per i traffici energetici dopo la chiusura di Hormuz, per il quale intanto si è accesa una flebile speranza. Stando a un funzionario iraniano citato da Reuters Online, Teheran si è offerta di riaprire lo stretto entro 7 giorni se gli Stati Uniti allenteranno la pressione militare e revocheranno il blocco sui porti iraniani. Alessandro Di Battista, in un videocollegamento con Di Martedì sulla 7, torna a parlare in pubblico dopo il malore avuto a Cuba. Mi sarebbe piaciuto essere lì già da questa sera, ma forse è un po' presto. Comunque spiega, tornerò prestissimo, anche perché mi va di raccontare quello che mi è accaduto e anche quello che sta accadendo a Cuba. Il calcio, quanto siamo ottimisti sulla nazionale? Lo siamo di natura, ma soprattutto lo dobbiamo essere. Così Giovanni Malagò a Rapallo, dove ha ricevuto un riconoscimento da parte del Panathlon International. Il presidente della FIGC ha detto la sua anche sulla sanzione da 10.000 euro riservata alla Juventus per la protesta dei suoi tifosi nel minuto di silenzio per Sandro Mazzola. C'è stata una reazione forte, ma è sbagliato generalizzare. Per ora è tutto, a più tardi.
1: Stai ascoltando Radio Selene.
3: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
4: E da oggi anche il mobile.
3: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 sms ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
1: Radio Selene.
5: La cucina italiana e quindi anche quella pugliese sono patrimonio UNESCO. Vivi la Puglia Village. Dal 25 settembre arriva Puglia in 3 linguaggi. 3 appuntamenti per assaporare questa grande tradizione enogastronomica in tutti i sensi. Scopri di più su pugliavillage.it.
6: Anche quest'anno alla Fiera del Levante, Gruppo Marino ha lo stand più grande della fiera. 6.000 metri quadri, con 600 auto in pronta consegna, tra nuovo, usato e chilometri zero, con risparmi fino al 40% sul prezzo di listino. Ma non è tutto. Vieni e partecipa anche al nostro concorso.

0: Riviera del Levante, padiglione 85-89.
1: Cosa dice di te la tua casa?
2: ProShop.
1: E il tuo bancomat?
2: ProShop è il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
1: ProShop, la qualità che conviene.
0: Radio Selene.

vostre ferie, alle vostre vacanze, se le avete fatte, se siete stati da qualche parte, se avete fatto un po' il giro oltre la Puglia, se avete messo il naso fuori da praticamente casa vostra. E devo dire che le vacanze ormai sono diventate, oltre un momento che uno proprio attende, guarda, perché la stanchezza, lo stress e tutto quello che comporta la vita quotidiana, cioè ad un certo punto devi staccare, però i sacrifici che si fanno quando si organizzano le ferie, no? Devi mettere da parte i soldi, quelli sono sempre pochi, però insomma ce lo meritiamo di andare in vacanza. Quindi immaginate la scena, le valigie pronte, si parte, si attraversa, si va e si arriva sul posto, valigie sul marciapiede, con ore di traghetto in questo caso alle spalle, la voglia di vivere appunto al massimo le ferie, ma nella cassetta di sicurezza che si trova all'esterno dell'appartamento prenotato, pagato, la chiave non c'è. E queste due persone si trovavano non in Italia, in Grecia, ad Atene. La disavventura raccontata da una coppia di turisti baresi è la disavventura doppia, tra l'altro, perché la struttura esiste, perché ci sono situazioni dove arrivano sul posto e la struttura addirittura non c'è. In questo caso la struttura esiste, le recensioni sono positive, però la combinazione per aprire il lockbox anche corretta, ma la chiave appunto, come vi dicevo, non c'è. Perché? Perché è occupata con un contratto di 3 mesi da una coppia di simpatici cinesi. Questi due baresi stentano a crederci che si tratti di una truffa, però poi alla fine hanno dovuto ammettere che effettivamente sono stati truffati. Quindi quella vacanza da sogno che si trasforma in un incubo, che si fa in quei casi? Ti trovi anche all'estero, cominci a vagare, a girare, a cercare una stanza per poter dormire. C'è una svolta ad un certo punto di una signora di un B&B che offre la stanza ma soltanto per una notte. Insomma, farla breve, uno davvero aspetta le ferie tutto l'anno, si immagina la vacanza da sogno e poi si ritrova senza sapere dove andare a dormire. Tornati a casa, in sostanza vacanza finita. In questo caso mi sa che lo possiamo dire, hanno archiviato una tragedia greca e questo ci dispiace davvero moltissimo. Speriamo che a voi sia andata meglio.

0: Corpi celesti, noi. Giorgia, lo sapete che l'autunno piace? Piace agli italiani l'autunno. A voi piace l'autunno per i colori, le caldarroste, i funghi, le sagre, i colori. Non ci sono più le zanzare, speriamo. Ci sono più le zanzare, questo è anche un dettaglio. Anche il ritmo della vita un po' si calma in questa fase, no? Dell'anno, proprio perché veniamo fuori dall'estate. È vero, l'estate è finita e quindi c'è una sorta di nostalgia, però vuoi mettere la copertina? Che forse tirerete fuori anche voi in questi giorni se le temperature restano queste. Va bene, va bene, un saluto a tutti voi, buon primo giorno di primavera, no, di autunno, vedi, vedi, lapsus.
1: Io ci sono una grande stronza che non ci sa

0: Anche nella puntata di questa mattina si torna a parlare di Divella, per parlare di cose buone buone. Allora, se non avete ancora assaggiato i nuovi biscotti ottimini Divella, non dovete perdere altro tempo. Sono senza zuccheri aggiunti, cioccolato e avena, fonte di fibre con la leggerezza dell'avena e il gusto del cioccolato. Sono davvero perfetti a colazione, in realtà sono perfetti per ogni pausa. Fate quindi un pieno di buon umore e vitalità con gli ottimini Divella senza zuccheri aggiunti, nella nuova versione con cioccolato e avena, che si aggiungono poi alle altre versioni della linea ottimini senza zuccheri aggiunti integrali e ai 7 cereali. Scoprite di più sulle pagine social e sul sito divella.it. Divella, passione mediterranea nel mondo.
1: Questa è Radio Selene.
2: Tornare conviene. Al rientro fatti un regalo. Nelle sedi Mercedes-Benz Maldarizia Automotive

0: Levante per l'89esima campionaria con il Maldarizzi Mobility Mall. Maldarizzi Automotive, il tuo copilota.
1: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
2: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
1: Vedo la luce in fondo al tunnel.
2: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
3: Promo Back to School. Lenti per dispositivi digitali allo stesso prezzo delle lenti tradizionali.
4: Da sempre Iveco è sulla strada con te e il Daily, il veicolo commerciale più versatile della sua categoria, accompagna da sempre generazioni di professionisti e ancora oggi è simbolo di affidabilità, robustezza e versatilità.
5: Iveco Daily cabinato e Iveco Daily furgone in pronta consegna a tasso zero e terzo anno di garanzia estesa a soli 99 euro fino al 30 settembre, salvo approvazione Iveco Capital. Offerta valida presso la concessionaria Iveco di Pinto ed Alessandro a Putignano e Bari. Info di pintodalessandro.it.
6: La risposta è sempre Daily.
7: Una persona speciale sta per compiere gli anni?
8: Sì.
7: Sorprendila con un B-Day in diretta su Radio Selene.
9: Sì, Feliciana, non è uno scherzo. Sei con noi in diretta su Radio Selene. Auguri!
7: Ogni giorno i tuoi auguri e la tua dedica li facciamo arrivare dritto al cuore di chi ami.
9: Chi ha scritto per te dice: sai troppo di noi. Sei bloccata a noi a vita. Ti vogliamo bene.
10: No, vabbè.
7: Prenota il tuo B-Day chiamando lo 080 898 1188 oppure scrivi a diretta@radioselene.it.
10: Grazie, grazie di cuore, veramente un compleanno speciale.
7: B-Day, perché un compleanno condiviso è ancora più speciale.

0: great ass.
1: Questa è Radio Seleni.
2: Questo programma è offerto da Divella, passione mediterranea nel mondo.

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Ne vedi anche tu.
1: Meraviglioso errore, Gianna Nannini su Radio Silene. Siamo in diretta, 7:30 del mattino. Un'occhiata alle previsioni del tempo.
2: Il meteo in Puglia.
1: Il meteo in Puglia oggi, mercoledì 23 settembre 2026. Alta pressione delle Azzorre sulla nostra regione. Questa giornata sarà contrassegnata da un ampio soleggiamento e solo occasionalmente poco nuvoloso. Venti moderati, mari molto mossi. Temperature massime comprese tra 22 e 24 gradi. Minime in calo.
2: Stai ascoltando Radio

You Let Me Stay su Radio Selene. Ci siamo appena occupati delle previsioni del tempo. Calo delle temperature. Che frase meravigliosa dopo l'estate che abbiamo avuto. E allora raccontiamo ancora di musica. Pensate, lui ha iniziato il tour ad aprile 2026. Lo terminerà questo tour mondiale, veramente tutto il mondo, tante date negli stessi stati, a maggio 2027. Mancava da 10 anni, quindi è giustificato perché doveva effettivamente recuperare. The Romantic Tour, avete sicuramente capito di chi sto parlando. Bruno Mars, un altro singolo arriva contemporaneamente a tutte queste sue date, ed è il singolo che lo vede insieme a Karol G e si chiama Still.

0: Questa è Radio Seleni.
1: Questo programma è offerto da Divella, passione mediterranea nel mondo.
2: Disposizione 2 ore ogni giorno dal lunedì al venerdì a partire dalle 7:05. A questo punto 1985 per Take On Me. Poi riascoltiamo Giulia Brescia con Serenamente, Cucù Marie, Napoleone.

0: Radio Selene.
1: Se passeggiamo andando verso ovest e inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

sì, Napoleone su Radio Selene, buongiorno, dai, è vero che abbiamo aperto dicendo siamo nel primo giorno di autunno, ormai l'estate alle spalle, però i ritmi della musica ci possono riportare indietro quando vogliamo, ora vogliamo.

0: Señorita, Shawn Mendes con Camila Cabello, un successo del 2019, riascoltato su Radio Selena in questo mercoledì mattina. Buongiorno, se avete magari appena acceso la radio, benvenuti, noi siamo qua già da un'ora. In realtà quello è il nostro orario d'inizio, 7:05, è tempo di notizie, linea alla redazione.
1: Radio Selena Notizie.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: Sarà una settimana di diplomazia ad alta intensità, quella che si è aperta ieri al Palazzo di Vetro, la sede principale dell'ONU a New York. Dal Medio Oriente alla guerra in Ucraina, dall'intelligenza artificiale al riscaldamento climatico, fino alle pandemie e alle casse sempre più vuote delle Nazioni Unite. Questi alcuni dei temi di cui circa 130 capi di Stato e di Governo discuteranno dal podio dell'Assemblea Generale.
2: Ad aprire le danze è stato il segretario generale dell'ONU, Antonio Guterres. Il mondo ha bisogno di Nazioni Unite abbastanza forti da affrontare il mondo così come è, abbastanza determinata da costruire il mondo così come dovrebbe essere. Poi, dopo il discorso del presidente brasiliano Lula da Silva, è stata la volta di Donald Trump, che ha monopolizzato il podio per mezz'ora e ha invitato Putin a mettere fine alla guerra in Ucraina, poi l'ultimatum all'Iran. O l'accordo dopo le midterm o l'annientamento. Poi l'attacco a Cuba, uno stato fallito che cadrà con la delegazione dell'Havana che alle sue parole ha abbandonato l'aula.
3: E oggi sarà la volta del presidente ucraino Zelensky. Il suo obiettivo è quello di ottenere nuovi sistemi di difesa contro gli attacchi missilistici della Russia e anche assistenza energetica in vista delle rigide temperature che presto stringeranno il suo paese in una morsa. Alla vigilia del suo intervento al Palazzo di Vetro, il leader di Kiev ha avuto i suoi bilaterali più importanti, prima con Macron e poi con il padrone di casa, Trump.
2: Per la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, all'inaugurazione dell'anno scolastico, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha detto che la scuola deve superare i ghetti, non creare ghetti. In questa direzione va la volontà di creare classi più equilibrate. Schlein attacca, provocazione diretta alla più alta carica dello Stato. La premier, ospite di Bruno Vespa a 5 minuti e porta a porta, ha parlato poi anche della procedura di infrazione, della legge elettorale e del bollo auto.
3: Il deficit italiano nel 2025 si è attestato al 3,1% del PIL, confermando il dato che non consente al Paese di uscire anticipatamente dalla procedura europea per il deficit eccessivo. A confermare il dato è l'Istat, che ha diffuso i risultati definitivi dei conti economici nazionali. L'Italia dovrà quindi attendere ancora. Secondo il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti, l'uscita potrà avvenire nel 2027.
2: Il calcio prosegue la preparazione della nuova nazionale in vista della gara d'esordio in Nations League contro il Belgio in programma venerdì. Mancini ha colloquio con Ranieri e la voglia di vedere all'opera tutti i 34 giocatori convocati, tra cui molti giovani, per creare un mix che possa permettere al CT di intraprendere la strada giusta.
3: Per ora è tutto, a più tardi.
1: Stai ascoltando Radio Selene.
4: Così questa è la nuova Volvo X60.
5: Che ne dici? 100% elettrica.
4: Bellissima, ma giusto un limite.
5: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
4: È vero, ma il prezzo?
5: Come la tua ibrida.
4: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
5: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
4: Nuova Volvo X60, the game changer. Scoprila in tutti gli showroom Volvo.
1: Radio Selene.
6: Anche quest'anno alla Fiera del Levante, Gruppo Marino ha lo stand più grande della fiera. 6.000 metri quadri, con 600 auto in pronta consegna, tra nuovo, usato e chilometri zero, con risparmi fino al 40% sul prezzo di listino. Ma non è tutto. Vieni e partecipa anche al nostro concorso.

0: Riviera del Levante, padiglione 85-89.
1: Nuovi infissi, nuova vita.
2: Scegli anche tu Silvestris Infissi.
1: Partner Schuco e leader nel PVC, il materiale che riduce davvero i consumi.
2: Da oltre 30 anni Silvestris Infissi inquadra i tuoi sogni.
1: Abi sceglie in via Berlino 32-36 e nel nuovo impianto produttivo in via Lama di Macina 144.
2: Seguilo sui social.
3: La cucina italiana e quindi anche quella pugliese sono patrimonio UNESCO. Vivi la Puglia Village. Dal 25 settembre arriva Puglia in tre linguaggi. Tre appuntamenti per assaporare questa grande tradizione enogastronomica in tutti i sensi. Scopri di più su pugliavillage.it.
4: Questa è Radio Selene.
5: Capita di arrabbiarvi? E come sfogate la vostra rabbia, la vostra ira? C'è una classifica per le reazioni che hanno di solito gli italiani. È una classifica che vedremo tra poco, ne approfitteremo come sempre per fare qualche riflessione. Subito Ligabue.

L'appuntamento mercoledì 23 settembre. A voi capita di arrabbiarvi? A me sì, voglio dire. Però poi quella rabbia, se magari non la sfoghi totalmente, rimane dentro. E allora ho una classifica che mette in risalto le reazioni degli italiani quando appunto si arrabbiano. Come sfogano la rabbia gli italiani? La sfogano mangiando, quindi si apre il frigo, si svuota, si svaligia praticamente il frigorifero. C'è chi sceglie praticare sport, e poi di contatto spesso e volentieri, e poi tra i metodi più utilizzati in testa ci sono le lacrime, cioè uno piange, che poi se volete è anche distinto, no? Immediato, cioè ti arrabbi e la rabbia effettivamente ti porta a piangere da solo, davanti agli altri, questo poco importa perché quando poi ti sale effettivamente è una cosa che è anche molto dolorosa. E quindi veniamo a voi stamattina, che cosa fate quando siete arrabbiati, come sfogate la vostra rabbia? 347 72 72 274 per un vostro WhatsApp o una vostra nota vocale. Cosa so-

0: arrivato anche questo, questa collaborazione tra Fabri Fibra e Pinguini Tattici Nucleari Goya, giusto per apriamo e chiudiamo parentesi, Goya un pittore spagnolo, ecco, così facciamo capire che siamo pure preparati. Allora, ci sono i vostri WhatsApp, innanzitutto i saluti, perché ci sono un po' di persone che lavorano, tantissime in realtà, però quelle che poi hanno il tempo di scriverci, dobbiamo dire grazie. Allora, grazie a Michele, Leo, Raniero, Cristian, loro si trovano a Taranto e quindi hanno in sottofondo Radio Selene, e questo mi fa davvero tanto tanto piacere, non solo buon lavoro, buona giornata a voi. Poi, come sfogate la vostra rabbia? È una domanda, è una mia curiosità anche questa mattina. C'è chi mi scrive: dipende dal momento e da ciò che si può fare. Oh mamma, io lo sfogo la mia rabbia correndo, o meglio camminando veloce. Marina, e ancora, nei momenti in cui sono arrabbiato, per fortuna pochi, divento taciturno e preferisco stare da solo, contrariamente al mio carattere solitamente solare e socievole. In ogni caso capita raramente, quando capita mi passa subito, non sto lì a rimuginarci su. Teresa la Conversano: una bella musica da discoteca e ballo fino allo sfinimento, e faccio pure esercizio fisico, alla faccia di chi vuole il mio male facendomi arrabbiare. Nota vocale.
1: Buongiorno Radio Serena.
0: Ciao.
1: Di solito io lascio tutto nelle mani del nostro creatore, che può sopportare tutto, per cui faccio un po' di respirazione e dopodiché prego affinché possa rilassarmi e lasciare andare appunto l'ira, anche perché la rabbia è un sentimento che è deleterio prima di tutto per noi, perché fa male solo a noi, non fa male all'altro. Pregare è fondamentale. È vero che, come si legge nel Salmo 4:4, la Bibbia dice: adiratevi ma non peccate, ma poi continua dicendo: abbiate il vostro dire sul vostro letto e tacete. Possiamo parlarne con Dio in modo tale da avere quella serenità e continuare ad avere quella pace mentale che solo Lui ci può dare.
0: Con tutti questi rumori di sottofondo c'è un po' di vento, evidentemente, a Bisceglie. Mandiamo un saluto a Savino, è la dimostrazione che ognuno naturalmente poi trova la propria strada, anche per non fare troppi danni. Ecco, diciamo che questo sarebbe la cosa più giusta. E voi come sfogate la vostra ira? 347-7272-274, se potete e volete, mandate pure un WhatsApp oppure una nota vocale. Quanti premi hanno vinto questi ragazzi? Cioè, voi ve li ricordate i Maneskin? Li abbiamo conosciuti con X Factor, poi hanno partecipato al Festival di Sanremo nel 2021 e hanno vinto, e poi sono andati all'Eurovision Song Contest 2021 e hanno vinto, e poi premi, però a Sanremo portarono appunto questa canzone che riascoltiamo questa mattina, e ci vuole una bella carica, un po' di grinta. Zitti e buoni.

0: 347-7272-274. La tua voce in diretta su Radio Selene. Domenica 27 settembre noi di Radio Selene siamo alla Fiera del Levante di Bari da Gruppo Marino, piazzale 85-89, ingresso orientale. A partire dalle 16 ti racconteremo in diretta tutte le novità, le occasioni imperdibili e le promozioni speciali di Gruppo Marino, che quest'anno porta in fiera una selezione di oltre 600 automobili pronte a soddisfare ogni esigenza. Ci vediamo alla Fiera del Levante di Bari in diretta domenica 27 settembre a partire dalle 16.
1: Da sempre Iveco è sulla strada con te e il Daily, il veicolo commerciale più versatile della sua categoria, accompagna da sempre generazioni di professionisti e ancora oggi è simbolo di affidabilità, robustezza e versatilità.
2: Iveco Daily cabinato e Iveco Daily furgone in pronta consegna a tasso zero e terzo anno di garanzia estesa a soli 99 euro fino al 30 settembre, salvo approvazione Iveco Capital. Offerta valida presso la concessionaria Iveco di Pinto ed Alessandro a Putignano e Bari. Info dipintodalessandro.it.
3: La risposta è sempre Daily.
4: Tornare conviene. Al rientro, fatti un regalo. Nelle sedi Mercedes-Benz Maldarizia Automotive trovi

0: Fiera del Levante per l'89esima campionaria con il Maldarizi Mobility Mall. Maldarizi Automotive, il tuo copilota.
1: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

arrabbiati. Allora, cominciamo da una femminuccia di Andrea che mi scrive: ciao Margherita, io non mi arrabbio mai, ma la scorsa estate, per una grossa delusione da parte di chi mi era accanto, dopo un silenzio assordante sono esplosa gridando ciò che mi aveva ferita e poi giù in una valle di lacrime. Ho lasciato tutti sgomenti perché non mi avevano mai vista così, tendo sempre al quieto vivere, ma evidentemente era stato superato il mio limite. Ma la domanda è: sei stata meglio? Ti sei sentita meglio? Decisamente sì, perché poi mi ha anche risposto. Ancora, devo dire che sono una persona che riesce a stare molto calma, come dice la canzone di Neffa, però se mi fai arrabbiare sono peggio di un terremoto. Ah, porca miseria, quindi questa è seria. Ancora, andiamo su qualche messaggio un po' più da farci sorridere. Ciao Margherita, io cucino ma non mangio. Alessandra, buongiorno. Faccio sport. Anna, da Francavilla Fontana. Personalmente preferisco correre, nuotare o fare una bella sessione al sacco da box. Fabio da Barletta, e questo è stupendo. Deborah da Taranto, aggiungi al carrello. Cioè, significa fare shopping online. Se fate shopping online lo sapete, cioè scegliete l'articolo e poi aggiungete al carrello. E poi diamo il benvenuto ad una nostra ascoltatrice nuova, appunto. Non sappiamo il suo nome né da dove ci contatta, però il messaggio è questo: io quando sono molto nervosa, se sono a casa mi sfogo facendo i servizi con la musica a palla e tiro a lucido tutta la casa, non aspetto il cambio di stagione. Altre volte mi metto nel letto e dormo parecchie ore, fino a quando non mi sento meglio. Ognuno ha i suoi rimedi, e questo perché comunque la rabbia poi bisogna in qualche modo sfogarla, attenzione, questo è sicuramente fondamentale e importante. Grazie per tutti i vostri WhatsApp anche di questa mattina. Lei è stata la protagonista del nostro pomeriggio di ieri insieme a Mariano in Grand Shopping a Mongolfiera. Sto parlando di Malika Ayane.

Radio Selene, ci avviciniamo alla chiusura della nostra puntata. Dopo di me Ilia D'Arpa, poi Rebecca Epifani e insomma la mattinata all'insegna ancora di notizie, argomenti, curiosità qui su Radio Selene, ovviamente con tanta musica che vi aspetta. E tanto a proposito di musica, queste due donne lavorano insieme per la prima volta, questa è la prima volta che mettono insieme le loro voci. La canzone fa parte dell'album di Annalisa, è stata scritta da lei con Paolo Antonacci e vede la presenza proprio di Madame, con una canzone che parte come monologo e poi c'è questo scambio tra due donne. La canzone si chiama Amica.

Vuoi portare Radio Seline sempre con te? Ascoltala in streaming e scopri le frequenze FM della Puglia su www.radioselene.it.

0: Questa è Radio Selene.
1: La puntata di oggi finisce qui, subito per noi Fulminacci con la sua Maledetto Me e poi Beautiful People, Ed Sheeran. Grazie a voi tutti per essere stati con me, io ringrazio Di Bella, passione mediterranea nel mondo, e vi do appuntamento domattina 7:05. Buona

0: Selene.
1: Radio Selene.
0: La colonna sonora delle tue giornate. Ora con Ilia D'Arpa.
2: Ed eccoci qui, ma buongiorno in questo mercoledì 23 di settembre. Buongiorno, buongiorno a voi. Dove siete? Oh, imbottigliati nel traffico magari, che brutto, ma buongiorno a voi che state già lavorando, buongiorno a voi che avete mille pensieri per la testa, chi è che non ce li ha? Anch'io, ma tranquilli, non vi preoccupate, ci siamo noi a farvi compagnia, a rendere questa giornata molto più leggera, a iniziare insomma a rendere questa giornata ancora più bella, ci ha pensato la nostra Maria Rita Minoia, ora tocca a me che sarò con voi fino alle 11 e poi come al solito arriverà anche la nostra Rebecca Epifani. Ci siete tutti? Fatemi un po' vedere, fatemi un po' vedere. Sì, c'è ancora spazio. Dai, dai, dai, dai, che vi aspettiamo anche oggi. News, curiosità e poi i vostri messaggi. Interagire con noi che penso sia la cosa più bella, sentirci ancora più vicini al 347-7272-274. Grazie per il vostro buongiorno, ma intanto si inizia subito con la nostra musica e wow! È proprio il caso di dirlo. Oggi si inizia così.

anima per sempre tu, cioè, no, ma voglio dire, no, voi pensate che questo pezzo è del 1969, bastano così le prime note, pam, il testo subito, provate a ricordare una canzone di qualche anno fa, diventa veramente molto difficile. Grande, grandissimo, immenso Lucio Battisti qui su Radio Selene. E buongiorno, pochi secondi alle 9.

0: Triste Sarandi, adesso è arrivato anche il momento dell'informazione con le notizie dalla Puglia.
1: Radio Selene Notizie.
2: Buongiorno, ben ritrovati dalla redazione. Andranno a processo Anita Mauro Di Noia, suo marito, il fondatore del partito Sud al Centro, Sandro Cataldo, e altre 13 persone coinvolte nel procedimento penale sui presunti voti comprati nelle elezioni amministrative di Grumo-Appula e per le regionali 2020 e per le elezioni amministrative di Trigiano 2021. Lo ha deciso il GUP del Tribunale di Bari. Il processo inizierà il 12 gennaio. Contestualmente alla decisione su rinvio a giudizio, la GUP ha emesso la sentenza per i tre imputati che avevano scelto il rito abbreviato, assolvendo per non aver commesso il fatto l'ex sindaco di Trigiano Antonio Donatelli, sua moglie Gaetana Lanotte e il finanziere Nicola Giovanni Nitti. Chiedo scusa alla famiglia del brigadiere Le Grottaglie, sono distrutto per quello che è successo, io mi sarei fermato subito. Lo ha detto in tribunale a Brindisi il 58enne Camillo Giannattasio, accusato di concorso in omicidio volontario pluriaggravato del brigadiere capo Carlo Le Grottaglie, ucciso il 12 giugno scorso nei pressi della zona industriale di Francavilla Fontana in un conflitto a fuoco. Rivolgendosi alla corte, Giannattasio ha chiesto di non essere messo alla pari di Mastro Pietro, morto in seguito ad un conflitto a fuoco con due poliziotti durante una fuga. Quello che ha fatto Mastro Pietro è inaccettabile, ha spiegato. Devo lodare le forze dell'ordine dopo quello che è accaduto. Dopo l'arresto mi hanno trattato con garbo. Bari ha annunciato la candidatura a capitale italiana del volontariato 2028, chiamando a raccolta tutta la città e la sua area metropolitana per scrivere e costruire insieme il progetto. L'iniziativa è stata presentata ieri alla Fiera del Levante a Bari durante un incontro pubblico che ha segnato l'avvio formale del percorso verso il 2028. Non si candida soltanto una città, spiegano dal comune, ma un vero e proprio modello di comunità. È una situazione che non credevo potesse accadere. Quello che bisogna fare si fa, perché se siamo nel mondo dello sport le regole si rispettano. Lo ha detto ieri a Bari in occasione della presentazione del trofeo del CONI il presidente del Comitato Olimpico Nazionale Italiano Luciano Bonfiglio sul caso Malagò e sulla vicenda che rischia di portare alla decadenza della sua carica di presidente della FIGC e al clamoroso commissariamento della Federcalcio. La questione attiene il mancato tesseramento di Malagò alla FIGC all'atto della presentazione della sua candidatura per la presidenza della federazione, vicenda già oggetto di un procedimento della Procura federale e finita sul tavolo della giunta del CONI che nella seduta dello scorso 15 settembre ha ravvisato, secondo la relazione del procuratore generale Taucher, un vizio di forma. E con questo è tutto, a più tardi.
1: Questa è Radio Selene. Un buon libro è come un buon amico, stimola la mente e riduce lo stress. Segui i consigli di lettura proposti dalla libreria Vecchie Segherie Mastro Totaro, Mondadori Bookstore, di Bisceglie. Ogni giovedì alle 10.30 con Viviana Peloso su Radio Selene. Cosa dice di te la tua casa?
3: ProShop.
1: E il tuo bancomat?
3: ProShop è il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
1: ProShop, la qualità che conviene.
4: Anche quest'anno alla Fiera del Levante, Gruppo Marino ha lo stand più grande della fiera. 6.000 metri quadri, con 600 auto in pronta consegna, tra nuovo, usato e chilometri zero, con risparmi fino al 40% sul prezzo di listino. Ma non è tutto. Vieni e partecipa anche al nostro concorso.

0: Riviera del Levante, padiglione 85-89. Radio Selene.
1: Eccoci qui pronti, tra poco anche il nostro argomento. Oggi parleremo di scuola, di una bella opportunità sia per quanto riguarda i genitori, ma sì, anche per i ragazzi, ci sta.

Pictures of You. Allora, voglio partire subito per quanto riguarda l'argomento di quest'oggi con una domanda rivolta soprattutto a voi genitori. E se la scuola non finisse con il suono della campanella? E se i cancelli non chiudessero alle 13 o alle 14? Dico tutto questo perché dalla Puglia arrivano esperienze che provano a cambiare proprio l'idea che abbiamo della scuola, quindi non soltanto lezioni, interrogazioni, compiti e poi tutti a casa, ma scuole aperte anche fino a sera con laboratori, tecnologia, biblioteche, spazi che diventano punti d'incontro anche per le famiglie. L'obiettivo è veramente importante, contrastare quella che viene chiamata povertà educativa, perché non tutti i ragazzi, lo sappiamo, una volta tornati a casa hanno le stesse possibilità, no? Perché sappiamo che c'è chi può frequentare corsi, fare sport, avere un computer, essere seguito nello studio, e chi invece questa opportunità non ce l'ha. E allora la scuola può diventare qualcosa di più, una porta che rimane aperta. In Puglia ci sono già esempi interessanti, ad esempio proprio a Brindisi il Sant'Elia Commenda apre anche alle famiglie, e leggo che anche a Trani la biblioteca diventa uno spazio per tutti. Beh, forse la scuola del futuro potrebbe essere proprio questa, pensateci, non soltanto il posto dove magari, che ne so, imparare matematica, che io non ho mai imparato, o italiano, ma sicuramente un luogo dove un ragazzo può scoprire un talento, una passione, magari perfino una strada che non sapeva di avere davanti, e soprattutto staccarsi un po' dai vari cellulari, dai vari smartphone, o stare per strada o frequentare cattive compagnie. Quante belle opportunità, però lo chiedo a voi. La scuola aperta fino a sera, per voi può essere una bellissima opportunità? Oppure secondo voi, ragazzi, serve anche staccare dalla scuola? Fatemelo sapere.

0: Alex Warren qui su Radio Selene con Fever Dream. Saluto subito Daniela da Brindisi che dice: per me è una bellissima opportunità, purché non diventi un obbligo. Se mia figlia può scegliere di restare per fare teatro, musica, informatica o sport, ben venga, la scuola diventerebbe davvero un punto di riferimento.
1: Quello che si prova non si può spiegare qui. Hai una sorpresa.

Quando ormai si vola, non si può cadere più. Vedi tetti e case e grandi le periferie. E vedi quante cose

0: siamo noi di Radio Selene che vi accompagniamo anche in questo mercoledì, e in questo mercoledì ancora una volta vogliamo darvi dei consigli di novità buone buone. Sì, stiamo parlando proprio di loro, i nuovi biscotti ottimini di Bella, senza zuccheri aggiunti, cioccolato e avena. Li avete assaggiati? Dovete assolutamente farlo, sono di una bontà, ma sono soprattutto anche fonte di fibre, con la leggerezza dell'avena e con il gusto del cioccolato. Sono perfetti a colazione, ma anche in ogni momento della vostra giornata, in ogni pausa. E allora facciamolo, questo pieno di buon umore e vitalità, con gli ottimini di Bella senza zuccheri aggiunti, nella nuova versione con cioccolato e avena, che poi si aggiungono alle altre versioni della linea ottimini senza zuccheri aggiunti, integrali e ai 7 cereali. Scoprite di più sulle pagine social e su divella.it. Divella, passione mediterranea nel mondo.
1: Questa è Radio Selene.
2: Farmacia Santoro ti offre nel suo nuovo centro salute servizi come ECG e Holter in telemedicina, analisi del sangue, test per intolleranze alimentari e allergologici, breath test, helicobacter e lattosio, consulenza nutrizionale su prenotazione. Orario continuato dal lunedì a sabato, domenica e festivi 8-13. Farmacia Santoro è in via Garibaldi 186 ad Andria. Più servizi, meno stress.
3: Tornare conviene. Al rientro, fatti un regalo. Nelle sedi Mercedes-Benz Maldarizia Automotive

0: Pilota.
1: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
2: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate e a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
1: Vedo la luce in fondo al tunnel.
2: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
3: Promo Back to School. Lenti per dispositivi digitali allo stesso prezzo delle lenti tradizionali.
4: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

splendida, meravigliosa creatura Noemi con Tu cosa fai questa sera. Ma parliamo invece della nostra mattina e dell'argomento di quest'oggi, perché stiamo parlando della possibilità proprio delle scuole aperte fino a sera, e parliamo della nostra regione, parliamo della Puglia, di questa bellissima opportunità, o forse magari secondo qualcuno anche assolutamente no, non un'opportunità, perché insomma ai ragazzi serve anche staccare dalla scuola. Ma voi cosa ne pensate? Al 347-7272-274 mi risponde Marco che è di Lecce, dice: io dico che dopo 6 ore di scuola i ragazzi devono staccare, hanno bisogno anche di tornare a casa, di vedere gli amici, di fare sport, soprattutto anche, perché no, annoiarsi un po'. Non dobbiamo organizzargli ogni minuto della giornata, quindi lui non è d'accordo su questo, mentre assolutamente favorevole è Antonella, che è di Taranto, dice: favorevolissima, soprattutto pensando alle famiglie in cui entrambi i genitori lavorano. Sapere quindi che tuo figlio può rimanere in un ambiente sicuro facendo qualcosa di utile sarebbe una grande tranquillità. Beh, e il pensiero va proprio a loro, no? Perché effettivamente oggi come oggi sappiamo perfettamente entrambi i genitori lavorano, quindi non è facile poi seguire un figlio. Una volta insomma c'erano anche i nonni che ci davano una mano, oggi anche loro sono decisamente impegnati. Quindi se la scuola è anche laboratorio, sport, teatro, ma ben venga.

Nicola Iezzi, Jack La Furia e alla New Entry Irama con Giorgia, la meravigliosa Giorgia alla conduzione. Bene, Gabbani ha raccontato che anche al secondo anno per lui giudicare un giovane artista gli mette addosso delle belle responsabilità, perché sa che le sue parole possono avere conseguenze sul percorso di chi ha davanti. Chi ha vinto la scorsa edizione? E soprattutto mi chiedo, cosa ha fatto di nuovo?

0: Questa è Radio Selene.
1: E sono le 9:47 di questo nostro mercoledì insieme. Buongiorno ancora una volta da Ilia D'Arpa. Grazie a tutti quanti voi che anche oggi avete deciso, scelto di essere con noi di Radio Selene.

Giovanotti Alfa. E di Giovanotti sappiamo tutto, ma di Alfa ad esempio vi devo dire che proprio oggi 23 settembre è il giorno perfetto per lui, perché questa sera arriva uno dei momenti più importanti della sua carriera, il suo primo concerto tutto suo all'Arena di Verona, ed è tutto sold out.

Mamma mia, ma che musica che vi stiamo regalando anche quest'oggi, anche questo mercoledì 23 di settembre. Con noi c'erano gli ABBA. Buongiorno, sono le 10.

0: Bam Twist, Achille, Lauro. Adesso invece torna nuovamente all'appuntamento con l'informazione, in questo caso con le notizie dall'Italia e dal mondo.
1: Radio Selene Notizie.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: È precipitato da un'altezza di 10 metri mentre stava lavorando al Colosseo ed è morto sul colpo un operaio rocciatore di 22 anni, Andrea Moretti. L'ennesima tragedia sul lavoro è avvenuta tra martedì e mercoledì nel celebre monumento a Roma. Inutili tentativi di rianimare il giovane che sarebbe morto prima del trasferimento in ospedale. La procura di Roma ha aperto un fascicolo sulla morte del 22enne. L'inchiesta è affidata al pool di magistrati coordinati dal procuratore aggiunto Giovanni Conso.
2: La Polizia di Stato di Bologna, su delega della Procura della Repubblica, ha operato in rogatoria in collaborazione con le autorità inglesi all'esecuzione di ordinanze di misure cautelari, perquisizioni e sequestri in tutta Europa, tra Italia, Spagna, Gran Bretagna ed Austria. A Bologna in particolare si è data esecuzione ad un mandato di arresto e a 4 perquisizioni delegate.
3: Continua il dibattito sulle misure annunciate dalla Premier Giorgia Meloni sul tetto al numero di studenti stranieri per classe. Il decreto è atteso in Consiglio dei Ministri giovedì, ma le polemiche non si fermano. Meloni ha rivendicato la scelta e ha tirato in ballo il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Da ministro redigeva circolari sul tetto degli stranieri in aula, ha detto la Premier. Il Colle non ha commentato, mentre le opposizioni sono partite all'attacco. Non c'è nessuno scontro col Quirinale, ha assicurato il Ministro dell'Istruzione Giuseppe Valditara, e ha precisato che il tetto vale solo per gli studenti che non parlano l'italiano.
2: Il presidente dell'Ucraina Zelensky ha dichiarato in una conferenza stampa dopo i colloqui con Donald Trump all'ONU di essere pronto ad incontrare il presidente russo Vladimir Putin e che il capo di gabinetto della Casa Bianca può contribuire a organizzare un incontro trilaterale. Zelensky ha chiesto al presidente americano un pacchetto di equipaggiamenti militari per l'inverno, compresi i sistemi antimissile Patriot ed altre tecnologie.
3: L'Istat ieri ha certificato che il deficit PIL dell'Italia nel 2025 si è attestato al 3,1%, quindi sopra il 3% del PIL, come nei dati comunicati prima dell'estate. Di conseguenza l'Italia resta nel braccio correttivo del patto di stabilità, cioè nella procedura per deficit eccessivo, almeno fino alla prossima primavera-estate.
2: Siamo al calcio. Prosegue la preparazione della nuova nazionale in vista della gara d'esordio in Nations League contro il Belgio, in programma venerdì. Un lungo dialogo tra Mancini e Ranieri ha preceduto l'allenamento. Il gruppo è pieno di debuttanti. Mancini in queste settimane testerà tutti i giovani per capirne valore ed affidabilità e per costruire una nazionale più forte e multietnica. A Mancini il compito non semplice di trovare la strada e la strategia giusta.
3: Per ora è tutto, alla prossima edizione.
1: Stai ascoltando Radio Selene. Ti piace leggere? Segui i consigli di lettura proposti dalla libreria Vecchie Segherie Mastro Totaro, Mondadori Bookstore di Bisceglie. Ogni giovedì alle 10.30 con Viviana Peloso su Radio Selene.
4: Cucina italiana e quindi anche quella pugliese sono patrimonio UNESCO. Vivi la Puglia Village. Dal 25 settembre arriva Puglia in tre linguaggi. Tre appuntamenti per assaporare questa grande tradizione enogastronomica in tutti i sensi. Scopri di più su pugliavillage.it.
5: Anche quest'anno alla Fiera del Levante, Gruppo Marino ha lo stand più grande della fiera, 6.000 metri quadri, con 600 auto in pronta consegna, tra nuovo, usato e chilometri zero, con risparmi fino al 40% sul prezzo di listino. Ma non è tutto, vieni e partecipa anche al nostro concorso.

0: Riviera del Levante, padiglione 85-89. Radio Selene.
1: Pianino pianino, step by step, passo dopo passo, eccoci qui in questa che è la nostra seconda e ultima ora insieme di questo mercoledì. In arrivo c'è Laura Pausini, subito Serena Brancale, si torna all'estate.

Laura Pausini con Benedetta Passione, la passione per il mare, la passione per i tuffi. Parlo del Red Bull Cliff Diving 2026 a Polignano a Mare, c'è questa finale mondiale, gli azzurri sono in gara, tutto questo tra pochi giorni, dal 25 al 27 di settembre, quando le scogliere pugliesi ospiteranno il gran finale della World Series, lotta 3 per il titolo maschile, e i riflettori ovviamente sono puntati sugli azzurri. Certo che ce ne vuole, mamma mia, di coraggio, perché parliamo di piattaforme che arrivano, pensate, a 27 metri per gli uomini, a 21 per le donne. Cioè, pensate, 27 metri. Praticamente cos'è? Tu sei lì, guardi giù il mare che sembra una cartolina, e tu dovresti pure avere il coraggio di buttarti. Io che riesco a buttarmi, cioè, dalla pedana di una barca, giusto per intenderci. Mamma, Polignano comunque è ormai uno dei luoghi simbolo di questa competizione internazionale, lo scenario è veramente spettacolare, l'avete mai visto? Se non l'avete mai visto vi consiglio di andare, perché vedere insomma queste case bianche sulla scogliera, il blu meraviglioso del nostro Adriatico, migliaia di persone tutte con il naso all'insù, e poi questi atleti che di coraggio ne hanno veramente tantissimi, perché in pochissimi secondi trasformano questa caduta nel vuoto in qualcosa di elegantissimo. E poi la particolarità, no? Che ormai è diventata proprio iconica, cioè il passaggio attraverso una casa privata per raggiungere il punto di lancio dal balcone sulla scogliera. Che meraviglia, in bocca al lupo a loro. Certo, io non avrei mai, ma mai veramente il coraggio di fare una cosa simile, ma manco per un milione di euro, giuro, non lo farei mai.

Tutti insieme a Max Pezzali. Adesso voglio portarvi a Sanremo nel 1992. Vinse questa canzone tra le nuove proposte Francesca Lotta e lui, Alejandro Balla.

0: Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming e scopri le frequenze FM della Puglia su www.radioselene.it.
1: Così questa è la nuova Volvo X60.
2: Che ne dici? 100% elettrica.
1: Bellissima, ma giusto un limite.
2: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
1: È vero, ma il prezzo?
2: Come la tua ibrida.
1: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
2: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
3: Nuova Volvo EX60, The Game Changer. Scoprila in tutti gli showroom Volvo. Radio Selene.
4: Domenica 27 settembre noi di Radio Selene siamo alla Fiera del Levante di Bari da Gruppo Marino, piazzale 85-89, ingresso orientale. A partire dalle 16 ti racconteremo in diretta tutte le novità, le occasioni imperdibili e le promozioni speciali di Gruppo Marino, che quest'anno porta in fiera una selezione di oltre 600 automobili pronte a soddisfare ogni esigenza. Ci vediamo alla Fiera del Levante di Bari in diretta domenica 27 settembre a partire dalle 16.
5: Da sempre Iveco è sulla strada con te e il Daily, il veicolo commerciale più versatile della sua categoria, accompagna da sempre generazioni di professionisti e ancora oggi è simbolo di affidabilità, robustezza e versatilità.
6: Iveco Daily cabinato e Iveco Daily furgone in pronta consegna a tasso zero e terzo anno di garanzia estesa a soli 99 euro fino al 30 settembre, salvo approvazione Iveco Capital. Offerta valida presso la concessionaria Iveco di Pinto ed Alessandro a Putignano e Bari. Info di pintodalessandro.it.
7: La risposta è sempre Daily.
8: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis, goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
9: Tornare conviene. Al rientro fatti un regalo. Nelle sedi Mercedes-Benz Maldarizia Automotive, tra

0: Fiera del Levante per l'89esima campionaria con il Maldarizi Mobility Mall. Maldarizi Automotive, il tuo copilota.
1: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

Dal 1988 con Alleluia Man. Allora, l'argomento di oggi che abbiamo trattato in queste nostre due ore è la possibilità proprio in Puglia delle scuole aperte fino a sera, non soltanto per i compiti, no, come una volta si usava insomma il dopo scuola, giusto per intenderci, c'è ancora, non lo so, rimane già dato, ma anche per, che ne so, laboratori, per sport, teatro, musica, cioè un bel po' di cose che i nostri ragazzi possono fare. Quindi vi ho detto, secondo voi è una bella opportunità oppure invece no, i ragazzi dovrebbero tornare a casa, insomma, e staccare? C'è Vito da Turi che mi scrive: io credo che non dovremmo sempre pensare a noi genitori, non è detto che magari lavorando entrambi i ragazzi debbano pagarne le conseguenze, quindi essere rinchiusi per forza, bisogna pensare anche a quello che è bene per loro, perché dopo la scuola i compiti credo che abbiano bisogno di respirare un po' di aria di strada.

0: dirci qualcosa.
1: Buongiorno Ilia, la verità è che questi bambini oggi li sovraccaricano di impegni. Io vedo certi bambini che hanno piscina, pilates e danza e karate, tutti impegni possibili immaginabili. Sì. Quando eravamo noi bambini vivevamo la giornata, ci chiamavamo l'un l'altro, si giocava a pallone sulla strada, che erano altri tempi,
0: secondo
1: me più belli, perché molti genitori oggi caricano i figli di impegni per inseguire un sogno loro che non hanno potuto effettuare quando erano giovani, tipo il calciatore, allora molti li mandano al calcetto. Secondo me è un po' sbagliato.
0: Allora, sì, ma l'hai detto, erano altri tempi, i tempi di oggi. Io, guardando la realtà dei giovani, devo dire che la cosa mi spaventa e non poco. Magari lo affronteremo un'altra volta questo argomento, ma intanto ritorniamo alla musica e lo facciamo con una canzone meravigliosa, che è quella di Gianna Nannini.

Feel Like a Woman, Shania Twain. Adesso attenzione, perché sta per arrivare una bella novità, il nuovo singolo di Elisa, una canzone che ha davvero un significato bellissimo. Si chiama Kintsugi e praticamente è l'antica arte giapponese di riparare una ceramica rotta senza nasconderne le crepe, le fratture, che tra l'altro vengono evidenziate con l'oro. Quindi che sta a significare? Sta a significare praticamente che è un po' una metafora, no, delle nostre vite. Le ferite, le fragilità e le cadute non devono necessariamente essere cancellate, perché possono diventare parte della persona che siamo diventate. Scritta insieme a Dardust, che anticipa tra l'altro l'uscita di un suo nuovo album. Novità qui su Radio Selene, la nuova di Elisa.

0: Questa è Radio Selene.
1: Attenzione, attenzione, da Brindisi è tutto. Cedo la linea a Bari, dove c'è la nostra Rebecca Epifani. Allora, come sempre, grazie per essere stati in mia compagnia. Grazie a Silvio Tempesta per la parte tecnica. Baci a tutti e a domani.

0: Selene.
1: Radio Selene.
0: La colonna sonora delle tue giornate. Ora con Rebecca Epifani.
2: Esatto, sì, sono io. Buongiorno e benvenuti all'interno del nostro appuntamento di questo mercoledì mattina. Ma ciao, come va? Come state? Cambio dell'ora, suona la campanella in un mondo ideale in cui il tempo è scandito in questa maniera. Sono pronta a vivere le prossime due ore in vostra compagnia e in compagnia della musica di Radio Selene, il nostro sottofondo preferito che guida le nostre giornate con quel pizzico di emozione in più, perché la musica è questo che sa donarci. E fatemi fare allora gli onori di casa. Buongiorno a Silvio Tempesta negli studi di Corato. Io invece sono in diretta dagli studi di Bari e sono pronta a condividere con voi questo bellissimo mercoledì in cui il tempo cambia, devo dire. Non so da dove ci state ascoltando, raccontatemelo, ma in quel di Bari le temperature si sono decisamente abbassate. Il sole c'è, ma è poco convinto, diciamola così. Quello che c'è senz'altro con convinzione è la voglia di iniziare questa nuova puntata. La musica è pronta e allora partiamo.

John Oates nel nostro appuntamento. È così che vi diamo il buongiorno da Radio Selene. E buongiorno, allora, sono le 11:01.

0: Dua Lipa nel nostro appuntamento di questo mercoledì. Ancora benvenuti su Radio Selene. Diamo la linea ad Enrico Mentana con i suoi aggiornamenti.
1: 100 secondi con Enrico Mentana.
2: Mentre si discute come sulla presenza degli studenti stranieri nelle classi, soprattutto elementari, e c'è una evidente distonia tra Meloni e Mattarella, ci sono quei casi che invece nella realtà ci portano a studenti, ragazzi italiani, che compiono azioni come quella recentissima a Roma, ma un'altra totalmente uguale in provincia di Bergamo, ragazzini tredicenni che tentano di accoltellare, o anzi accoltellano proprio, i loro insegnanti e si filmano in diretta via Telegram. Perché ne parlo? Perché questa stessa cosa identica è stata sventata solo all'ultimo, a quanto pare nelle ultime ore, a Lamezia Terme. La stessa identica situazione. Un ragazzino, non tredicenne questa volta come gli altri due, ma quattordicenne, con un gruppo Telegram, con tutto già filmato, con un coltello e un insegnante da colpire. A quanto pare le forze dell'ordine l'hanno beccato, come si dice in questi casi, proprio perché appunto stava ultimando la diretta Telegram, a poco veramente tempo dal momento dell'accoltellamento dell'insegnante. Quello che fa rabbrividire ovviamente è che esiste un modello, che esiste una modalità ben precisa: il sito Telegram, il rapporto evidentemente con qualcuno che lo istruisce e poi l'azione autofilmata in diretta. Di che si tratta? È facile dire una moda, ma una moda di che? E perché? E perché soprattutto giovani che sono ancora al di sotto della maggiore età, e qualcuno sfrutta proprio questo, l'impunibilità, vanno a tentare di colpire, far male, uccidere potenzialmente insegnanti sessantenni? È un interrogativo terribile ancora senza risposta.
1: Ascolta i 100 secondi di Enrico Mentana dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Radio Selene.
3: Sei pronto? È riaperta l'Opas di Poste Italiane su TIM.
4: Dal 7 settembre l'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
5: Per 500 azioni TIM, ora puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 985 euro.
6: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
5: Affrettati, l'offerta termina fra 3 giorni.
6: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
7: Radio Selene.
8: Ami i libri? Segui i consigli di lettura proposti dalla libreria Vecchie Segherie Mastro Totaro, Mondadori Bookstore, di Bisceglie. Ogni giovedì alle 10.30 con Viviana Peloso su Radio Selene.
9: Anche quest'anno alla Fiera del Levante, Gruppo Marino ha lo stand più grande della fiera. 6.000 metri quadri, con 600 auto in pronta consegna. Tra nuovo, usato e chilometri zero, con risparmi fino al 40% sul prezzo di listino. Ma non è tutto. Vieni e partecipa anche al nostro concorso.

0: La Fiera del Levante, padiglione 85-89.
1: Cosa dice di te la tua casa?
2: ProShop.
1: E il tuo bancomat?
2: ProShop è il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
1: ProShop, la qualità che conviene.
3: La cucina italiana e quindi anche quella pugliese sono patrimonio UNESCO. Vivila Puglia Village. Dal 25 settembre arriva Puglia in tre linguaggi. Tre appuntamenti per assaporare questa grande tradizione enogastronomica in tutti i sensi. Scopri di più su pugliavillage.it.
4: Radio Selene.
5: Benvenuti nel nostro spazio insieme, ciao da Rebecca, a tutti gli ascoltatori di Radio Selene. Tra poco ascoltiamo Bruno Mars con All My Soul. E poi arriva anche lei, Giorgia, Quando una stella muore. Ovviamente nel nostro appuntamento insieme su Radio Selene.

Still muore Giorgia nel nostro appuntamento di questo mercoledì. Ancora buona giornata a tutti coloro che stanno lavorando. Paghiamo un po' con la mente, con la fantasia, alleggeriamo questa settimana che è arrivata a metà, magari ci ha dato già i suoi problemi, le sue rotture di scatole. E allora voglio ricordare una cosa che è accaduta qualche anno fa, una cosa veramente simpatica. La protagonista è Alessandra Amoroso, che per l'uscita del brano Si mette male ha fatto una cosa particolare, ha nascosto un indizio, diciamo, nel videoclip. Ad un certo punto, mentre lei sorseggia un bicchiere di vino, c'è un bigliettino con scritto un numero di telefono, cioè era scritto questo numero di telefono. Dopodiché lei che cosa fa? Fa una storia sui social e dice: non so se avete notato quel numero di telefono, ecco, a quel numero di telefono risponderò realmente io. Che cosa state aspettando? Chiamatemi perché ho voglia di parlare con voi. Ed è accaduto realmente che per un'ora Alessandra Amoroso ha risposto alle chiamate dei suoi fan, che sono state centinaia, molti di loro sorpresi, insomma non credevano che fosse realmente lei e invece era proprio così. E poi le richieste più assurde, no? C'è chi l'ha salutata, c'è chi ha mostrato il suo amore per l'artista, c'è chi le ha chiesto di cantare una canzone a telefono, quasi fosse anche una prova dell'idea che fosse realmente Alessandra Amoroso. E allora vorrei chiedervi lo stesso: se poteste avere il numero di telefono di un vostro beniamino, un personaggio famoso, un VIP in generale, di chi lo vorreste innanzitutto? E poi che cosa gli direste? No? Perché c'è anche quello, l'imbarazzo del parlare con una persona che stimiamo molto. Io per esempio credo che farei scena muta, cioè pur avendo di fronte a me una persona che stimo, probabilmente starei solo ad ascoltare. Ma voi fatemi sapere la vostra. Mentre ci pensate, Sombre

isn't ready. Nel nostro appuntamento di oggi parliamo di contatto diretto con i nostri idoli beniamini. Abbiamo visto Alessandra Amoroso e questa idea originale di mettere un numero a disposizione per chiamarla qualche anno fa per promuovere, insomma, poi un disco. E c'è un'altra cosa che ha fatto Robbie Williams quest'anno, però un po' al contrario. Pensate, ha cercato di chiamare una fan che gli aveva lasciato il numero di telefono negli anni 90. Pensate la scena. Questa fan innamoratissima probabilmente di Robbie Williams, che lascia proprio a lui il numero di telefono, però lui si ricorda di chiamarla, non lo so, 30 anni dopo. Ma in che senso? Pensate che il video è diventato virale, l'ha fatto proprio la moglie, che si faceva ovviamente delle grandi risate. Lui digita il numero, lo fa vedere anche alla telecamera e poi viene prontamente disilluso, perché ovviamente non ha risposto la fan ormai adulta, ma una voce metallica della segreteria telefonica che diceva che quel numero non era più rintracciabile. Ovviamente poi ha sfidato il web, sperando che la fortunata avesse ancora voglia di fare due chiacchiere con lui o un saluto, che insomma aspetta ben dagli anni 90, e chissà se il web sarà in grado di rintracciarla. Ma intanto veniamo a voi: se poteste avere il numero di un personaggio che stimate, di chi lo vorreste e che cosa gli direste? 347 72 72 274 per dirci la vostra.

0: parliamo di occasioni per stare insieme. Questa domenica 27 settembre noi di Radio Selene siamo alla Fiera del Levante di Bari con Gruppo Marino, piazzale 85-89, ingresso orientale. A partire dalle 16 vi racconteremo in diretta tutte le novità, le occasioni imperdibili e le promozioni speciali di Gruppo Marino, che quest'anno porta in fiera una selezione di oltre 600 automobili pronte a soddisfare ogni esigenza. Noi di Radio Selene vi aspettiamo alla Fiera del Levante di Bari, piazzale 85-89, ingresso orientale. Domenica 27 settembre, in diretta a partire dalle 16.
1: Questa è Radio Selene.
2: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis. Goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
3: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
4: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione e qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito, lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
3: Vedo la luce in fondo al tunnel.
4: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
5: Promo Back to School. Lenti per dispositivi digitali allo stesso prezzo delle lenti tradizionali.
6: Farmacia Santoro ti offre nel suo nuovo centro salute servizi come ECG e Holter in telemedicina, analisi del sangue, test per intolleranze alimentari e allergologici, breath test, Helicobacter e lattosio, consulenza nutrizionale su prenotazione. Orario continuato dal lunedì a sabato, domenica e festivi 8-13. Farmacia Santoro è in via Garibaldi 186 ad Andria. Più servizi, meno stress.
7: Tornare conviene. Al rientro, fatti un regalo. Nelle sedi Mercedes-Benz Maldarizia Automotive trovi

0: Levante per l'89esima campionaria con il Maldarizzi Mobility Mall. Maldarizzi Automotive, il tuo copilota.
1: Una persona speciale sta per compiere gli anni?
2: Sì.
1: Sorprendila con un B-Day in diretta su Radio Selene.
3: Nicoletta, auguri per il tuo compleanno e benvenuta su Radio Selene.
1: Ogni giorno i tuoi auguri e la tua dedica li facciamo arrivare dritto al cuore di chi ami.
3: Oggi è il giorno del tuo compleanno ed è una data e un compleanno importante. E soprattutto tra le persone che ti hanno inviato il messaggio c'è uno che dice ti amo tanto.
1: Prenota il tuo B-Day chiamando lo 080 898 1188 oppure scrivi a diretta@radioselene.it.
2: Grazie, sono commossa.
1: B-Day, perché un compleanno condiviso è ancora più speciale. Radio Selene.

0: ecco il nuovo album anche di Malika Ayane, che proprio ieri è stata al Grand Shopping Mongolfiera Molfetta. C'è stato Mariano a raccontare tutto quello che è accaduto in diretta, e a proposito di numeri di telefono, chissà se qualcuno ha avuto il coraggio di chiederle il numero di telefono. Ma a proposito di telefonate, ce n'è una speciale che dobbiamo fare. Arriva il nostro B-Day.
1: Gli auguri di buon compleanno su Radio Selene.
0: Eccolo qua, il momento che preferisco, una sorpresa che viene fatta da qualcuno molto caro al festeggiato, che ha organizzato un B-Day con la nostra collaborazione. E allora proviamo ad andare in quel di Trani, perché è lì che vive la festeggiata. Ora non so se è lì, ma intanto appartiene a questa bellissima città in cui siamo stati più volte. Vediamo se ci risponde, che squilli il telefono. Un bel compleanno da festeggiare, mi auguro, in compagnia delle persone che vogliono bene proprio a lei, alla festeggiata, e con una sorpresa speciale. Vediamo.
2: Pronto?
0: Pronto, Marta?
2: Chi sei?
0: Ciao Marta, io sono Rebecca, Rebecca di Radio Selene, e ti chiamo perché ho una sorpresa per te. So che oggi è il tuo compleanno. Auguri!
2: Francesca.
0: Così, su due piedi, senza nemmeno pensarci un attimo?
2: Sì, sicuro, più che lei non poteva essere.
0: E allora il dito lo puntiamo contro Francesca, e ha indovinato, è stata lei
2: non ci voleva tanto.
0: Senti, allora Marta, innanzitutto come stai, cosa fai, se posso?
2: Adesso sono a casa. Ormai ho raggiunto una bella età, quindi
0: possiamo dire quanti anni compi oggi?
2: Sì, 61.
0: Oh, 61 anni, ma che bel traguardo. Allora, oggi è una giornata che ti vuole vedere felice. Insomma, tu devi festeggiare, esprimere i tuoi desideri ed accogliere anche questa sorpresa che ti fa Francesca, che vuole che noi ti gridiamo proprio ai microfoni di Radio Selene, così che tutti possano saperlo, che tu sei la sua amica ma anche sorella, e ti augura tanta ma tanta felicità.
2: Grazie. Comunque non era necessaria, lo sapevo già. Ci conosciamo da troppi anni, tanti.
0: Immagino, guarda che allora è una di quelle amicizie che devi custodire, proprio perché sono talmente tanto preziose da diventare casa. Immagino che sia proprio così tra voi.
2: Infatti, sorella amica.
0: Esatto. Bene, allora io, Marta, ti auguro tantissimi momenti felici in compagnia di Francesca e di tutte le persone che ti vogliono bene. Ti vorrei invitare a spegnere virtualmente una candelina anche con noi, e ti dico, cosa ti puoi augurare? Un desiderio, ad alta voce però.
2: Ah no, tanta salute, perché alla fine soltanto quello serve ora come ora.
0: Hai ragione. E allora che possa essere così, insomma, tanta salute ma anche tanta felicità. Ti abbraccio da parte di tutti noi di Radio Selene, e auguri ancora da parte di Francesca. Buona
2: grazie
0: giornata
2: mille,
0: e buon compleanno
2: mille.
0: Marta.
2: Arrivederci, grazie, ciao.
0: E allora, chiunque avesse voglia di prenotare una sorpresa di auguri può farlo chiamandoci, dovete fare così, chiamatelo 080 898 1188 in orario d'ufficio.

Size, nel nostro appuntamento di questo mercoledì che vi accoglie e vi accompagna ovunque voi siate, sempre però con la nostra musica. Vi parlo di un artista che sta riscuotendo veramente un grande successo. Lei è giovanissima, mi viene da dire, classe 99, anche se penso che ormai i ragazzi che sono nati nel 2008 quest'anno compiono 18 anni. Com'è possibile? Bene, lei ci porta

0: Questa è Radio Seleni.
1: E questo è il nostro appuntamento, ancora buon mercoledì a tutti gli amici che sono in nostra compagnia. Tra poco ascolteremo Quella pesce di Martino con l'indimenticabile Ornella Vanoni, Toy Boy. Però prima ripartiamo con Parlare d'amore, Saif.

0: qualche cosa magari si può fare.
1: Toy Boy nel nostro appuntamento, la mitica Ornella e poi con la Pesce di Martino. Ora facciamo un salto nel 1985, al volo qualche messaggio, leggo che c'è chi vorrebbe scrivere ad Alessandro Borghese, vorrebbe il suo numero, chi invece lo vorrebbe di Bob Sinclair. Continuate a dirci la vostra, intanto Chris Ria, Josephine.

Josephine, Chris Ria dal 1985 ai nostri giorni. Questo è il brano che abbiamo appena ascoltato su Radio Selene. E buongiorno amici, sono le 12.

0: Eyes, i Simply Red nel nostro appuntamento di questa mattina. Ancora benvenuti a tutti coloro che hanno appena acceso la radio. Siete in tempo per ascoltare tutte le notizie dall'Italia e dal mondo.
1: Radio Selene Notizie.
2: Un saluto dalla redazione.
3: Sventata una nuova aggressione a un docente a scuola. A organizzarla era stato uno studente di 14 anni dell'istituto comprensivo Nicotera Costabile di Lamezia Terme, che su un gruppo Telegram stava pianificando un attacco con coltello contro la sua insegnante di italiano. Il minore avrebbe nascosto l'arma nei bagni della scuola. I carabinieri sono riusciti a intercettare i messaggi online e sono intervenuti prima che il ragazzino mettesse in atto il piano.
2: È precipitato da un'altezza di 10 metri mentre stava lavorando al Colosseo ed è morto sul colpo un operaio arrocciatore di 22 anni, Andrea Moretti. L'ennesima tragedia sul lavoro è avvenuta tra martedì e mercoledì nel celebre monumento a Roma. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, Andrea Moretti stava lavorando intorno a mezzanotte legato a delle funi per installare il nuovo impianto di illuminazione dell'anfiteatro Flavio quando è caduto. Il 22enne era specializzato proprio per i lavori in fune in quota. Dare l'allarme i colleghi.
3: E secondo la relazione annuale dell'INAIL, nel 2025 i morti sul lavoro in Italia sono stati 1189, il 4% in meno rispetto al 2019. Allargando l'orizzonte temporale, in 24 anni l'aumento dei decessi ha fatto crescere fino a 47,2 miliardi i depositi presso la tesoreria dello Stato, fondi che tuttavia faticano ad essere utilizzati appieno per interventi di prevenzione e formazione sulla sicurezza.
2: Continuano i raid della Russia sull'Ucraina, secondo le ultime news di oggi, 23 settembre. Magazzini e distributori di benzina in almeno due quartieri di Kiev sono stati danneggiati da droni nelle prime ore del mattino. Il sindaco ha riferito che i detriti di un drone sono caduti nel quartiere Solomianskij della capitale, in un'area tra edifici residenziali, e che è scoppiato un incendio nei pressi di una società di trasporti. Tra gli obiettivi dell'attacco anche una stazione di servizio e alcuni magazzini.
3: Si erano incontrati a Pechino a metà maggio. Trump e Xi Jinping si rivedranno quasi quattro mesi dopo a Washington, passati più di 9 anni dal loro primo summit. Sarà il terzo faccia a faccia in meno di un anno e, secondo gli osservatori, difficilmente da Xi Jinping arriveranno concessioni per Trump. I colloqui sono in programma domani. La tensione è concentrata su una possibile proroga della tregua commerciale concordata nell'ottobre dello scorso anno e in scadenza a novembre.
2: La pallavolo, l'Italia torna in campo agli europei di volley maschile per giocarsi un posto tra le migliori quattro. Dopo il 3-0 sulla Danimarca, agli ottavi, gli azzurri di Ferdinando De Giorgi affrontano la Finlandia stasera alle 21.05 alla Palavela di Torino. In caso di vittoria, l'Italia affronterà in semifinale la vincente di Francia-Romania.
3: Per ora è tutto, a più tardi.
1: Stai ascoltando Radio Selene.
4: Luce, gas, Sidra. Con Enel hai sempre di più.
5: E da oggi anche il mobile.
4: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 sms ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
1: Radio Selene. Cosa dice di te la tua casa?
6: ProShop.
1: E il tuo bancomat?
6: ProShop è il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
1: ProShop, la qualità che conviene.
7: Nuovi infissi, nuova vita.
8: Scegli anche tu Silvestris Infissi.
7: Partner Schuco e leader nel PVC, il materiale che riduce davvero i consumi.
8: Da oltre 30 anni Silvestris Infissi inquadra i tuoi sogni.
7: Abi sceglie in via Berlino 3236 e nel nuovo impianto produttivo in via Lama di Macina 144.
8: Seguilo sui social.
9: Domenica 27 settembre, noi di Radio Selene siamo alla Fiera del Levante di Bari, da Gruppo Marino, piazzale 85-89, ingresso orientale. A partire dalle 16 ti racconteremo in diretta tutte le novità, le occasioni imperdibili e le promozioni speciali di Gruppo Marino, che quest'anno porta in fiera una selezione di oltre 600 automobili pronte a soddisfare ogni esigenza. Ci vediamo alla Fiera del Levante di Bari, in diretta domenica 27 settembre, a partire dalle 16.
1: Questa è Radio Selene.
0: Ancora Benvenuti nel nostro appuntamento Procede la settimana e noi la viviamo insieme a voi in radio, in streaming, grazie anche all'applicazione di Radio Selene che vi ricordo di scaricare gratuitamente per aversi a portata di mano, anzi a portata di click. E allora subito, antidroga.

The Promise You Made, nel nostro appuntamento di questo mercoledì. Ancora buongiorno a tutti coloro che hanno appena acceso la radio. Parlavamo della possibilità di avere un numero di telefono, magari di un VIP, di una persona che stimate profondamente, di un cantante, di un attore, di un'attrice, insomma qualcuno a cui vi piacerebbe dire due parole così di persona. E c'è chi ci ha scritto Raul Bova, c'è chi ci ha detto Tommaso Paradiso, e poi c'è un nostro ascoltatore che scrive: beh, semplicemente mi piacerebbe avere i vostri numeri, quello tuo, quello di Maria Rita e quello di Ilia, per trascorrere tutti insieme una serata con una grigliata e tanti ricci che non si possono ovviamente pescare qui, e farvi fare un bel karaoke. Non dimentichiamoci però di Stefano, che fa a cui farò cantare le canzoni di Albano. Allora io l'invito lo raccolgo, se andiamo a mangiare tutti insieme una bella grigliata, o comunque avvisato via radio tutti gli speaker in questione se avete voglia di lasciare il vostro numero. Ma per fortuna c'è quello di Radio Selene, che ci collega direttamente, come vedete è in diretta, quindi ci collega, perché noi leggiamo tutto quello che ci scrivete e lo fa in tempi rapidissimi. Scherzi a parte, tra poco una dedica da fare, o meno un pensiero che va ad una delle spiagge in cui abbiamo svolto il nostro beach tour, quindi tra poco ne parliamo, state con noi perché facciamo un salto in quel di Rodi Garganico. Arriva dedica Ernia.

0: esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh.
1: Ernia con dedica nel nostro appuntamento di oggi, e una dedica la vogliamo rivolgere ad una delle spiagge che ha ospitato il nostro beach tour. Sì, lo so, è ufficialmente iniziato l'autunno, ma la malinconia dell'estate io già ce l'ho, mi perdonerete. Ma poi il nostro beach tour scandisce le nostre dirette estive, è un modo per incontrare tutti i fan di Radio Selene, tutti gli ascoltatori, anche i nuovi ascoltatori appassionati semplicemente di musica, che poi hanno voglia di restare sulle nostre frequenze. E conosciamo delle realtà bellissime, degli stabilimenti balneari che non a caso definiamo i più belli della Puglia, per il mare, per il servizio e a volte per una molteplicità di fattori. Vi voglio portare al Lido Blue Marine, dove noi siamo stati l'11 agosto, è stata una tappa bellissima del nostro beach tour, ed oggi una spiaggia di cui andare ancora più orgogliosi, perché il 20 settembre, qualche giorno fa, il Lido Blue Marine ha ricevuto il Granello d'Oro della Regione Puglia, che è un riconoscimento prestigioso che viene dedicato alle spiagge che sono sostenibili ed inclusive, ma che si distinguono anche per la qualità dell'accoglienza, la fruibilità del litorale. In particolar modo i meriti riconosciuti al Lido Blue Marine sono essere stato accessibile, sì, ma anche family friendly, e quindi aperto alle famiglie, ecosostenibile, avere degli spazi in cui praticare sport, infatti lì si possono praticare corsi di canoa, windsurf, SUP, catamarano, escursioni con la bicicletta. È un posto in cui si può vivere la natura, e questo sicuramente è un bel riconoscimento. E anche Green Move, cioè che cos'è? Significa questo che è un luogo in cui la mobilità è sostenibile, vedete anche corsi da praticare con la bicicletta, ed è un modo, un luogo in cui si può raggiungere il mare con facilità, e in più è smoke free, cioè crea dei luoghi senza fumo. Questo fa sicuramente bene. Un riconoscimento che racconta l'impegno quotidiano dello staff del Lido Blue Marine nel rendere la giornata in spiaggia qualcosa di più di una semplice esperienza balneare, ed è sicuramente un riconoscimento che rende orgoglioso un territorio intero, Rodi Garganico, quella costa, ma il Gargano in generale, proprio perché il Lido rientra nella rete di spiagge sostenibili ed inclusive in Puglia. Che bello, perché un riconoscimento come questo non va semplicemente al luogo, ma va alla famiglia che si occupa di questa spiaggia. Infatti c'è una conduzione familiare, un papà che ha creduto in un sogno, era andato al nord, poi ha sentito il richiamo della terra ed è sceso giù in Puglia e ha creato questa realtà che tutti gli ospiti hanno apprezzato e continuano ad apprezzare ogni giorno, e continueremo ad apprezzare nelle estati che verranno sicuramente, anche perché una parola che mi è piaciuta del titolare è che in questo luogo vengono ancora accolte le nonne con le teglie di parmigiana, anzi fanno piacere.

0: 347-7272-274. La tua voce in diretta su Radio Selene.
1: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis. Goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
2: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
3: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
2: Vedo la luce in fondo al tunnel.
3: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
4: Promo Back to School. Lenti per dispositivi digitali allo stesso prezzo delle lenti tradizionali.
5: Farmacia Santoro ti offre nel suo nuovo centro salute servizi come ECG e Holter in telemedicina, analisi del sangue, test per intolleranze alimentari e allergologici, breath test, Helicobacter e lattosio, consulenza nutrizionale su prenotazione. Orario continuato dal lunedì a sabato, domenica e festivi 8-13. Farmacia Santoro è in via Garibaldi 186 ad Andria. Più servizi, meno stress.
6: Da sempre Iveco è sulla strada con te e il Daily, il veicolo commerciale più versatile della sua categoria, accompagna da sempre generazioni di professionisti e ancora oggi è simbolo di affidabilità, robustezza e versatilità.
7: Iveco Daily cabinato e Iveco Daily furgone in pronta consegna a tasso zero e terzo anno di garanzia estesa a soli 99 euro fino al 30 settembre, salvo approvazione Iveco Capital. Offerta valida presso la concessionaria Iveco di Pinto ed Alessandro a Putignano e Bari. Info di pintodalessandro.it.
8: La risposta è sempre Daily.
9: Una persona speciale sta per compiere gli anni?
10: Con chi parlo?
9: Sorprendila con un B-Day in diretta su Radio Selene.
11: Tanti auguri, signora Maria!
9: Ogni giorno i tuoi auguri e la tua dedica li facciamo arrivare dritto al cuore di chi ami.
11: Un gigantesco ti voglio bene.
10: Questa è una cosa meravigliosa, veramente, quasi fino alle lacrime.
9: Prenota il tuo B-Day chiamando lo 080 898 1188 oppure scrivi a diretta@radioselene.it.
10: Ma che meraviglia,
9: oh,
10: grazie!
9: B-Day, perché un compleanno condiviso è ancora più speciale.

Marco Rossi, ma ciao anche a tutti coloro che sono appena arrivati qui su Radio Selene, dove vi voglio parlare di un boccidromo. Cos'è? È un campo da gioco in cui si gioca a bocce. Giocate a bocce, mi piace. È una cosa che io ricordo proprio come, non lo so, un'attività vaga che ho fatto quando ero piccola, ma ci sono gli appassionati che stanno attendendo l'arrivo del nuovo boccidromo di Parco 2 giugno. Siamo in quello di Bari, sarà pronto per la prossima primavera. Un intervento che consentirà di trasformare l'attuale area dei campi da bocce in un impianto più funzionale, accessibile e utilizzabile per tutto l'anno. Attenzione, perché c'è un bel lavoro di riqualificazione che permetterà di giocare anche nelle ore serali, anche perché verrà migliorata l'illuminazione, no? Perché chiaramente di sera ad una certa ora non si può giocare bene. Pensate che da almeno 20 anni le associazioni dei boccifili, si chiamano così tutti gli appassionati del gioco con le bocce, attendevano questo momento. Ne arriveranno diverse di zone in cui si potrà giocare a bocce, però la più vicina e prossima alla nuova riapertura è quella del campo 2 giugno. Veramente è bello perché arriverà questo campo in cui non si formeranno le muffe, nemmeno i funghi, ci saranno dei pannelli sovrastanti che potranno coprire tutti coloro che vogliono giocare di qualsiasi età, e anche verrà abbattuta la problematica del fogliame sui manti di gioco che non permette di condurre bene la partita. Insomma, se non avete una passione, magari questo è il momento giusto per iniziare a giocare a bocce. Chissà perché arriva questo nuovo campo che potrebbe permettervi di passare delle belle serate in compagnia anche d'inverno.

0: Questa è Radio Selene.
1: E questo è il nostro appuntamento del mercoledì. Ancora ciao a tutti gli ascoltatori di Radio Selene che non vedono l'ora di andare avanti con la musica. E allora subito chi arriva? Bresh con Dai che fai. E a seguire Benny Blanco, Selena Gomez e Becky G. Teo.

oggi, visto che nell'aria si sente parlare anche di Sanremo, ecco, il brano che stiamo per ascoltare fu scartato dal Festival di Sanremo e poi è diventato il primo grande tormentone estivo del 2001. Parlo di una coppia che tutti voi conoscete, Paola e Chiara, che ci portano a muoverci, sì, vamos a bailar.

0: così, amici, che anche per oggi siamo arrivati alla fine del nostro appuntamento di questa mattina. Grazie a tutti per esserci stati e per averci seguito. Grazie a Silvio Tempesta per aver curato tutta la parte tecnica. A tutti voi ricordo che arriva il Vivi e Rivivi, dopo i miei saluti, che vi porta avanti e indietro nel tempo con la musica, e nel pomeriggio tutti gli speaker di Radio Selene. Linea subito alle notizie dalla Puglia. Noi ci sentiamo domani. Buon pranzo, ciao.
1: Questa è Radio Selene. Radio Selene Notizie.
2: Buon pomeriggio, ben ritrovati dalla redazione. Il GUP del Tribunale di Lecce ha rinviato a giudizio Salvatore Sisto Urgo, 44enne originario di Torre Annunziata, residente in provincia di Matera, accusato di aver finto di essere un ginecologo e di aver adescato tra luglio e ottobre 2021 18 donne tra i 20 e i 40 anni, 16 delle quali residenti in Salento. L'uomo dovrà rispondere di tentata violenza sessuale, acquisizione fraudolenta di dati personali, usurpazione di funzioni pubbliche. Le indagini erano partite dopo la denuncia di una studentessa 24enne leccese. Via libera ieri pomeriggio della Giunta regionale ad una serie di misure destinate al potenziamento della rete di strutture sociosanitarie, pari ad un investimento di 571 milioni di euro. I provvedimenti ridisegnano la remunerazione per l'acquisto di prestazioni erogate dalle strutture private accreditate, iniettando nel sistema complessivo 6,5 milioni di euro aggiuntivi rispetto allo stanziamento dell'anno precedente. Il sindaco di Cerignola, Francesco Bonito, ha ordinato lo sgombero dell'insediamento abusivo di lavoratori stagionali in via Candela. Il provvedimento è stato trasmesso alla prefettura di Foggia e alla questura. Detenevano in casa oltre 110 grammi di droga tra crack, cocaina e marijuana. Per questo una coppia di Alessano, lui 49enne e lei 33enne, è stata arrestata dalla polizia e tradotta in carcere. Il suo nome continuerà a far parte della storia dell'Italia e della memoria delle nostre forze armate, lo ha scritto il ministro della difesa Guido Crosetto in una lettera inviata alla famiglia di Mario Frasca, caporalmaggiore capo dell'esercito italiano originario di Ortanova, morto il 23 settembre 2011 a 32 anni durante una missione di pace a Herat in Afghanistan. Il militare è stato ricordato questa mattina in una cerimonia pubblica che si è svolta nel comune del Foggiano. La Puglia in corsa per gli Oscar. Il film The Spiral, l'estranea, diretto dal 33enne regista coratino Paolo Strippoli, parteciperà agli Academy Awards in rappresentanza del cinema italiano. Nel cast Jasmine Trinca, Romana Maggiore Vergano, Adriano Giannini, Valeria Bruni Tedeschi e Andrea Genovese. Il lungometraggio è stato girato tra Bari e Roma. A gennaio le nomination. E con questo è tutto, a più tardi.
1: Questa è Radio Selene.
3: Nuovi infissi, nuova vita.
4: Scegli anche tu Silvestris Infissi.
3: Partner Schuco e leader nel PVC, il materiale che riduce davvero i consumi.
4: Da oltre 30 anni Silvestris Infissi inquadra i tuoi sogni.
3: Abi sceglie in via Berlino 3236 e nel nuovo impianto produttivo in via Lama di Macina 144.
4: Seguilo sui social.
5: La cucina italiana, e quindi anche quella pugliese, sono patrimonio UNESCO. Vivi la Puglia Village. Dal 25 settembre arriva Puglia in tre linguaggi. Tre appuntamenti per assaporare questa grande tradizione enogastronomica in tutti i sensi. Scopri di più su pugliavillage.it.
6: Anche quest'anno alla Fiera del Levante, Gruppo Marino ha lo stand più grande della fiera. 6.000 metri quadri, con 600 auto in pronta consegna. Tra nuovo, usato e chilometri zero, con risparmi fino al 40% sul prezzo di listino. Ma non è tutto. Vieni e partecipa anche al nostro concorso Mi Sento Fortunato. Perché la fortuna gira. E quest'anno la fortuna si chiama Gruppo Marino. Dal 19 al 27 settembre ti aspettiamo alla Fiera del Levante, padiglione 85-89.
1: Radio Selene. Radio Selene. Radio Selene. Radio Selene. La colonna sonora delle tue giornate ora ti porta avanti e indietro nel tempo con Vivi e Rivivi. Un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi. Rivivi il 2010.

0: Vivi Rivivi, un viaggio nella musica. Rivivi il 2023.
1: Per strada passa un motorino, fari accesi sulla luna. La fortuna.

0: Vivi e Rivivi torna tra poco, qui su Radio Selene.
1: Da sempre Iveco è sulla strada con te e il Daily, il veicolo commerciale più versatile della sua categoria, accompagna da sempre generazioni di professionisti e ancora oggi è simbolo di affidabilità, robustezza e versatilità.
2: Iveco Daily cabinato e Iveco Daily furgone in pronta consegna a tasso zero e terzo anno di garanzia estesa a soli 99 euro fino al 30 settembre, salvo approvazione Iveco Capital. Offerta valida presso la concessionaria Iveco di Pinto ed Alessandro a Putignano e Bari. Info di pintodalessandro.it.
3: La risposta è sempre Daily.
4: Farmacia Santoro ti offre nel suo nuovo centro salute servizi come ECG e Holter in telemedicina, analisi del sangue, test per intolleranze alimentari e allergologici, breath test, Helicobacter e lattosio, consulenza nutrizionale su prenotazione. Orario continuato dal lunedì a sabato, domenica e festivi 8-13. Farmacia Santoro è in via Garibaldi 186 ad Andria. Più servizi, meno stress.
5: Tornare conviene. Al rientro, fatti un regalo. Nelle sedi Mercedes-Benz Maldarizia Automotive trovi sconti mai visti. Qualche esempio? La nuova GLA con

0: del Levante per l'89esima campionaria con il Maldarizzi Mobility Mall. Maldarizzi Automotive, il tuo copilota.
1: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

0: Questa è Radio Seleni. Vivi e rivivi. Un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi su Radio Seleni.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

viaggia avanti e indietro nel tempo con la musica di Vivi e Rivivi. Rivivi il 1989.

0: torna tra poco, qui su Radio Selene. Ti andrebbe di leggere un libro nuovo e interessante? Segui i consigli di lettura proposti dalla libreria Vecchie Segherie Mastro Totaro, Mondadori Bookstore di Bisceglie. Ogni giovedì alle 10.30 con Viviana Peloso su Radio Selene. Cosa dice di te la tua casa?
1: ProShop.
0: E il tuo bancomat?
1: ProShop è il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
0: ProShop, la qualità che conviene.
2: Domenica 27 settembre, noi di Radio Selene siamo alla Fiera del Levante di Bari da Gruppo Marino, piazzale 85-89, ingresso orientale. A partire dalle 16 ti racconteremo in diretta tutte le novità, le occasioni imperdibili e le promozioni speciali di Gruppo Marino, che quest'anno porta in fiera una selezione di oltre 600 automobili pronte a soddisfare ogni esigenza. Ci vediamo alla Fiera del Levante di Bari, in diretta domenica 27 settembre, a partire dalle 16.
0: Radio Selene. Vivi e rivivi. Vivi e rivivi. Un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi. Rivivi il 2014.

Vivi e rivivi. Un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi su Radio Selene.

0: Vivi e rivivi torna tra poco, qui su Radio Selene.
1: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
2: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
1: Vedo la luce in fondo al tunnel.
2: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
3: Promo Back to School. Lenti per dispositivi digitali allo stesso prezzo delle lenti tradizionali.
4: Tornare conviene. Al rientro, fatti un regalo. Nelle sedi Mercedes-Benz Maldarizia Automotive trovi

0: Fiera del Levante per l'89esima campionaria con il Maldarizzi Mobility Mall. Maldarizzi Automotive, il tuo copilota.
1: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

0: Radio Selene.
1: Radio Selene.
0: La colonna sonora delle tue giornate. Ora con Gaia Romaniello.
2: E ben ritrovati i miei carissimi ascoltatori del pomeriggio. Oggi mercoledì 23 settembre saremo insieme fino alle 17 come ogni pomeriggio qui su Radio Selene. Intanto un saluto e un grazie a chi oggi tiene tutto sotto controllo in regia, Gigi Savoni. Ma parliamoci chiaro, voi ve lo state godendo questo fresco che è arrivato? Perché direi che l'autunno ha deciso di presentarsi puntuale all'appuntamento, ecco, anche perché credo ce la siamo meritata un po' tutti quest'aria respirabile, la manica lunga, la sera, magari anche quella voglia di tirar fuori le felpe dall'armadio. Quindi buono, dai, il ritorno dell'autunno è arrivato e non si è fatto attendere, ecco. Ma parlando di attese, c'è anche la musica qui su Radio Selene che vuole farsi sentire, quindi partiamo con il primo brano di oggi che è Don't Leave Me This Way.

0: Radio Seleni. Un buon libro è come un buon amico, stimola la mente e riduce lo stress. Segui i consigli di lettura proposti dalla libreria Vecchie Segherie Mastro Totaro, Mondadori Bookstore di Bisceglie. Ogni giovedì alle 10.30 con Viviana Peloso su Radio Seleni. Cosa dice di te la tua casa?
1: ProShop.
0: E il tuo bancomat?
1: ProShop è il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
0: ProShop, la qualità che conviene.
2: Anche quest'anno alla Fiera del Levante, Gruppo Marino ha lo stand più grande della fiera. 6.000 metri quadri, con 600 auto in pronta consegna, tra nuovo, usato e chilometri zero, con risparmi fino al 40% sul prezzo di listino. Ma non è tutto. Vieni e partecipa anche al nostro concorso.

0: Riviera del Levante, padiglione 85-89. Radio Selene.
1: Questo pomeriggio, mercoledì 23 settembre, siamo solo all'inizio del nostro appuntamento insieme. Restate comodi perché fra poco ci ritroviamo qui a parlare. Intanto musica e buone vibes, adesso con Calcutta e poi gli Echo Smith con Cool Kids.

su Radio Salene con Cool Kids dal 2014. Io ero nel pieno proprio del mio primo anno di liceo, esce questa canzone, vi giuro ero convinta, ma proprio convinta, con le cuffiette, avete presente quelle col filo, voi le conoscete meglio di me, ecco, ero convinta di essere in una scuola americana, di essere una ragazza americana, una cool kid, una ragazza figa come dicono loro in questa canzone. Bene, bando alle ciance, buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori di Radio Salene. Allora, sarà iniziato l'autunno almeno da queste parti, però da altre in realtà è soltanto sul calendario, perché guardando alcuni dati viene da pensare che non sia arrivato proprio ovunque. Pensate che Foggia risulta essere la città italiana che negli ultimi 50 anni ha risentito più di tutte degli effetti del cambiamento climatico, addirittura davanti a città come Roma e Napoli. E lo studio evidenzia anche un aumento della temperatura annua di 3,6 gradi e anche un forte incremento delle cosiddette notti supertropicali. Penso anche quelle che abbiamo vissuto un po' tutti qui in Puglia quest'estate, in cui appunto nemmeno dopo il tramonto arriva un po' di sollievo dal caldo. Insomma, mentre oggi noi salutiamo il primo giorno d'autunno con qualche grado in meno, un po' di fresco ritrovato e sempre ben gradito, i numeri ci raccontano anche una realtà ben diversa, che il clima sta cambiando e anche la Puglia assieme, in particolare il territorio foggiano e tra quelli che lo stanno vivendo più intensamente. Voi che magari ci ascoltate da quelle parti, cosa ne pensate? Ce lo confermate? Voglio sapere anche la vostra. 347 72 72 274.

Charlie Puth, Changes. Quanto mi piace questo artista. Aspetto nuove canzoni da parte sua. Allora, bentrovati a tutti voi ascoltatori, chi è appena salito in macchina, chi è in ufficio, anche chi sta studiando, visto che la scuola e l'università hanno riaperto i battenti, o magari saluto anche chi invece sta semplicemente cercando una buona scusa per non fare quello che dovrebbe fare in questo momento. Ciao a tutti voi. A me piace pensare che la radio, soprattutto Radio Selene, che state ascoltando in questo momento, sia proprio una compagnia che arriva ovunque, tra un semaforo rosso, una pausa a caffè e magari tutti i vostri pensieri sparsi qui e lì nelle vostre menti. Sapete il mio pensiero di oggi? Lenny Kravitz. Sì, Lenny Kravitz, che con un video e uno sciarpone di lana stilosissimo quanto lui cammina, e siccome ormai è autunno lui ci dice di coprirci anche noi con una bella sciarpa, bella grande. E se soltanto ci fossero più Lenny Kravitz al mondo, beh, sarebbe un mondo migliore. Confermate? Beh, secondo me sì. Però adesso è il momento di alzare il volume e rilassatevi un attimo, che noi continuiamo a stare qui insieme su Radio Selene. La musica va avanti adesso con Paul Russell. Let me tell you.

0: 347-7272-274. La tua voce in diretta su Radio Selene.
1: Da sempre Iveco è sulla strada con te e il Daily, il veicolo commerciale più versatile della sua categoria, accompagna da sempre generazioni di professionisti e ancora oggi è simbolo di affidabilità, robustezza e versatilità.
2: Iveco Daily cabinato e Iveco Daily furgone in pronta consegna a tasso zero e terzo anno di garanzia estesa a soli 99 euro fino al 30 settembre, salvo approvazione Iveco Capital. Offerta valida presso la concessionaria Iveco di Pinto ed Alessandro a Putignano e Bari. Info di pintodalessandro.it.
3: La risposta è sempre Daily.
4: Farmacia Santoro ti offre nel suo nuovo centro salute servizi come ECG e Holter in telemedicina, analisi del sangue, test per intolleranze alimentari e allergologici, breath test, Helicobacter e lattosio, consulenza nutrizionale su prenotazione. Orario continuato dal lunedì a sabato, domenica e festivi 8:13. Farmacia Santoro è in via Garibaldi 186 ad Andria. Più servizi, meno stress.
5: Tornare conviene. Al rientro, fatti un regalo. Nelle sedi Mercedes-Benz Maldarizia Automotive, tra

0: Fiera del Levante per l'89esima campionaria con il Maldarizzi Mobility Mall. Maldarizzi Automotive, il tuo copilota.
1: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

bellissimo messaggio dei Jamiroquai qui su Radio Selene: don't give hate a chance, non date neanche una chance all'odio, mai. Buon pomeriggio su Radio Selene, noi qui siamo tutti felici, tutti belli energici, mi raccomando passate un bel mercoledì, soprattutto un buon proseguimento di giornata, soprattutto qui con noi su Radio Selene, perché adesso ci sono delle, cioè una notizia come questa che mi rende orgogliosissima di essere pugliese e sono sicura che lo sarete anche voi. Ve l'ha accennato anche la nostra Maria Rita settimana scorsa, ma adesso è ufficiale. Il film L'Estranea del regista coratino Paolo Strippoli, che è anche passato dalla Mostra del Cinema di Venezia recentemente, è stato scelto dall'Italia per tentare la corsa all'Oscar come miglior film internazionale. Attenzione però, non è ancora una candidatura ufficiale, ma il film che il nostro paese ha deciso di presentare all'Academy americana, che poi nei prossimi mesi farà le sue selezioni definitive, che però si presenta come una bella scelta audace, perché parliamo di un thriller horror, diciamo un genere che rompe con la tradizione dei film italiani presentati agli Oscar, che invece sono sempre stati un po' più autoriali, un po' più politici. E pensate che L'Estranea è soltanto il terzo lungometraggio di Strippoli, per cui si apre una grande porta verso Hollywood e noi facciamo il tifo per lui, perché in fondo, come dice il detto, non c'è due senza tre, e quindi speriamo che questo terzo film sia davvero la sua volta buona. Speriamo in bene, dai!

Una famiglia di talenti. Abbiamo appena ascoltato Janet Jackson qui su Radio Selene con All For You, bellissima nella copertina di questo album, perché poi questo è stato il primo singolo estratto dall'album All For You del 2001, aveva un sorriso smagliante. Ma adesso è il momento di una novità perfetta da condividere con le vostre amiche. Eh sì, perché si intitola Amica, la prima canzone di Annalisa e Madame, e al centro c'è proprio il bisogno di avere accanto una persona vera con cui confidarsi, soprattutto quando tutto sembra crollare. Insomma, un dialogo cantato fra due amiche che adesso ascoltiamo su Radio Selene. Questa è una novità di Annalisa e Madame, la loro prima canzone cantata insieme, Amica.

0: Radio Selene.
1: Siamo back on air, tra poco tornano i vostri messaggi sulla domanda del giorno. 347-7272-274, potete già andarla a leggere nel nostro stato WhatsApp. Adesso però lasciamo spazio alla musica con Ci vuole una laurea, Coez, quella che vorrei io, e poi Chris de Sarandì, Good Old Days.

Questa Sarandì con noi su Radio Selene, con i suoi good old days, i suoi bei vecchi giorni. E parlando appunto di bei vecchi giorni, ritorniamo agli anni 90, perché basta davvero poco, 45 minuti per scrivere una canzone destinata a diventare eterna. Nata per un film, Robin Hood, Principe dei Ladri, questa ballad che stiamo per ascoltare ha conquistato il mondo con una promessa semplice ma potentissima: fare tutto per la persona che si ama. Oltre 15 milioni di copie vendute, un Grammy vinto e il più grande successo della carriera di Bryan Adams. Un classico adesso su Radio Selene dal 1991. Everything I do it for you.

dal 1991, Bryan Adams con Everything I Do It For You. Buon pomeriggio, sono quasi le 16:02.

0: Radio Seleni.
1: Nuovi infissi, nuova vita.
2: Scegli anche tu Silvestris Infissi.
1: Partner Schuco e leader nel PVC, il materiale che riduce davvero i consumi.
2: Da oltre 30 anni Silvestris Infissi inquadra i tuoi sogni.
1: Abi sceglie in via Berlino 3236 e nel nuovo impianto produttivo in via Lama di Macina 144.
2: Seguilo sui social.
3: La cucina italiana e quindi anche quella pugliese sono patrimonio UNESCO. Vivi la Puglia Village. Dal 25 settembre arriva Puglia in tre linguaggi. Tre appuntamenti per assaporare questa grande tradizione enogastronomica in tutti i sensi. Scopri di più su pugliavillage.it.
4: Domenica 27 settembre noi di Radio Selene siamo alla Fiera del Levante di Bari da Gruppo Marino, piazzale 85-89, ingresso orientale. A partire dalle 16 ti racconteremo in diretta tutte le novità, le occasioni imperdibili e le promozioni speciali di Gruppo Marino, che quest'anno porta in fiera una selezione di oltre 600 automobili pronte a soddisfare ogni esigenza. Ci vediamo alla Fiera del Levante di Bari, in diretta domenica 27 settembre a partire dalle 16.
0: Questa è Radio Selene.
5: È scoccata la nostra seconda ora insieme, l'ora più interattiva del pomeriggio insieme, in cui noi parliamo. Quindi segnatevi questa domanda: volete un giorno libero in più a settimana o un mese extra all'anno? Fra poco ne parliamo insieme.

notte in moda dal 2010 qui su Radio Selene. Noi però siamo nel pieno del pomeriggio, sì, sono le 16:13, proprio appena scoccate, e adesso è il momento della nostra domanda insieme. Ecco, io vi pongo questa domanda oggi, che in realtà voglio diventi un gioco, perché dovete immaginare di scegliere, di poter scegliere fra due super privilegi: da una parte un giorno libero in più ogni settimana, quindi magari potete farvi un weekend di 3 giorni bello lungo, oppure non lo so, pensare di avere un giorno extra tutte le settimane dell'anno per rilassarvi, per avere appunto un giorno di libertà in più, perché no? Dall'altra parte c'è un altro super privilegio che potete scegliere, ovvero un mese intero di vacanza extra ogni anno, da usare appunto come volete, proprio come se foste in ferie. Quindi potete andare al mare, in montagna, potete viaggiare o semplicemente rilassarvi, divano e serie TV, perché no? E io più ci penso a queste due scelte e più cambio idea ogni minuto. Perché? Perché il giorno libero in più potrebbe aiutarci a respirare un po' durante l'anno, ecco, a dedicarci un po' di più alle nostre passioni, agli amici, alla famiglia. Però se ci penso, un mese intero di vacanza è tanta roba, un fascino incredibile, perché significa staccare completamente la spina, cioè staccarla davvero, e partire magari senza neanche badare all'orologio e dimenticare veramente la routine, proprio dire io stacco, non ci sono più, non mi calcolate. E quindi voi cosa scegliereste fra queste due cose? Un giorno libero in più ogni settimana oppure un mese di vacanza extra all'anno? Raccontatemi anche il perché, perché sono curiosa, e aspetto intanto i vostri messaggi e i vostri vocali al 347 7272274.

Noemi su Radio Selene, tu cosa fai questa sera? Io non voglio fare, diciamo, farmi i fatti vostri, però oggi parliamo proprio di tempo libero, quindi spero che stasera voi siate liberi, ma intanto continuiamo con la domanda di oggi, perché effettivamente il tempo libero è una di quelle cose che vorremmo tutti un po' di più. E quindi preferireste avere un giorno libero in più ogni settimana oppure un mese di vacanza extra all'anno? Tra i vostri messaggi, per esempio, c'è Luigi da Molfetta che dice: scelgo il giorno libero in più perché un mese di vacanza passa velocemente, mentre un giorno tutto per me ogni settimana mi farebbe vivere meglio tutto l'anno. Ci sta questo ragionamento assolutamente, ma di tutt'altro avviso invece è Simona da Galatina che ci scrive: assolutamente il mese di vacanza extra, amo viaggiare e avere la possibilità di staccare davvero dalla routine per così tanto tempo non ha prezzo. E insomma, c'è chi punta sulla vacanza, sul periodo prolungato di ferie, ecco, chiamiamolo così. Invece voi da che parte state? Preferireste avere un giorno libero in più ogni settimana oppure un mese di vacanza extra all'anno? Intanto io leggo i vostri messaggi, ma voi che non l'avete ancora mandato, vi ricordo che potete farlo al 347 72 72 274. Vi aspetto!

0: Scarica gratuitamente l'app dal Digital Store del tuo smartphone.
1: Radio Selene.
0: Ovunque e in ogni momento è sempre con te.
2: Farmacia Santoro ti offre nel suo nuovo centro salute servizi come ECG e Holter in telemedicina, analisi del sangue, test per intolleranze alimentari e allergologici, breath test, Helicobacter e lattosio, consulenza nutrizionale su prenotazione. Orario continuato dal lunedì a sabato, domenica e festivi 8:13. Farmacia Santoro è in via Garibaldi 186 ad Andria. Più servizi, meno stress.
3: Tornare conviene. Al rientro, fatti un regalo. Nelle sedi Mercedes-Benz Maldarizia Automotive,

0: Mobility Mall, Maldarizia Automotive, il tuo copilota.
1: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
2: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
1: Vedo la luce in fondo al tunnel.
2: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
3: Promo Back to School. Lenti per dispositivi digitali allo stesso prezzo delle lenti tradizionali.
4: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

ci sono dei sentimenti così forti che a volte le parole non bastano per descriverli, però ci vuole una canzone come questa, Iris the Goo Goo Dolls dal 98, che è capace di dire tutto quello che non riusciamo ad esprimere, perché davvero non basta a volte conoscere il testo, davvero le parole e le emozioni ti arrivano comunque. E dopo questa canzone noi continuiamo a parlare di emozioni che riguardano il tempo libero, sì, perché avete una scelta davanti da fare su due super privilegi: un giorno libero in più ogni settimana oppure un mese di vacanza extra all'anno. E arrivano i vostri messaggi, c'è Elia da Martina Franca che mi scrive: un giorno libero in più senza pensarci, oggi siamo sempre di corsa, e avere un giorno tutto per me ogni settimana varrebbe più di qualsiasi vacanza. E che bello, Elia, per ora sta vincendo il giorno in più, ve lo dico. Però c'è anche Davide da Trani: weekend di 3 giorni per tutto l'anno, firmo subito, riuscirei a vedere di più gli amici, fare più sport e non arrivare sempre stanco al lunedì. Però c'è anche chi sceglie il mese extra, come Laura da Nardò: anch'io scelgo il mese, quando sono in vacanza i primi giorni penso ancora al lavoro, dopo 2 settimane invece mi sento un'altra persona, però a quel punto devo ritornare alla routine, quindi anche per lei mese extra. Voi invece da che parte state? Un giorno libero in più ogni settimana oppure un mese di vacanza extra tutto l'anno? Messaggi vocali al 347 7272274.

coraggio. Adesso però arriva una novità di Cesare Cremonini, che riparte da dove meno ce lo aspettavamo, con chitarre graffianti, un'energia un po' più rock e tanta ironia. E sì, perché questo nuovo singolo si chiama Paparazzi e anticipa Amateur, l'album in arrivo il 23 ottobre. Una riflessione pungente sulla società dell'immagine, dove spesso conta più una foto della verità. E allora alziamo il volume, questa è la novità delle 16 e quasi 43 qui su Radio Selene. Cesare Cremonini, questo è Paparazzi. Come si

0: Stai ascoltando Radio Serena.
1: Ogni volta ti guardo e capisco il regalo. L'abitudine spesso sbiadisce i colori, anche se non ci faccio più caso, lo sai.

0: Questa è Radio Selene.
1: Sono quasi le 17. Il nostro appuntamento di oggi finisce qui e quindi io saluto Gigi Savoni in regia e tutti voi ascoltatori, grazie per la compagnia di questo mercoledì. Io vi lascio al microfono Mariano Pizzarelli, ma noi ci risentiamo domani qui su Radio Selene dalle 15. Che la musica sia sempre con voi. Ciao! Radio Selene.
2: Perché per stare bene ho bisogno di toccare il fondo.

0: Radio Selene.
1: Radio Selene.
0: La colonna sonora delle tue giornate. Ora con Mariano Pizzarelli.
2: Buon pomeriggio anche da me, buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori di Radio Selene. Come va lì fuori? Diciamo che questa giornata, queste giornate per quanto mi riguardano, hanno uno stralcio del testo di una canzone meravigliosa scritta da Enrico Ruggeri, cantata da Loredana Bertè e anche da Enrico Ruggeri, chiaramente, che questo vento agita anche me. Spero non Gigi Savoni alla parte tecnica, che è al calduccio. Tutto bene, spero tutto bene anche voi. Due ore insieme di tantissima musica, dobbiamo raccontarci un po' di fatti, come si dice tra noi, ma ovviamente cominciamo con un super classico, 1993, Aretha Franklin.

0: Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming su www.radioselene.it.
1: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
2: E da oggi anche il mobile.
1: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 sms ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
3: Radio Selene.
4: La cucina italiana e quindi anche quella pugliese sono patrimonio UNESCO. Vivi la Puglia Village. Dal 25 settembre arriva Puglia in tre linguaggi. Tre appuntamenti per assaporare questa grande tradizione enogastronomica in tutti i sensi. Scopri di più su pugliavillage.it.
5: Anche quest'anno alla Fiera del Levante, Gruppo Marino ha lo stand più grande della fiera. 6.000 metri quadri, con 600 auto in pronta consegna. Tra nuovo, usato e chilometri zero, con risparmi fino al 40% sul prezzo di listino. Ma non è tutto. Vieni e partecipa anche al nostro concorso.

0: Riviera del Levante, padiglione 85-89.
1: Cosa dice di te la tua casa?
2: ProShop.
1: E il tuo bancomat?
2: ProShop è il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
1: ProShop, la qualità che conviene.
3: Questa è Radio Selene.
4: Abbiamo appena iniziato la nostra diretta qui su Radio Selene fino alle 19, che abbiate finito di lavorare da poco, quindi mettetevi comodi, altrimenti vi accompagniamo in questa serata, in questo pomeriggio. Subito Nina Zilli, Per sempre, e poi Mama Gashi.

insieme a Sting qui su Radio Selene. Buon pomeriggio. I ragazzi di Bari e provincia prendono la patente sempre più tardi. Questa è la notizia che ci arriva dalla motorizzazione. Ci sono dei dati molto importanti, anche perché, diciamocelo, noi, la mia generazione e quelle precedenti, eravamo abituati, appena arrivati alla maggiore età, quindi ai 18 anni, ma anche un pelo prima, a studiare per poi prendere il foglio rosa. Cioè, già a 17 anni e 7-8 mesi già eravamo pronti ad andare a scuola guida per prendere il foglio rosa. Invece oggi i più giovani guardano l'auto quasi con distacco. Perché? Perché lo vedono come un traguardo da posticipare per fare spazio a nuove abitudini di mobilità. Abbiamo più bus, ci sono altri mezzi di trasporto, il monopattino. Mi viene in mente il monopattino. Perché? Perché costa di meno, perché è più veloce. Questo report del 2025 della motorizzazione italiana racconta che si studia per prendere la patente più avanti rispetto ai canonici 18 anni, addirittura 21, 22, 25 anni. La teoria, perché fondamentalmente cos'è che mette paura a questi ragazzi? La teoria, lo studiare i segnali, le regole, il codice della strada. Eppure, nonostante tutto questo, Bari e provincia sono sopra la media nazionale per quanto riguarda i risultati dell'esame teorico. Quindi io mi pongo una domanda: guidare non piace più oppure è diventato troppo costoso?

canzone di James Blunt, si chiama Tastes Like Summer, qui su Radio Selene. Lui è inglese, ma da anni vive a Ibiza, perché prima ci andava nei weekend, ormai ci vive, quindi è una vita ogni settimana è weekend sostanzialmente. A proposito di weekend, qui su Radio Selene noi non vediamo l'ora, tra un po' vi dirò cosa accade di un appuntamento di questo weekend, di questa domenica, ma ve ne ricordo degli altri. Per esempio torna l'appuntamento con Rewind, il meglio della settimana che ascoltate, quindi dalla mattina fino alla sera con tutti i nostri colleghi, il sabato e la domenica dalle 18 alle 20. Questa domenica poi vi racconterò il perché l'appuntamento è spostato, slittato dalle 19 alle 21. Il meglio di quello che state, che ascoltate solitamente, se vi siete persi qualcosa, e magari non riuscite ad ascoltare Rewind, come fare? Venite sul nostro sito, quindi www.radioselene.it, oppure sulla nostra app nella sezione podcast, poi andate nella sezione palinsesto e lì trovate alcuni estratti di quello che facciamo qui in diretta. Torniamo indietro di qualche anno adesso. Lui è giudice di X Factor da quell'anno lì, dal 2023, Francesco Gabbani. E girano

0: Facebook e Instagram.
1: Cerca e segui su Facebook e Instagram Radio Selene.
2: Da sempre Iveco è sulla strada con te e il Daily, il veicolo commerciale più versatile della sua categoria, accompagna da sempre generazioni di professionisti e ancora oggi è simbolo di affidabilità, robustezza e versatilità.
3: Iveco Daily cabinato e Iveco Daily furgone in pronta consegna a tasso zero e terzo anno di garanzia estesa a soli 99 euro fino al 30 settembre, salvo approvazione Iveco Capital. Offerta valida presso la concessionaria Iveco di Pinto ed Alessandro a Putignano e Bari. Info di pintodalessandro.it.
4: La risposta è sempre Daily.
5: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
6: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione e qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
5: Vedo la luce in fondo al tunnel.
6: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
7: Promo Back to School. Lenti per dispositivi digitali allo stesso prezzo delle lenti tradizionali.
8: Tornare conviene. Al rientro, fatti un regalo. Nelle sedi Mercedes-Benz Maldarizia Automotive, tra

0: in Fiera del Levante per l'89esima campionaria con il Maldarizzi Mobility Mall. Maldarizzi Automotive, il tuo copilota.
1: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis, goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
2: Una persona speciale sta per compiere gli anni?
3: Sì.
2: Sorprendila con un B-Day in diretta su Radio Selene. Ogni giorno i tuoi auguri e la tua dedica li facciamo arrivare dritto al cuore di chi ami.
4: Mi sei stata vicino quando ne avevo bisogno. Da tuo nipote un abbraccio forte, ti voglio bene.
3: Grazie.
2: Prenota il tuo B-Day chiamando lo 080 898 1188 oppure scrivi a diretta@radioselene.it.
3: Grazie a voi.
2: B-Day, perché un compleanno condiviso è ancora più speciale. Radio Selene.

Se per sempre si chiama Le Canzoni, questa di Jovanotti 2018. Buon pomeriggio, siete su Radio Selene. Spopola sempre di più, ed è anche giusto a livello ambientale, il raccogliere i rifiuti purtroppo altrui. bisogna dirlo, perché solitamente è questo. Ho letto di questa iniziativa che si chiama Puglia Sea and Rivers. Sono 12 appuntamenti dell'associazione della Onlus Plastic Free tra spiagge, parchi e città nel prossimo weekend, quindi dal 25 al 27 di settembre. Iniziative nelle province di Bari, Lecce e Taranto, appunto per contrastare l'abbandono dei rifiuti e sensibilizzare cittadini e famiglie, anche i più piccoli, sulla tutela dei mari, dei fiumi e dei nostri territori. Quindi c'è questa mobilitazione in tantissime città, in tantissimi paesi. Per esempio sabato 26 a Pollinano a Mare, da Cala San Giovanni parte una passeggiata ecologica lungo la costa, che deve essere anche bella. Poi bisogna mettersi lì a recuperare un po' i rifiuti, però perlomeno lo si fa con una bella vista. La raccolta dei mozziconi a Casarano, in piazza San Domenico, la domenica 27, in coincidenza, anche lì non è una giornata casuale, perché in coincidenza con la giornata mondiale dei fiumi, ci sono 7 appuntamenti tra San Michele di Bari, Acquaviva delle Fonti, Sant'Eramo in Colle. C'è un'attività in spiaggia a Pescoluse, meraviglioso, Maldive del Salento, Minervino di Lecce, anche lì raccolta dei mozziconi nella villa comunale, poi a Ginosa. Per quelli curiosi, chi volesse partecipare, è totalmente gratuita, previa iscrizione sul sito Plastic Free Onlus, e lì trovate tutta la modalità, così per fare del bene a noi e poi ovviamente alla terra, che ci sopporta sempre meno ultimamente.

classico, questo degli America, 1971, A Horse with No Name, qui su Radio Selene. Il prossimo, anzi la prossima canzone è la storia di due persone che avevano un ultimo appuntamento, che però non si sono effettivamente mai dati. Una canzone

Uscita oggi in una giornata molto particolare, questo 23 settembre, perché oggi nel 1934 Gino Paoli avrebbe compiuto 92 anni. Nella giornata di ieri sarebbe stato il compleanno di Ornella Vanoni, quindi si sarebbero uniti, c'era questo patto tra di loro che si sarebbero visti a Nervi, a casa di Gino Paoli, loro due, per fare ancora un pezzettino di strada insieme. Lui aveva già la canzone pronta, mancava la voce di Ornella Vanoni, ma lei alla fine a quell'appuntamento non c'è mai andata. Ma comunque è uscita questa canzone nella parte in cui avrebbe dovuto cantare lei, e c'è la tromba meravigliosa di Stefano Fresu qui su Radio Selene, la nuova di Gino Paoli, Quando ti rivedrò.

0: Buon pomeriggio, segnate questa data in agenda. Domenica 27 settembre noi di Radio Selene siamo alla Fiera del Levante di Bari con Gruppo Marino, piazzale 85-89, ingresso orientale. A partire dalle 16 vi racconteremo in diretta tutte le novità, le occasioni imperdibili e le promozioni speciali di Gruppo Marino, che quest'anno porta in fiera una selezione di oltre 600 automobili pronte a soddisfare ogni esigenza. Noi di Radio Selene vi aspettiamo alla Fiera del Levante di Bari, piazzale 85-89, ingresso orientale, domenica 27 settembre in diretta a partire dalle 16.
1: Questa è Radio Selene.

Se siete un po' giù, se avete ricevuto una delusione d'amore o state vivendo un periodo di crisi profonda, fate come lei, fate come Gloria Gaynor, cantateci su, ballateci su. Questa dal 1978 su Radio Selene è I Will Survive.

0: Radio Selene. Così questa è la nuova Volvo X60.
1: Che ne dici? 100% elettrica.
0: Bellissima, ma giusto un limite.
1: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
0: È vero, ma il prezzo?
1: Come la tua ibrida.
0: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
1: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
0: Nuova Volvo EX60, The Game Changer. Scoprila in tutti gli showroom Volvo. Radio Selene.
2: Anche quest'anno alla Fiera del Levante, Gruppo Marino ha lo stand più grande della fiera. 6.000 metri quadri, con 600 auto in pronta consegna, tra nuovo, usato e chilometri zero, con risparmi fino al 40% sul prezzo di listino. Ma non è tutto. Vieni e partecipa anche al nostro concorso Mi Sento Fortunato. Perché la fortuna gira. E quest'anno la fortuna si chiama Gruppo Marino. Dal 19 al 27 settembre ti aspettiamo alla Fiera del Levante, padiglione 85, 89.
3: Nuovi infissi, nuova vita.
4: Scegli anche tu Silvestris Infissi.
3: Partner Schuco e leader nel PVC, il materiale che riduce davvero i consumi.
4: Da oltre 30 anni Silvestris Infissi inquadra i tuoi sogni.
3: Abi sceglie in via Berlino 3236 e nel nuovo impianto produttivo in via Lama di Macina 144.
4: Seguilo sui social.
5: La cucina italiana e quindi anche quella pugliese sono patrimonio UNESCO. Vivi la Puglia Village. Dal 25 settembre arriva Puglia in tre linguaggi. Tre appuntamenti per assaporare questa grande tradizione enogastronomica in tutti i sensi. Scopri di più su pugliavillage.it.
0: Questa è Radio Selene.
6: Quante volte vi è capitato di pronunciare la frase lo faccio domani e poi non lo facciamo mai? Ecco, tra poco ne parliamo in diretta qui su Radio Selene, apriamo il confessionale del grande fratello che sarei io. Adesso subito Orcomi ed Elodie insieme, La coda del diavolo e poi The Game.

quando la notte mi scappo dalle mani, ma tu mi tieni forte, volo abbandonato all'aria per sfuggirti ancora. Nessuna fine, perché siamo eterni, c'è qualcosa di te che

Il produttore Dr. Dre per questa Hated or Loved, di The Game ha ripreso una canzone del 75 dei The Tramps, non so se ve la ricordate, Rubber Band, meravigliosa, e questa è poi diventata alla fine un classico dell'hip hop. Siete su Radio Selene, ho detto parliamo del poi lo faccio, del procrastinare, ne parliamo insieme perché... Allora, è un problema comune, quella del procrastinare. È un problema legato alla gestione delle emozioni, ok? Non di mancanza di tempo, perché noi ogni tanto diciamo, però ho poco tempo. In realtà non è quello, proprio che vogliamo toglierci un po' questa cosa qua. Abbiamo proprio un problema con le emozioni. Si rimanda per evitare quelle che sono le emozioni spiacevoli di fare quella cosa lì, capito? Come l'ansia, la noia, lo stress... E anche la paura di non essere all'altezza, e quindi si preferisce un'attività più semplice come il mettersi sul divano anziché fare quello che dovremmo fare. E siccome ci capita a tutti, tranquilli, capita veramente a tutti, anche alla persona che ci sembra più irraggiungibile capita di procrastinare qualcosa. Dopodiché, non so se voi... se qualcuno ve l'ha mai detto, a me un prof, adesso diciamo lo dirò in maniera più edulcorata, però un mio professore di diritto una volta mi disse che il poi è un figlio di buona donna, ecco, sostanzialmente, e quindi a un certo punto ho cercato di tenere fede a quello che mi ha detto il mio prof, che saluto, prof Sisto. Detto questo, quindi la domanda del giorno, un po' di oggi, di questo mercoledì 23 settembre è: qual è una cosa che procrastinate da tanto, ma tanto, ma tanto tempo? Perché ce l'abbiamo tutti, quella cosa lì. Per esempio, per me sono i documenti. I documenti. Che dovrei andare a rifare dei documenti, ma come si dice dalle nostre parti, non mangoz. Quindi, qual è una cosa che procrastinate da tanto tempo? Il numero lo conoscete, ma ve lo ripeto: 347 7272 274.

di una persona magnetica, quella che entra nella stanza col suo carisma e illumina tutto. Superstar Jamelia, qui su Radio Selene. Si parlava del procrastinare, vi ho chiesto qual è una cosa che procrastinate da tanto tempo. Al 347-7272-274, se avete voglia continuate a scriverci o a mandarci note vocali, perché ci piace ascoltarvi. Per esempio c'è la nostra ascoltatrice da Rutigliano, Paola, che mi dice: aiuto, io rimando sempre la pulizia della mia auto, ma arrivi al punto in cui sull'auto, cioè l'auto è talmente sporca che ti scrivono lavami, e quello è un punto molto critico. Poi c'è una nostra ascoltatrice dalla provincia di Brindisi che mi scrive: la pulizia di fondo della casa, per dirne una. Trovo le faccende domestiche poco gratificanti, in quanto spiega tutto: la polvere torna dopo un giorno che l'hai tolta, i piatti si sporcano di nuovo molto prima, insomma una gran fatica senza fine a cui non ci si può sottrarre. Buona serata a tutti, buona serata a te e alla tua casa. Dai, continuate se volete a scriverci. 347 7272 274. Adesso Dua Lipa.

0: Facebook and Instagram.
1: Cerca e segui su Facebook e Instagram Radio Selene. Domenica 27 settembre, noi di Radio Selene siamo alla Fiera del Levante di Bari da Gruppo Marino, piazzale 85-89, ingresso orientale. A partire dalle 16 ti racconteremo in diretta tutte le novità, le occasioni imperdibili e le promozioni speciali di Gruppo Marino, che quest'anno porta in fiera una selezione di oltre 600 automobili pronte a soddisfare ogni esigenza. Ci vediamo alla Fiera del Levante di Bari, in diretta domenica 27 settembre a partire dalle 16.
2: Tornare conviene. Al rientro, fatti un regalo. Nelle sedi Mercedes-Benz Maldarizia Automotive

0: pilota.
1: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis, goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
2: Farmacia Santoro ti offre nel suo nuovo centro salute servizi come ECG e Holter in telemedicina, analisi del sangue, test per intolleranze alimentari e allergologici, breath test, Helicobacter e lattosio, consulenza nutrizionale su prenotazione. Orario continuato dal lunedì a sabato, domenica e festivi 8-13. Farmacia Santoro è in via Garibaldi 186 ad Andria. Più servizi, meno stress.
3: Una persona speciale sta per compiere gli anni?
4: Sì.
3: Sorprendila con un B-Day in diretta su Radio Selene.
4: Sei in diretta su Radio Selene. Sorpresa!
3: Ogni giorno i tuoi auguri e la tua dedica li facciamo arrivare dritto al cuore di chi ami.
4: Una persona speciale, il tuo compagno.

0: persona.
1: Prenota il tuo bidet chiamando lo 080 898 1188 oppure scrivi a diretta@radioselene.it.
0: Grazie a tutti, un bacio, grazie.
1: Bidet, perché un compleanno condiviso è ancora più speciale.

I The Giornalisti dal 2018 con la loro New York qui su Radio Selene, poi subito dopo si sono lasciati. Non è finita benissimo l'avventura, però comunque Tommaso Paradiso continua regolarmente, c'è anche uno degli altri due The Giornalisti con cui continua a collaborare. Bene, siete su Radio Selene, chiudiamo le vostre risposte alla domanda: qual è una cosa che procrastinate da tanto tempo? Perché oggi abbiamo parlato un po' di questo, del domani lo faccio, del poi lo faccio. C'è un messaggio che mi ha fatto molto sorridere, che voglio leggervi, che arriva da Bari, da parte di Mimmo. Mi scrive: ciao Radio Selene, avete presente le scadenze come il bollo, l'assicurazione, le tasse? Ecco, quelle non mi ingozzano. Però però con calma, Mimmo, credo che a nessuno di noi vadano bene quelle scadenze, però va bene, andiamo avanti, anche perché dobbiamo affrontarle per forza queste cose

Radio Serena, prima i Coma Cose, adesso gli UB40 con questa canzone che si chiama I've Got You Babe, originariamente di una coppia Sony & Cher. Coma Cose e Sony & Cher si sono lasciati. Prima i due giornalisti, che non erano una coppia, ma comunque si sono lasciati. La prossima coppia è quella di Marrakech & Guè, che sono amici e non si sono ancora lasciati. È una novità qui su Radio Serena, l'ascoltiamo da qualche tempo, si chiama Casini.

0: Questa è Radio Selene.
1: Il nostro appuntamento di questo pomeriggio su Radio Selene è terminato, ma tanto ci sentiamo domani come al solito tra le 17 e le 19. Tra pochissimo Paola Cisternino dallo studio di Brindisi. Grazie a Gigi Savoni alla parte tecnica come al solito. Ci sentiamo domani e ciao a tutti, ciao belli, ciao agli occhi.

0: Selene.
1: Radio Selene.
0: La colonna sonora delle tue giornate. Ora con Paola Cisternino.
2: Benvenuti, ben ritrovati su Radio Selene. Inizia adesso la serata di Radio Selene. Io sono Paola Cisternino con voi in diretta fino alle 21. Come sempre, come in ogni nostro appuntamento, lasciatemi innanzitutto salutare Gigi Savoni che si trova dall'altra parte e si occuperà di quello che voi ascolterete in questa splendida serata insieme. Io direi di iniziare, bando alle ciance, primo disco di quest'oggi è di Raff.

0: Questa è Radio Seleni.
1: 100 secondi con Enrico Mentana.
2: Le parole del presidente iraniano Pezeshkian davanti all'Assemblea Generale dell'ONU sono state veramente perentorie. La resistenza dell'Iran aumenterà di fronte alle sanzioni e ai bulli. Quali sanzioni lo sapete, chi siano i bulli non c'è proprio possibilità di equivoco. E del resto le parole pronunciate ieri con durezza in prima persona da Trump erano state inequivoche riguardo al fatto o accordo o distruggerò l'Iran. Un modo di esprimersi, diciamola così, che non si era mai udito in un'assemblea generale dell'ONU, nel palazzo di vetro, nella grande sala dell'assemblea, come una personalità in grado di decidere la vita e la morte degli altri. E il pensiero è andato al fatto che questa guerra, come molte altre guerre in passato americane, Vietnam, ma anche Iran, ma anche prima quella con l'Iraq, sono state condotte con un'azione iniziale da parte degli Stati Uniti, come dire, l'hanno voluta loro e poi quelle altre l'hanno anche persa. Ebbene, questa volta di fronte alla resistenza iraniana Trump si trova in una situazione davvero difficile, e le parole di oggi di Pezeshkian, cui hanno fatto seguito l'uscita di scena, l'uscita proprio dalla sala, dalla salone della delegazione americana, e le proteste di Washington, le parole di Pezeshkian fanno capire che non sarà facile che finisca presto questa guerra. Ieri Trump ha detto dopo le elezioni di midterm, ma certo non è quello il calendario di Teheran.
1: Ascolta i 100 secondi di Enrico Mentana dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Radio Selene.
3: Ti piace leggere? Segui i consigli di lettura proposti dalla libreria Vecchie Segherie Mastro Totaro, Mondadori Bookstore di Bisceglie. Ogni giovedì alle 10.30 con Viviana Peloso su Radio Selene.
4: Cosa dice di te la tua casa?
5: ProShop.
4: E il tuo bancomat?
5: ProShop è il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
4: ProShop, la qualità che conviene.
6: Anche quest'anno alla Fiera del Levante, Gruppo Marino ha lo stand più grande della fiera. 6.000 metri quadri, con 600 auto in pronta consegna, tra nuovo, usato e chilometri zero, con risparmi fino al 40% sul prezzo di listino. Ma non è tutto. Vieni e partecipa anche al nostro concorso Mi Sento Fortunato. Perché la fortuna gira. E quest'anno la fortuna si chiama Gruppo Marino. Dal 19 al 27 settembre ti aspettiamo alla Fiera del Levante, padiglione 85-89.
1: Radio Selene.
7: Cari amici di Radio Selene, abbiamo iniziato da pochissimo l'appuntamento di questo mercoledì sera insieme fino alle 21, rigorosamente in diretta. Tra pochissimo ovviamente anche le notizie del giorno. Intanto ascoltiamo Tiziano Ferro insieme a Lazza.

Martin Solveig, My Love, 19:14 minuti in diretta qui su Radio Selene. Parliamo adesso di quello che in realtà volevamo dire da mesi, ma il caldo ci opprimeva, non potevamo dire cose di questo tipo. Magari potevi anche rimanere in casa con il condizionatore a palla, in realtà cosa che abbiamo fatto tutti, perché il caldo è stato davvero insopportabile durante questa estate. Ma non potevamo parlare di divano, copertine, film o serie TV, sarebbe stato, come dire, un po' fuori luogo. È arrivato il freschino, il freschetto, aria d'inverno, anche se magari insomma non pienamente, però ci sono magari quelle cose dove ti piace un po' rimanere in casa, non dico mettere la copertina, però rimanere lì con una bella pizza, con il fidanzato, da solo, con la famiglia, con il cane, il gatto se ne avete uno, insomma rimanere lì a vedere la televisione. E allora di questo si parla. Qual è il film che avete voglia di vedere, che magari aspettavate davvero di avere una di queste serate un po' più fresche finalmente per poterlo vedere, oppure rivedere magari qualcosa che vi piace moltissimo, che almeno una o due volte l'anno guardate davvero con molto piacere. Quindi inviate pure i vostri messaggi 347 7272 274. Cosa so-

Fabri Fibra con i pinguini tattici nucleari, si chiama Goya e noi stiamo parlando di cinema, anche delle serie TV, insomma di quello che si vede normalmente, magari durante le serate, durante la settimana quando fa un po' freschino, si sta tutti insieme, ti metti lì sul divano bello comodo dopo magari una lunga giornata di lavoro e ti godi un film o una serie televisiva. E allora vi abbiamo chiesto se c'è un film che volevate vedere a tutti i costi e stavate aspettando che si smettesse di morire di caldo, oppure se c'è un film magari che è diventata quasi consuetudine, un po' tipo mamma ho perso l'aereo a Natale, no? Ogni Natale ci propongono questi film, ognuno di noi penso ne abbia uno che rivede volentieri anche più di una volta all'anno. Personalmente io non vedo l'ora, penso che lo farò durante il weekend, di rivedere un film che in realtà non è niente di così impegnativo, ma è uno di quei film che ti trasmette, almeno personalmente mi trasmette molto quella tranquillità, quel sorriso molto tranquillo, ovvero 50 volte il primo bacio, che è un film di qualche anno fa con Drew Barrymore e Adam Sandler, dove lei perde la memoria, ogni volta che va a dormire si risveglia, non si ricorda più niente, e lui che tutte le volte la riconquista, e quindi un po' momento romanticone, uno di quei film che mi piacciono. Però se volete un consiglio così tra i denti, fuori dalle righe, se siete degli amanti del genere thriller, in particolare c'è Netflix che ha pubblicato una serie, ne vengono fuori di continuo, si chiama Monster, è venuta fuori quella nuova, la storia di Lizzie Borden. Se vi piacciono, diciamo, i serial killer o comunque delle storie non molto allegre, sicuramente fa per voi. È venuta fuori su Netflix e io ve la consiglio.

0: Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming su www.radioselene.it.
1: Da sempre Iveco è sulla strada con te e il Daily, il veicolo commerciale più versatile della sua categoria, accompagna da sempre generazioni di professionisti e ancora oggi è simbolo di affidabilità, robustezza e versatilità.
2: Iveco Daily cabinato e Iveco Daily furgone in pronta consegna a tasso zero e terzo anno di garanzia estesa a soli 99 euro fino al 30 settembre, salvo approvazione Iveco Capital. Offerta valida presso la concessionaria Iveco di Pinto ed Alessandro a Putignano e Bari. Info di pintodalessandro.it.
3: La risposta è sempre Daily.
4: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis, goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
5: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
6: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione e qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate e a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
5: Vedo la luce in fondo al tunnel.
6: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
7: Promo Back to School. Lenti per dispositivi digitali allo stesso prezzo delle lenti tradizionali.
8: La persona speciale sta per compiere gli anni?
9: Sì.
8: Sorprendila con un B-Day in diretta su Radio Selene.
10: Sì, Feliciana, non è uno scherzo. Sei con noi in diretta su Radio Selene. Auguri!
8: Ogni giorno i tuoi auguri e la tua dedica li facciamo arrivare dritto al cuore di chi ami.
10: Chi ha scritto per te dice: sei troppo di noi. Sei bloccata a noi a vita. Ti vogliamo bene.
11: No, vabbè.
8: Prenota il tuo B-Day chiamando lo 080 898 1188 oppure scrivi a diretta@radioselene.it.
11: Grazie, grazie di cuore, veramente un compleanno speciale.
8: B-Day, perché un compleanno condiviso è ancora più speciale.

0: Marco Battiato dal 1981, era Gli Uccelli qui su Radio Selene e adesso insieme diamo uno sguardo a che tempo che farà domani.
1: Il meteo in Puglia.
0: Giovedì, pressione in diminuzione sulla regione. La giornata vedrà un tempo parzialmente soleggiato con un cielo nuvoloso. In serata e poi in nottata tenderà a peggiorare con l'arrivo di rovesci o temporali solo in provincia di Foggia. Le temperature massime comprese tra i 24 e i 27 gradi, venti da sud e mari mossi.

loro dei Dire Straits, Sultan of Swings, 1978, qui su Radio Selene. È inutile, insomma, non c'è molto da dire su questa canzone, a parte che penso la conoscano persino le pietre, perché è talmente un capolavoro che è passato alla storia della musica. Si passa invece ad una novità. Parliamo di Elisa, singolo nuovo che anticipa l'album che verrà fuori il 27 novembre, e noi l'ascoltiamo qui su Radio Selene. Si chiama Kintsugi.

Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming e scopri le frequenze FM della Puglia su www.radioselene.it.

0: Radio Selene.
1: 19:50 minuti, ancora un buon mercoledì sera, siete su Radio Selene, io sono Paola Cisternino, con voi anche in questa serata fino alle 21, tra poco i vostri messaggi, si parla di cinema e adesso si ascolta Somber.

Mi farò trovare pronto, lui e Nek qui su Radio Selene. Parliamo di cinema questa sera, visto che è arrivato il freschino, visto che finalmente si sta in casa senza morire dal caldo, senza appiccicarsi al divano, ci possiamo sedere e vedere anche un film. E allora, quale film avete voglia di vedere o anche rivedere? Se c'è qualcosa che vi piace, ci avete scritto da Bisceglie Una notte da leoni 1, 2 e 3, cioè serve il weekend per finire la saga, però se è una cosa che piace è bellissimo farlo. Arrivano i 10cc.

Dal 1975 Tenacious D, I'm Not In Love, qui su Radio Selene. Buonasera, sono le 20 e 2 minuti.

0: Marshmallow, 4 minuti dopo le 20 su Radio Selene, lasciamo spazio all'informazione con le notizie dall'Italia e dal mondo.
1: Radio Selene Notizie.
2: Buonasera dalla redazione. Dal podio dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite i vertici militari dell'Iran rispondono alle minacce di Donald Trump. Infliggeremo colpi ancora più duri, devastanti e imprevedibili. Poi il presidente iraniano Pezeshkian tuona: non siamo terroristi ma vittime. E la delegazione americana lascia l'aula dell'Assemblea in segno di protesta. Intanto il Board of Peace per Gaza di Trump ha annunciato un piano di ricostruzione della striscia da 2,45 miliardi di dollari che prevede 66 progetti per la ripresa economica. L'ex produttore cinematografico Harvey Weinstein è stato condannato a 15 anni di carcere per aver aggredito sessualmente Miriam Hawley, ex assistente di produzione di un programma televisivo. Weinstein era stato riconosciuto colpevole nel giugno 2025 al termine di un nuovo processo a New York. Ha nuovamente respinto le accuse. Oltre 80 donne lo hanno accusato di aggressione o molestie sessuali. Le prime denunce pubbliche contro di lui emerse nel 2017 diedero inizio alla nascita del movimento MeToo. È precipitato da un'altezza di 10 metri mentre stava lavorando al Colosseo ed è morto sul colpo un operaio rocciatore di 22 anni, Andrea Moretti. L'ennesima tragedia è avvenuta la notte scorsa nel celebre monumento a Roma. Secondo quanto emerso dalle prime indagini, l'operaio stava lavorando in quota con la sua imbracatura, ma la fune di sicurezza non era agganciata. Chiusura dell'anfiteatro Flavio in segno di lutto fino a nuova disposizione. In un parcheggio di un'azienda di Corte Nuova nella Bergamasca invece un 66enne è morto dopo essere stato colpito da una trave in acciaio. La politica, l'aula del Senato ha approvato in via definitiva il disegno di legge sul nucleare già approvato alla Camera. Il provvedimento delega il governo ad adottare entro un anno una disciplina organica del ciclo di vita dell'energia nucleare per favorire la decarbonizzazione, la sicurezza e l'indipendenza energetica. L'obiettivo è ridare all'Italia una normativa sul nucleare per permettere la riapertura delle centrali chiuse dopo il referendum del 1987. E ora lo sport con la pallavolo. La Slovenia ha sconfitto il Belgio per 3-1 e si è qualificata alle semifinali degli Europei 2026 di volley maschile. I ragazzi di coach Fabio Soli venerdì a Milano incontreranno la favorita Polonia. Intanto il Palavela di Torino si sta riempendo in vista dell'incontro di stasera tra Italia e Finlandia. La vincitrice se la vedrà nel penultimo atto con la Francia, fischio d'inizio alle 21:05. Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.
1: Stai ascoltando Radio Selene. Ami i libri? Segui i consigli di lettura proposti dalla libreria Vecchie Segherie Mastro Totaro, Mondadori Bookstore di Bisceglie. Ogni giovedì alle 10:30 con Viviana Peloso su Radio Selene. Domenica 27 settembre noi di Radio Selene siamo alla Fiera del Levante di Bari da Gruppo Marino, piazzale 85-89, ingresso orientale. A partire dalle 16 ti racconteremo in diretta tutte le novità, le occasioni imperdibili e le promozioni speciali di Gruppo Marino, che quest'anno porta in fiera una selezione di oltre 600 automobili pronte a soddisfare ogni esigenza. Ci vediamo alla Fiera del Levante di Bari, in diretta domenica 27 settembre a partire dalle 16.
3: Cosa dice di te la tua casa?
4: ProShop.
3: E il tuo bancomat?
4: ProShop è il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
3: ProShop, la qualità che conviene.
5: Cucina italiana e quindi anche quella pugliese sono patrimonio UNESCO. Vivi la Puglia Village. Dal 25 settembre arriva Puglia in tre linguaggi. Tre appuntamenti per assaporare questa grande tradizione enogastronomica in tutti i sensi. Scopri di più su pugliavillage.it.
1: Radio Selene.
0: Cari amici, siete su Radio Selene, inizia adesso l'ultima ora che passeremo insieme in questo mercoledì sera. Vi dico che tra poco parliamo del caro affitti nelle città pugliesi. Intanto ascoltiamo Giorgia, subito dopo Viola Wills.

Wheels dal 1979 in questo mercoledì sera qui su Radio Selene. Come anticipato prima, parliamo del caro affitti in Puglia, in particolare a Bari. Ovviamente ripresa la scuola da poco ed è un problema che conosciamo bene, quello di riuscire a trovare una stanza per gli studenti fuori sede. Ora il problema qual è? Già se ne trovano poche, perché la maggior parte dei proprietari di case magari preferiscono adibire gli appartamenti sfitti magari come casa vacanze, B&B o cose di questo tipo. Laddove se ne riesce a trovare una, le condizioni sono veramente disagevoli, perché ci sono mobili vecchi, umidità, bagni degradati, insomma la situazione e non è delle più rose. Ci sono un sacco di denunce fatte proprio dagli studenti fuori sede e anche dai genitori di questi studenti, che in realtà si ritrovano a pagare anche dei canoni importanti. Una stanza con un bagno, anche senza bagno in realtà, viene a costare poco meno di 500 euro, più o meno 460 euro, che è un canone non da poco. Lo ripeto, siamo a Bari, quindi magari a Stoccolma ci può stare, ma a Stoccolma difficilmente vi darebbero un bagno con l'umidità, con la muffa. Ci sono anche i materassi che sono vecchi, inutilizzabili. Quindi questa è la denuncia fatta dagli studenti fuori sede a praticamente nulla dall'inizio della scuola, e penso che se ne parlerà ampiamente di questo argomento, ed è una di quelle cose che spiace. Gli studenti già fanno tanta fatica, i genitori degli studenti tanti sacrifici per riuscire a mandare i propri figli all'università, a pagare poi le rette universitarie, a pagare anche gli affitti in questo caso. C'è chi riesce a trovare un piccolo lavoretto part time e studiando magari riesce a mettere qualcosina da parte che gli servirà per fare la spesa, perché non ci paghi nemmeno più le bollette, anzi forse costano più le bollette del vitto, direi. E comunque sia, ecco, magari io direi sempre di mettersi un po' una mano sul cuore. Se fosse vostro figlio, vostro nipote, lo fareste vivere in condizioni del genere chiedendo poi quelle cifre? Io non penso. E poi ci vuole anche un po' di onestà, anche perché i soldi che vi vengono dati non sono quelli del Monopoli, sono soldi veri che i genitori con il lavoro, il sudore, a malapena riescono a mettere da parte. Quindi signori, basta questa roba qui, eh.

Cool and the Gang con Take My Heart su Radio Selene. Abbiamo scelto di parlare quest'oggi di cinema, ma non inteso le sale cinematografiche, bensì di film che potete vedere comodamente sul divano di casa vostra. E allora vi abbiamo chiesto qual è il film che magari avete davvero voglia di vedere perché lo stavate aspettando con ansia, o magari qualche film che vi fa piacere rivedere di tanto in tanto. E allora ci avete scritto da Andrea il film, quello con Banfi e Jerry Calà, che è Il bar dello sport, che conosco a memoria ma mi fa tanto ridere, ce lo dice Emanuele. E poi da Francavilla Fontana in provincia di Brindisi: a me piace vedere un film drammatico, uno qualunque, ecco, su quel genere lì. Io sinceramente, ecco, so più tipo da commedia durante queste serate, o un film di quelli impegnativi, non deve essere necessariamente tutta la saga del Padrino o Il Signore degli Anelli o cose del genere. Se c'è anche un film, appunto, uno di quelli magari tipo Ghost, ecco, che tu sai benissimo come andrà a finire, lo conosciamo a memoria, colonna sonora che a tutt'oggi ancora ascoltiamo molto volentieri, però tu sei lì sul divano con la tua bella pizza e una stecca di fazzolettini lì pronta, perché sai che poi ti arriva la lacrimuccia, che dovrai piangere. Ma qualunque sia il vostro film preferito, ditecelo 347 7272 274.

0: WhatsApp?
1: Invia un vocale su WhatsApp 347-7272-274. Radio Selene.
2: Da sempre Iveco è sulla strada con te e il Daily, il veicolo commerciale più versatile della sua categoria, accompagna da sempre generazioni di professionisti e ancora oggi è simbolo di affidabilità, robustezza e versatilità.
3: Iveco Daily cabinato e Iveco Daily furgone in pronta consegna a tasso zero e terzo anno di garanzia estesa a soli 99 euro fino al 30 settembre, salvo approvazione Iveco Capital. Offerta valida presso la concessionaria Iveco di Pinto ed Alessandro a Putignano e Bari. Info di pintodalessandro.it.
4: La risposta è sempre Daily.
5: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
6: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione e qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
5: Vedo la luce in fondo al tunnel.
6: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
7: Promo Back to School. Lenti per dispositivi digitali allo stesso prezzo delle lenti tradizionali.
8: Tornare conviene. Al rientro, fatti un regalo. Nelle sedi Mercedes-Benz Maldarizia Automotive trovi

0: Fiera del Levante per l'89esima campionaria con il Maldarizzi Mobility Mall. Maldarizzi Automotive, il tuo copilota.
1: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

Girl, Michael Jackson, 20 e 31 minuti, siete su Radio Selene. Visto che parlavamo prima della città di Bari per una notizia spiacevole, ovvero il caro affitti per gli studenti, questa volta c'è una bella notizia: dopo oltre 5 anni di inutilizzo torna a riempirsi la vasca coperta da 35 metri dello stadio del Nuoto di Bari. Le operazioni di riempimento e riattivazione sono state avviate ieri pomeriggio con il sindaco Vito Leccese, che ha visitato l'impianto accompagnato ovviamente anche dal presidente della Water Polo Bari. Saranno oltre 1300 metri cubi d'acqua che torneranno nella grande vasca, restituendo chiaramente questa struttura, questo spazio fondamentale per la pratica degli sport in acqua e in particolare appunto della pallanuoto. Quindi ottime notizie per chi ovviamente pratica questo tipo di sport. Arriva finalmente di nuovo questa meravigliosa piscina coperta nella città di Bari. Intanto andiamo avanti con la musica fino alle 21 in diretta qui su Radio Selene. Andiamo ad ascoltare un disco italiano, lato B, parliamo di Big Fish.

Mark Ronson con Stop Me qui su Radio Selene. Parliamo di lei, Karol G, che domina oramai le classifiche, particolarmente quelle statunitensi, ed è arrivata con un album nuovo che si chiama Non mi arrepiento de sentir tanto. Da qui viene fuori un singolo in collaborazione con Bruno Mars ed è il primo singolo in assoluto completamente in inglese per Karol G. L'ascoltiamo, si chiama Still.

0: Radio Selene.
1: Ancora un buon mercoledì sera a tutti voi che ci state ascoltando. Siete su Radio Selene, le 20:49, mancano più o meno 10 minuti al termine di questo nostro appuntamento e come sempre vi facciamo ascoltare un sacco di bella musica. Arriva Carré in Eugenia.

Antidroga Emma Marrone con Fabri Fibra qui su Radio Selene. Emma Marrone che tra l'altro ha pubblicato il 18 settembre la versione spagnola dell'Amore non mi basta, che si è beccata anche ad agosto del 2026 il doppio disco di platino, quindi varca i confini nazionali, nuova avventura, nuova lingua, ma rimane sempre lei, Emma Marrone.

Si chiama Su Studio dal 1985 qui su Radio Selene, era Phil Collins. Buonasera, sono le 20:59.

0: Purple Disco Machine con Ninja Jark, ultimo disco per questo appuntamento, amici miei, abbiamo finito, quindi ringraziamo innanzitutto Gigi Savoni per la parte tecnica di questo appuntamento e noi ci sentiamo domani dalle 19 alle 21. Vi lascio con l'informazione, ciao!
1: Radio Selene. Radio Selene Notizie.
2: Buonasera dalla redazione. L'ex produttore cinematografico Harvey Weinstein è stato condannato a 15 anni di carcere per aver aggredito sessualmente Miriam Haley, ex assistente di produzione di un programma televisivo. Weinstein era stato riconosciuto colpevole nel giugno 2025 al termine di un nuovo processo a New York. Oltre 80 donne lo hanno accusato di aggressioni o molestie sessuali, ma lui ha nuovamente respinto le accuse. Le prime denunce pubbliche contro Weinstein emerse nel 2017 diedero inizio alla nascita del movimento Me Too. Il Board of Peace per Gaza di Donald Trump ha annunciato a New York, a margine dell'Assemblea Generale dell'ONU, un piano di ricostruzione della striscia da 2,45 miliardi di dollari per 6 mesi, come anticipato da Axios e Channel 12. Il progetto è stato presentato in una riunione dei paesi membri del board, altri stati interessati, nonché gli inviati americani Witkoff e Kushner. Nikolai Mladenov, altro rappresentante per Gaza del Board of Peace, ha sollecitato il sostegno al piano, pur riconoscendo che le discussioni con Israele non sono agevoli in vista delle elezioni nel paese. L'Aula del Senato ha approvato in via definitiva, con 81 voti favorevoli, 51 contrari e 7 astenuti, il disegno di legge delega Pichetto sul nucleare, già approvato alla Camera. Il provvedimento delega il governo ad adottare entro un anno una disciplina organica del ciclo di vita dell'energia nucleare per favorire la decarbonizzazione, la sicurezza e l'indipendenza energetica. Nella notte è morto un operaio rocciatore di 22 anni, addetto ai lavori di installazione di un nuovo impianto di illuminazione del Colosseo. Dopo essere caduto da un'altezza di circa 10 metri, è stato trovato con l'imbracatura, che però non sarebbe stata agganciata ad alcuna fune. La Procura di Roma ha aperto un fascicolo per omicidio colposo, al momento contro ignoti, in relazione alle norme sulla sicurezza del lavoro. Il ministro della Cultura Giulia ha ordinato l'interruzione di ogni lavoro al Colosseo fino a nuova disposizione, così come la chiusura dell'anfiteatro Flavio. Chiusura al pubblico del parco archeologico, in segno di lutto e di vicinanza alla famiglia, che proseguirà anche domani. La pallavolo, la Slovenia ha sconfitto il Belgio per 3-1 e si è qualificata alle semifinali degli Europei 2026 di volley maschile. I ragazzi del coach Fabio Soli venerdì a Milano incontreranno la favorita Polonia. Intanto al Palavela di Torino, l'incrocio di questa sera tra Italia e Finlandia. La vincitrice se la vedrà nel penultimo atto con la Francia, fischio d'inizio alle 21.05. Ed è tutto, a più tardi.
1: Stai ascoltando Radio Selene.
3: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
4: E da oggi anche il mobile.
3: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 sms ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
1: Radio Selene.
5: Ti andrebbe di leggere un libro nuovo e interessante? Segui i consigli di lettura proposti dalla libreria Vecchie Segherie Mastro Totaro, Mondadori Bookstore, di Bisceglie. Ogni giovedì alle 10.30 con Viviana Peloso su Radio Selene.
6: Cosa dice di te la tua casa?
7: ProShop.
6: E il tuo bancomat?
7: ProShop è il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
6: ProShop, la qualità che conviene.
8: Anche quest'anno alla Fiera del Levante, Gruppo Marino ha lo stand più grande della fiera. 6.000 metri quadri, con 600 auto in pronta consegna, tra nuovo, usato e chilometri zero, con risparmi fino al 40% sul prezzo di listino. Ma non è tutto. Vieni e partecipa anche al nostro concorso

Riviera del Levante, padiglione 85-89. Radio Selene. Radio Selene. Radio Selene. Radio Selene. La colonna sonora delle tue giornate ora ti porta avanti e indietro nel tempo con Vivi e Rivivi. Un viaggio musicale dagli anni 60 ad

0: Vivi e rivivi torna tra poco, qui su Radio Selene.
1: Farmacia Santoro ti offre nel suo nuovo centro salute servizi come ECG e Holter in telemedicina, analisi del sangue, test per intolleranze alimentari e allergologici, breath test, Helicobacter e lattosio, consulenza nutrizionale su prenotazione. Orario continuato dal lunedì a sabato, domenica e festivi 8-13. Farmacia Santoro è in via Garibaldi 186 ad Andria. Più servizi, meno stress.
2: Tornare conviene. Al rientro, fatti un regalo. Nelle sedi Mercedes-Benz Maldarizia Automotive

0: Automotive per l'89esima campionaria con il Maldarizzi Mobility Mall. Maldarizzi Automotive, il tuo copilota.
1: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
2: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
1: Vedo la luce in fondo al tunnel.
2: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
3: Promo Back to School. Lenti per dispositivi digitali allo stesso prezzo delle lenti tradizionali.
4: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

Radio Selene. Viaggia avanti e indietro nel tempo con la musica di Vivi e Rivivi. Rivivi il 2004.

Questa è Radio Selene. Vivi e rivivi. Vivi e rivivi. Un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi. Rivivi il 2002.

0: Vivi e rivivi torna tra poco qui su Radio Selene. Radio Selene Notizie.
1: Buonasera dalla redazione. Putin deve essere fermato, è lui il paziente zero. È l'appello lanciato dal presidente ucraino Zelensky intervenendo all'Assemblea ONU. Poi ha aggiunto: ringrazio tutti i paesi che ci sono a fianco. E ancora, gli ucraini non hanno scelto questa guerra. Noi scegliamo di non morire, di non perdere il nostro paese, le nostre famiglie, di non perdere indipendenza e libertà. Per questo ci difendiamo. Zelensky ha poi concluso: è una guerra insensata e deve finire. Dal podio dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite i vertici militari dell'Iran rispondono a Donald Trump, che aveva minacciato: infliggeremo colpi ancora più duri, devastanti e imprevedibili. Poi il presidente iraniano Pezeshkian tuona: non siamo terroristi ma vittime. E la delegazione americana lascia l'aula dell'Assemblea in segno di protesta. Intanto il Board of Peace per Gaza di Trump ha annunciato un piano di ricostruzione della striscia da 2,45 miliardi di dollari che prevede 66 progetti per la ripresa economica. La cronaca: è precipitato da un'altezza di 10 metri mentre stava lavorando al Colosseo ed è morto sul colpo. Un operaio rocciatore di 22 anni, Andrea Moretti. L'ennesima tragedia sul lavoro è avvenuta la notte scorsa nel celebre monumento a Roma. Secondo quanto emerso dalle prime indagini, l'operaio stava lavorando in quota con la sua imbracatura, ma la fune di sicurezza non era agganciata. Chiusura dell'anfiteatro Flavio in segno di lutto fino a nuova disposizione. Cambiamo argomento: è arrivato l'autunno, oggi infatti ricorre l'equinozio, che con sé porterà correnti più fresche con conseguente flessione delle temperature, ma anche temporali nel sud Italia. La Protezione Civile ha diramato un'allerta gialla per rischio idraulico, idrogeologico e per temporali su varie zone di Sardegna, Calabria e Sicilia. Venerdì sarà la giornata maggiormente caratterizzata da instabilità con piogge e temporali anche di forte intensità. Chiudiamo col calcio: 9 anni dopo aver lasciato Torino, Norberto Neto torna alla Juventus. I bianconeri pescano dal mercato degli svincolati il portiere, con un trascorso al Barcellona e all'Arsenal, tra le altre. Dopo il grave infortunio patito al legamento crociato da Grabara, Carnevali ha scelto di attivarsi immediatamente per dare a Spalletti un vice vicario. Il classe 1989, che alla signora aveva vinto 5 trofei dal 2015 al 2017, sfiorando 2 volte la Champions League, firmerà un contratto annuale e sarà nelle prossime ore nel capoluogo piemontese per sostenere le visite mediche. Con questo è tutto, più tardi.
0: Stai ascoltando Radio Selene. Anche quest'anno alla Fiera del Levante, Gruppo Marino ha lo stand più grande della fiera. 6.000 metri quadri, con 600 auto in pronta consegna, tra nuovo, usato e chilometri zero, con risparmi fino al 40% sul prezzo di listino. Ma non è tutto. Vieni e partecipa anche al nostro concorso Mi Sento Fortunato. Perché la fortuna gira. E quest'anno la fortuna si chiama Gruppo Marino. Dal 19 al 27 settembre ti aspettiamo alla Fiera del Levante, padiglione 85-89.
2: Nuovi infissi, nuova vita.
3: Scegli anche tu Silvestris Infissi.
2: Partner Schuco e leader nel PVC, il materiale che riduce davvero i consumi.
3: Da oltre 30 anni Silvestris Infissi inquadra i tuoi sogni.
2: Abi sceglie in via Berlino 3236 e nel nuovo impianto produttivo in via Lama di Macina 144.
3: Seguilo sui social.
4: La cucina italiana, e quindi anche quella pugliese, sono patrimonio UNESCO. Vivi la Puglia Village. Dal 25 settembre arriva Puglia in 3 linguaggi. 3 appuntamenti per assaporare questa grande tradizione enogastronomica in tutti i sensi. Scopri di più su pugliavillage.it.
0: Questa è Radio Selene. Vivi e rivivi. Vivi e rivivi. Un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi.

0: Vivi e rivivi torna tra poco qui su Radio Selene. Domenica 27 settembre noi di Radio Selene siamo alla Fiera del Levante di Bari da Gruppo Marino, piazzale 85-89, ingresso orientale. A partire dalle 16 ti racconteremo in diretta tutte le novità, le occasioni imperdibili e le promozioni speciali di Gruppo Marino, che quest'anno porta in fiera una selezione di oltre 600 automobili pronte a soddisfare ogni esigenza. Ci vediamo alla Fiera del Levante di Bari, in diretta domenica 27 settembre a partire dalle 16.
1: Farmacia Santoro ti offre nel suo nuovo centro salute servizi come ECG e Holter in telemedicina, analisi del sangue, test per intolleranze alimentari e allergologici, breath test, Helicobacter e lattosio, consulenza nutrizionale su prenotazione. Orario continuato dal lunedì a sabato, domenica e festivi 8-13. Farmacia Santoro è in via Garibaldi 186 ad Andria. Più servizi, meno stress.
2: Tornare conviene. Al rientro, fatti un regalo. Nelle sedi Mercedes-Benz Maldarizia Automotive trovi

0: copilota.
1: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

Questa è Radio Seleni. Viaggia avanti e indietro nel tempo con la musica di Vivi e Rivivi. Rivivi il 1981.

0: Vivi e Rivivi. Il viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi è finito, ma torna domani, qui su Radio Selene. Radio Selene Notizie.
1: Buonasera dalla redazione. In apertura agli esteri, l'esercito polacco afferma che un elicottero russo ha violato lo spazio aereo polacco per 42 secondi. Decollati immediatamente i caccia. Gelo di Mosca sull'appello lanciato all'ONU da Trump e Zelensky su un cessate il fuoco almeno nel settore energetico. Non sospenderemo l'operazione militare, ha detto il ministro degli esteri russo Sergei Lavrov. La Russia sta affrontando grandi difficoltà e noi dobbiamo mantenere la calma, ha detto invece Rutte. Per Zelensky, Putin deve essere fermato. L'ex produttore cinematografico Harvey Weinstein è stato condannato a 15 anni di carcere per aver aggredito sessualmente Miriam Haley, ex assistente di produzione di un programma televisivo. Weinstein, che era stato riconosciuto colpevole nel giugno 2025, al termine di un nuovo processo a New York ha nuovamente respinto le accuse. Oltre 80 donne lo hanno accusato di aggressioni e molestie sessuali. Le prime denunce pubbliche contro di lui, emerse nel 2017, diedero vita alla nascita del movimento MeToo. Due piloti della Royal Air Force si sono salvati in extremis lanciandosi con il paracadute prima che il loro aereo da addestramento precipitasse su un'isola nel nord del Galles, non lontano da alcune abitazioni. I due aviatori hanno riportato ferite non gravi e non risultano altri feriti o danni, come si legge in una nota della polizia locale. In Italia, fino a nuova disposizione del ministro della Cultura Alessandro Giuli, il parco archeologico del Colosseo proroga domani, giovedì 24 settembre, la chiusura al pubblico dei propri siti in segno di lutto e di vicinanza alla famiglia di Andrea Moretti e a tutti i lavoratori del parco. Lo ha comunicato il parco archeologico del Colosseo in una nota dopo la chiusura già disposta per oggi in seguito alla morte del giovane operaio caduto da un'impalcatura. Cambiamo argomento, è arrivato l'autunno, oggi ricorre l'equinozio che con sé porterà correnti più fresche con conseguente flessione delle temperature, ma anche temporali nel sud Italia. La Protezione Civile ha diramato un'allerta gialla per rischio idraulico, idrogeologico e per temporali su varie zone di Sardegna, Calabria e Sicilia. Venerdì sarà la giornata maggiormente caratterizzata da instabilità con piogge temporali anche di forte intensità. Con questo è tutto, a più tardi.
0: Stai ascoltando Radio Selene.
2: Radio Selene. Rififi.

Rififi, le migliori songs lounge, nu jazz e deep house che vi faranno riscoprire il piacere di ascoltare melodie e suoni in completo relax, solo su Radio Selene.

0: Lorenzo D'Argento ha selezionato Rififi, New Bossa, New Jazz, Lounge, Deep House, solo su Radio Selene.
1: Stai ascoltando
2: Radio Selene.
1: Radio Selene Notizie.
3: Buonasera dalla redazione. Dal podio dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, i vertici militari dell'Iran rispondono alle minacce di Donald Trump. Infliggeremo colpi ancora più duri, devastanti, imprevedibili. Poi il presidente iraniano Pezeshkian tuona: non siamo terroristi ma vittime. E la delegazione americana lascia l'aula dell'Assemblea in segno di protesta. Intanto il Board of Peace per Gaza di Trump ha annunciato un piano di ricostruzione della striscia da 2,45 miliardi di dollari, che prevede 66 progetti per la ripresa economica. L'esercito polacco afferma che un elicottero russo ha violato lo spazio aereo polacco per 42 secondi, decollati immediatamente i caccia. Gelo di Mosca sull'appello lanciato all'ONU da Trump e Zelensky su un cessate il fuoco almeno nel settore energetico. Non sospenderemo l'operazione militare, ha detto il ministro degli esteri russo Lavrov. La Russia sta affrontando grandi difficoltà e noi dobbiamo mantenere la calma, ha detto Rutte. Zelensky invece ha fermato: Putin deve essere fermato. L'Aula del Senato ha approvato in via definitiva, con 81 voti favorevoli, 51 contrari e 7 astenuti, il disegno di legge sul nucleare, già approvato alla Camera. Il provvedimento delega il governo ad adottare entro un anno una disciplina organica del ciclo di vita dell'energia nucleare per favorire la decarbonizzazione, la sicurezza e l'indipendenza energetica. L'obiettivo è ridare all'Italia una normativa sul nucleare per permettere la riapertura delle centrali chiuse dopo il referendum del 1987. Nella notte è morto un operaio rocciatore di 22 anni addetto ai lavori di installazione di un nuovo impianto di illuminazione del Colosseo, dopo essere caduto da un'altezza di circa 10 metri. È stato trovato con l'imbracatura, che però non sarebbe stata agganciata ad alcuna fune. La Procura di Roma ha aperto un fascicolo per omicidio colposo, al momento contro ignoti, in relazione alle norme della sicurezza del lavoro. Partirà dall'Olimpico di Roma l'avventura bis di Roberto Mancini sulla panchina dell'Italia. Il CT deve affrontare subito un match impegnativo nella prima uscita in Nations League, ossia il Belgio dell'ex Milan Mark van Bommel. Una sfida delicata, quella in programma venerdì sera, con fischio d'inizio alle 20:45, in un girone a dir poco complicato che vede anche Turchia e Francia. L'imperativo è evitare l'ultima posizione nel girone e la conseguente retrocessione nella Lega B. E con questo è tutto, grazie per averci seguito.
1: Stai ascoltando Radio Selene. WhatsApp, invia un vocale su WhatsApp 347 7272 274. Radio Selene. Radio Selene.
4: Radio Selene.
1: La colonna sonora delle tue giornate, ora con Gaia Romaniello.
5: E ben ritrovati, miei carissimi ascoltatori del pomeriggio. Oggi mercoledì 23 settembre saremo insieme fino alle 17, come ogni pomeriggio qui su Radio Selene. Intanto un saluto e un grazie a chi oggi tiene tutto sotto controllo in regia, Gigi Savoni. Ma parliamoci chiaro, voi ve lo state godendo questo fresco che è arrivato? Perché direi che l'autunno ha deciso di presentarsi puntuale all'appuntamento, ecco, anche perché credo ce la siamo meritata un po' tutti quest'aria respirabile, la manica lunga, la sera, era magari anche quella voglia di tirar fuori le felpe dall'armadio. Quindi buono, dai, il ritorno dell'autunno è arrivato e non si è fatto attendere, ecco. Ma parlando di attese, c'è anche la musica qui su Radio Selene che vuole farsi sentire, quindi partiamo con il primo brano di oggi, che è Don't Leave Me This Way.

0: Radio Seleni.
1: Questo pomeriggio, mercoledì 23 settembre, siamo solo all'inizio del nostro appuntamento insieme. Restate comodi perché fra poco ci ritroviamo qui a parlare. Intanto musica e buone vibes adesso con Calcutta e poi gli Echo Smith con Cool Kids.

su Radio Salene con Cool Kids dal 2014. Io ero nel pieno proprio del mio primo anno di liceo, esce questa canzone, vi giuro ero convinta, ma proprio convinta, con le cuffiette, avete presente quelle col filo, voi le conoscete meglio di me, ecco, ero convinta di essere in una scuola americana, di essere una ragazza americana, una cool kid, una ragazza figa come dicono loro in questa canzone. Bene, bando alle ciance, buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori di Radio Salene. Allora, sarà iniziato l'autunno almeno da queste parti, però da altre in realtà è soltanto sul calendario, perché guardando alcuni dati viene da pensare che non sia arrivato proprio ovunque. Pensate che Foggia risulta essere la città italiana che negli ultimi 50 anni ha risentito più di tutte degli effetti del cambiamento climatico, addirittura davanti a città come Roma e Napoli. E lo studio evidenzia anche un aumento della temperatura annua di 3,6 gradi e anche un forte incremento delle cosiddette notti supertropicali. Penso anche quelle che abbiamo vissuto un po' tutti qui in Puglia quest'estate, in cui appunto nemmeno dopo il tramonto arriva un po' di sollievo dal caldo. Insomma, mentre oggi noi salutiamo il primo giorno d'autunno con qualche grado in meno, un po' di fresco ritrovato e sempre ben gradito, i numeri ci raccontano anche una realtà ben diversa, che il clima sta cambiando e anche la Puglia assieme, in particolare il territorio foggiano e tra quelli che lo stanno vivendo più intensamente. Voi che magari ci ascoltate da quelle parti, cosa ne pensate? Ce lo confermate? Voglio sapere anche la vostra. 347 72 72 274.

Charlie Puth, Changes. Quanto mi piace questo artista. Aspetto nuove canzoni da parte sua. Allora, ben trovati a tutti voi ascoltatori, chi è appena salito in macchina, chi è in ufficio, anche chi sta studiando, visto che la scuola e l'università hanno riaperto i battenti, o magari saluto anche chi invece sta semplicemente cercando una buona scusa per non fare quello che dovrebbe fare in questo momento. Ciao a tutti voi. A me piace pensare che la radio, soprattutto Radio Selene che state ascoltando in questo momento, sia proprio una compagnia che arriva ovunque, tra un semaforo rosso, una pausa a caffè e magari tutti i vostri pensieri sparsi qui e lì nelle vostre menti. Sapete il mio pensiero di oggi? Lenny Kravitz. Sì, Lenny Kravitz, che con un video e uno sciarpone di lana stilosissimo quanto lui cammina, e siccome ormai è autunno lui ci dice di coprirci anche noi con una bella sciarpa, bella grande. E se soltanto ci fossero più Lenny Kravitz al mondo, beh, sarebbe un mondo migliore. Confermate? Beh, secondo me sì. Però adesso è il momento di alzare il volume e rilassatevi un attimo, che noi continuiamo a stare qui insieme su Radio Selene. La musica va avanti adesso con Paul Russell. Let me tell you.

un bellissimo messaggio di Jamiroquai qui su Radio Selene: don't give hate a chance, non date neanche una chance all'odio, mai. Buon pomeriggio su Radio Selene, noi qui siamo tutti felici, tutti belli energici, mi raccomando passate un bel mercoledì, soprattutto un buon proseguimento di giornata, soprattutto qui con noi su Radio Selene, perché adesso ci sono delle, cioè una notizia come questa che mi rende orgogliosissima di essere pugliese e sono sicura che lo sarete anche voi. Ve l'ha accennato anche la nostra Maria Rita settimana scorsa, ma adesso è ufficiale. Il film L'Estranea del regista coratino Paolo Strippoli, che è anche passato dalla Mostra del Cinema di Venezia recentemente, è stato scelto dall'Italia per tentare la corsa all'Oscar come miglior film internazionale. Attenzione però, non è ancora una candidatura ufficiale, ma il film che il nostro paese ha deciso di presentare all'Academy americana, che poi nei prossimi mesi farà le sue selezioni definitive, che però si presenta come una bella scelta audace, perché parliamo di un thriller horror, diciamo un genere che rompe con la tradizione dei film italiani presentati agli Oscar, che invece sono sempre stati un po' più autoriali, un po' più politici. E pensate che L'Estranea è soltanto il terzo lungometraggio di Strippoli, per cui si apre una grande porta verso Hollywood e noi facciamo il tifo per lui, perché in fondo, come dice il detto, non c'è due senza tre, e quindi speriamo che questo terzo film sia davvero la sua volta buona. Speriamo in bene, dai!

Una famiglia di talenti. Abbiamo appena ascoltato Janet Jackson qui su Radio Selene con All For You, bellissima nella copertina di questo album, perché poi questo è stato il primo singolo estratto dall'album All For You del 2001, aveva un sorriso smagliante. Ma adesso è il momento di una novità perfetta da condividere con le vostre amiche. Eh sì, perché si intitola Amica, la prima canzone di Annalisa e Madame, e al centro c'è proprio il bisogno di avere accanto una persona vera con cui confidarsi, soprattutto quando tutto sembra crollare. Insomma, un dialogo cantato fra due amiche che adesso ascoltiamo su Radio Selene. Questa è una novità di Annalisa e Madame, la loro prima canzone cantata insieme, Amica.

0: Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming su www.radioselene.it.
1: Siamo back on air, tra poco tornano i vostri messaggi sulla domanda del giorno. 347-7272-274, potete già andarla a leggere nel nostro stato WhatsApp. Adesso però lasciamo spazio alla musica con Ci vuole una laurea, Coez, quella che vorrei io, e poi Chris de Sarandì, Good Old Days.

Questa Sarandì con noi su Radio Selene con i suoi good old days, i suoi bei vecchi giorni. E parlando appunto di bei vecchi giorni, ritorniamo agli anni 90, perché basta davvero poco, 45 minuti per scrivere una canzone destinata a diventare eterna. Nata per un film, Robin Hood, Principe dei Ladri, questa ballad che stiamo per ascoltare ha conquistato il mondo con una promessa semplice ma potentissima: fare tutto per la persona che si ama. Oltre 15 milioni di copie vendute, un Grammy vinto e il più grande successo della carriera di Bryan Adams. Un classico adesso su Radio Selene dal 1991. Everything I do it for you.

dal 1991 Bryan Adams con Everything I Do It For You. Buon pomeriggio, sono quasi le 16:02.

0: Radio Seleni.
1: È scoccata la nostra seconda ora insieme, l'ora più interattiva del pomeriggio insieme, in cui noi parliamo. Quindi segnatevi questa domanda: volete un giorno libero in più a settimana o un mese extra all'anno? Fra poco ne parliamo insieme.

Notte in moda dal 2010 qui su Radio Selene. Noi però siamo nel pieno del pomeriggio, sì, sono le 16:13, proprio appena scoccate, e adesso è il momento della nostra domanda insieme. Ecco, io vi pongo questa domanda oggi, che in realtà voglio diventi un gioco, perché dovete immaginare di scegliere, di poter scegliere fra due super privilegi: da una parte un giorno libero in più ogni settimana, quindi magari potete farvi un weekend di 3 giorni bello lungo, oppure non lo so, pensare di avere un giorno extra tutte le settimane dell'anno per rilassarvi, per avere appunto un giorno di libertà in più, perché no? Dall'altra parte c'è un altro super privilegio che potete scegliere, ovvero un mese intero di vacanza extra ogni anno, da usare appunto come volete, proprio come se foste in ferie. Quindi potete andare al mare, in montagna, potete viaggiare o semplicemente rilassarvi, divano e serie TV, perché no? E io più ci penso a queste due scelte e più cambio idea ogni minuto. Perché il giorno libero in più potrebbe aiutarci a respirare un po' durante l'anno, ecco, a dedicarci un po' di più alle nostre passioni, agli amici, alla famiglia. Però se ci penso, un mese intero di vacanza è tanta roba, un fascino incredibile, perché significa staccare completamente la spina, cioè staccarla davvero, e partire magari senza neanche badare all'orologio e dimenticare veramente la routine, proprio dire io stacco, non ci sono più, non mi calcolate. E quindi voi cosa scegliereste fra queste due cose? Un giorno libero in più ogni settimana oppure un mese di vacanza extra all'anno? Raccontatemi anche il perché sono curiosa, e aspetto intanto i vostri messaggi e i vostri vocali al 347 7272274. Stare

0: più.
1: Noemi su Radio Selene, tu cosa fai questa sera? Io non voglio fare, diciamo, farmi i fatti vostri, però oggi parliamo proprio di tempo libero, quindi spero che stasera voi siate liberi, ma intanto continuiamo con la domanda di oggi, perché effettivamente il tempo libero è una di quelle cose che vorremmo tutti un po' di più. E quindi preferireste avere un giorno libero in più ogni settimana oppure un mese di vacanza extra all'anno? Tra i vostri messaggi, per esempio, c'è Luigi da Molfetta che dice: scelgo il giorno libero in più perché un mese di vacanza passa velocemente, mentre un giorno tutto per me ogni settimana mi farebbe vivere meglio tutto l'anno. Ci sta questo ragionamento assolutamente, ma di tutt'altro avviso invece è Simona da Galatina che ci scrive: assolutamente il mese di vacanza extra, amo viaggiare e avere la possibilità di staccare davvero dalla routine per così tanto tempo non ha prezzo. E insomma, c'è chi punta sulla vacanza, sul periodo prolungato di ferie, ecco, chiamiamolo così. Invece voi da che parte state? Preferireste avere un giorno libero in più ogni settimana oppure un mese di vacanza extra all'anno? Intanto io leggo i vostri messaggi, ma voi che non l'avete ancora mandato, vi ricordo che potete farlo al 347 72 72 274. Vi aspetto.

ci sono dei sentimenti così forti che a volte le parole non bastano per descriverli, però ci vuole una canzone come questa, Iris the Goo Goo Dolls dal 98, che è capace di dire tutto quello che non riusciamo ad esprimere, perché davvero non basta a volte conoscere il testo, davvero le parole e le emozioni ti arrivano comunque. E dopo questa canzone noi continuiamo a parlare di emozioni che riguardano il tempo libero, sì, perché avete una scelta davanti da fare su due super privilegi: un giorno libero in più ogni settimana oppure un mese di vacanza extra all'anno. E arrivano i vostri messaggi, c'è Elia da Martina Franca che mi scrive: un giorno libero in più senza pensarci, oggi siamo sempre di corsa e avere un giorno tutto per me ogni settimana varrebbe più di qualsiasi vacanza. E che bello, Elia, per ora sta vincendo il giorno in più, ve lo dico. Però c'è anche Davide da Trani: weekend di 3 giorni per tutto l'anno, firmo subito, riuscirei a vedere di più gli amici, fare più sport e non arrivare sempre stanco al lunedì. Però c'è anche chi sceglie il mese extra, come Laura da Nardò: anch'io scelgo il mese, quando sono in vacanza i primi giorni penso ancora al lavoro, dopo 2 settimane invece mi sento un'altra persona, però a quel punto devo ritornare alla routine, quindi anche per lei mese extra. Voi invece da che parte state? Un giorno libero in più ogni settimana oppure un mese di vacanza extra tutto l'anno? Messaggi e vocali al 347 7272 274.

Perry e Yizundur in 7 seconds, questa canzone del 1994. Grazie Ufficio Musica, ci state regalando delle bellissime perline in questo pomeriggio. Adesso però arriva una novità di Cesare Cremonini, che riparte da dove meno ce lo aspettavamo, con chitarre graffianti, un'energia un po' più rock e tanta ironia. E sì, perché questo nuovo singolo si chiama Paparazzi e anticipa Amateur, l'album in arrivo il 23 ottobre. Una riflessione pungente sulla società dell'immagine, dove spesso conta più una foto della verità. E allora alziamo il volume, questa è la novità delle 16 e quasi 43 qui su Radio Selene. Cesare Cremonini, questo è Paparazzi. Come

0: Stai ascoltando Radio Serie.
1: Sono quasi le 17. Il nostro appuntamento di oggi finisce qui e quindi io saluto Gigi Savoni in regia e tutti voi ascoltatori, grazie per la compagnia di questo mercoledì. Io vi lascio al microfono Mariano Pizzarelli, ma noi ci risentiamo domani qui su Radio Selene dalle 15. Che la musica sia sempre con voi. Ciao!
0: Radio Selene. Radio Selene.
2: Radio Selene.
0: La colonna sonora delle tue giornate. Ora con Mariano Pizzarelli.
3: Buon pomeriggio anche da me, buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori di Radio Selene. Come va lì fuori? Diciamo che questa giornata, queste giornate per quanto mi riguardano, hanno uno stralcio del testo di una canzone meravigliosa scritta da Enrico Ruggeri, cantata da Loredana Bertè e anche da Enrico Ruggeri, chiaramente, che questo vento agita anche me. Spero non Gigi Savoni alla parte tecnica, che è al calduccio.

Tutto bene anche voi, 2 ore insieme di tantissima musica. Dobbiamo raccontarci un po' di fatti, come si dice tra noi, ma ovviamente cominciamo con un super classico, 1993, Aretha Franklin.

0: Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming su www.radioselene.it.
1: Abbiamo appena iniziato la nostra diretta qui su Radio Selene fino alle 19, che abbiate finito di lavorare da poco, quindi mettetevi comodi, altrimenti vi accompagniamo in questa serata, in questo pomeriggio. Subito Nina Zilli, Per sempre, e poi Mama Gashi.